Di Igor Stravinsky abbiamo ascoltato Le nozze, scene coreografiche russe con canto e musica. Annie Mori, soprano. Patricia Parker, mezzo soprano. John Mitchinson, tenore. Paul Hudson, basso. Pianoforti, Marta Argerich, Christian Zimmerman, Cyprien Katsaris, Homero Frances. English Bach Festival Chorus, maestro del coro Nicholas Cleobury, English Bach Festival Percussion Ensemble, direttore Leona Bernstein. Jean-Baptiste Lully, nozze al villaggio, Old Summer Collegium, chitarra Konrad Dragosnik.

0: di Jean-Baptiste Lully, abbiamo ascoltato Nozze al villaggio, Old Summer Collegium, chitarra Konrad Ragosnik.
1: State ascoltando Buonanotte Classica sulle frequenze di RNC.
0: Johann Sebastian Bach, Bauern cantate, cantata campestre, Bachwerke für Zeichnis 212. Edith Matis, soprano. Theo Adam, basso. Kammerorchester Berlin, direttore Peter Schreier.

Di Johann Sebastian Bach abbiamo ascoltato Bauern cantate, cantata campestre, Bachwerke für Cygnus 212, Edith Matis, soprano, Theo Adam, basso, Kammerorchester Berlin, direttore Peter Schreier. Franz von Suppé, poeta e contadino, ouverture, Orchestre Symphonique de Montréal, direttore Charles Dutoit, violoncello solista Guy Fouquet.

di Franz von Suppé abbiamo ascoltato l'ouverture da Poeta e Contadino. Orchestre Symphonique de Montréal. Direttore Charles Dutoit. Violoncello solista Guy Fouquet. Giacomo Leopardi. Il sabato del villaggio.

La donzelletta viene dalla campagna in sul calar del sole, col suo fascio dell'erba, e reca in mano un mazzolin di rose e viole, onde, siccome suole, ornare ella si appresta di mane, al dì di festa, il petto e il crine. Siede con le vicine sulla scala a filar la vecchierella, incontro là dove si perde il giorno, e novellando vien del suo buon tempo, quando al dì della festa ella si ornava, ed ancor sana e snella, solea danzar la sera intra di quei che ebbe compagni dell'età più bella. Già tutta l'aria imbruna, torna azzurro e sereno, e tornan l'ombre giù da colli e da tetti al biancheggiar della recente luna. Or la squilla dà segno della festa che viene, e da quel suon diresti che il cor si riconforta. I fanciulli gridando sulla piazzuola in frotta e qua e là saltando fanno un lieto rumore. E intanto riede alla sua parca mensa, fischiando il zappature, e seco pensa al dì del suo riposo. Poi, quando intorno è spenta ogni altra face e tutto l'altro tace, odi il martel picchiare, odi la sega del legnaiuol che veglia nella chiusa bottega alla lucerna e s'affretta e s'adopra di fornir l'opra, anzi il chiarir dell'alba. Questo di sette è il più gradito giorno, pien di speme e di gioia. Diman, tristezza e noia recheran l'ore, e dal travaglio usato ciascuno in suo pensier farà ritorno. Garzoncello scherzoso, cotesta età fiorita è come un giorno d'allegrezza pieno, giorno chiaro, sereno, che precorre alla festa di tua vita. Godi, fanciullo mio, stato soave, stagion lieta e cotesta. Altro dirti non vo, ma la tua festa, canco tardi avvenir, non ti sia grave.

Ludwig van Beethoven, Sinfonia numero 6 in Fa maggiore, opera 68. Pastorale. Risveglio di liete impressioni all'arrivo in campagna. Allegro ma non troppo. Scena presso Rocello. Andante molto mosso. Festosa riunione di contadini. Allegro. Temporale. Allegro. Canto pastorale, sentimenti di gioia e di ringraziamento. Allegretto. Orchestra Wiener Philharmonica. Direttore Karl Böhm.

di Ludwig van Beethoven abbiamo ascoltato la Sinfonia numero 6 in Fa maggiore, opera 68, Pastorale. Orchestra Wiener Philharmonica. Direttore Carl Böhm. Giacomo Leopardi. La quiete dopo la tempesta. Passate la tempesta, odo augelli far festa, e la gallina, tornata in sulla via, che ripete il suo verso. Ecco il sereno, rompe là da ponente alla montagna, sgombrasi la campagna, e chiaro nella valle il fiume appare. Ogni cor si rallegra, in ogni lato risorge il romorio, torna il lavoro usato. L'artigiano a mirar l'umido cielo, con l'opera in man, cantando fassi in su l'uscio. A prova vien fuor la femminetta, a cor dell'acqua della novella piova, e l'erbaiuol rinnova di sentiero in sentiero il grido giornaliero. Ecco il sol che ritorna, ecco, sorride per li poggi e le ville, apre i balconi, apre terrazze e logge la famiglia, e dalla via corrente odi lontano tintinnio di sonagli, il carro stride del passeggero che suo cammin ripiglia. Si rallegra ogni core, si dolce, si gradita, quand'è com'or la vita, quando con tanto amore l'uomo ai suoi studi intende, o torna all'opre, o cosa nuova imprende, quando dei mali suoi men si ricorda. Piacer, figlio d'affanno, gioia vana, che frutto del passato timore, onde si scosse e paventò la morte chi la vita aborria, onde in lungo tormento, fredde, tacite, smorte sudar le genti e palpitar, vedendo mossi alle nostre offese folgori, nembi e vento. O natura cortese, son questi i doni tuoi, questi diletti sono che tu porgi ai mortali. Uscir di pena e diletto fra noi, pene tu spargi a larga mano, il duolo spontaneo sorge, e di piacer, quel tanto che per mostro e miracolo talvolta nasce d'affanno, è gran guadagno. Umana prole cara agli eterni, assai felice se respirarti lice d'alcun dolor, beata se te d'ogni dolor morte risana.

0: State ascoltando Buonanotte Classica sulle frequenze di RNC.
1: Concerti di stagione. Stagione sinfonica pubblica dell'Accademia Stefano Tempia, 1998-1999. Concerto di chiusura, con la partecipazione di Mario Koff, fagotto. Wolfgang Amadeus Mozart, concerto in si bemolle maggiore per fagotto e orchestra. Allegro, andante, rondò, allegro. Solista Mario Koff. Orchestra dell'Accademia Stefano Tempia, direttore Alberto Peiretti. Registrazione effettuata il 7 giugno 1999.

0: Mazzoni, Gabriella Scaglia. Seconda voce. Tamara Bisi, Irene Crisafi, Cristina D'Eugenio, Graziella Mola. Voci recitanti Antonio Tamburrano e Luisa Zigliotto. Coro e orchestra dell'Accademia Stefano Tempia. Maestro del coro Massimo Peiretti. Direttore Alberto Peiretti.
1: Era Jefte, uomo valorosissimo nel mestiere delle armi, figlio di Galad e di donna meretrice. Morto il padre, i fratelli lo cacciarono di casa dicendo: «Non puoi tu dividere con noi l'eredità, in quanto sei figlio di un'altra donna». Quindi Jefte si rifugiò nella terra di Tob. In seguito avvenne che i figli di Ammon combatterono contro Israele. Allora i fratelli si recarono da Jefte e gli dissero: «Il popolo, e noi pure, ti vogliamo come principe, affinché col tuo valore ci liberi dall'odioso flagello, rendendoci la libertà». Divenuto principe, Jefte inviò ambasciatori al re dei figli di Ammon nel tentativo di sventare la guerra, ma il re non accolse le proposte, ritenendosi insoddisfatto. Entrò allora in Jefte lo spirito divino e, avanzando verso le terre di Ammon, fece voto dicendo: «Se porrai in mia mano i figli di Ammon, o Signore, io ti offrirò in olocausto il primo, chiunque esso sia, che dalla porta della mia casa muoverà verso di me».

0: Allora quindi entri nel sedere di Anu.
1: Per combattere con impavido spirito e coraggio. E squillavano le trombe, rimbombavano i timpani. E così ebbe inizio la cruenta battaglia contro i nemici di Israele. Fuggite, fuggite, sperdetevi empi, soccombete, travolti, perite nel furibondo cozzare delle spade. Il Dio degli eserciti si è levato in battaglia e combatte contro di voi. Così Jefte espugnò ben 20 città, situate in una porzione di territorio nemico, oltremodo grande. Ed urlando, i figli di Ammon furono umiliati dai figli di Israele.

0: Mentre Jefte tornava vincitore alla propria dimora, in Masfa, l'unica sua figlia, accompagnata da una schiera di fanciulle, gli andava incontro, preludiando con la voce.
1: Iniziate a danzare al suono dei tamburi, accompagnando il vostro canto con cimbali. Intoniamo un inno al Signore, ben modulando la voce. Lodiamo il Re, Dio del cielo, e lodiamo il Principe, Dio degli eserciti, che rise vincitore e il condottiero dei figli di Israele. Ben modulando la voce, cantiamo un inno al Signore, che diede a noi gloria, rendendo Israele vittoriosa. Cantate con me, figli di Israele, e tutti i popoli della terra lodino il Signore.

0: Come vide Jefte, la sua unica figlia, muovergli incontro, memore del voto fatto al Dio di Israele, per il crudo dolore, piangendo, si strappò le vesti e disse: «Me, misero, figlia mia, unica figlia mia, tu m'hai ingannato, e così pure ingannasti te stessa».
1: Padre mio, quale ragione mai avrebbe potuto indurre l'unica figlia tua ad ingannare entrambi?
0: Promisi al Dio di Israele di offrire in olocausto, qualora fossi tornato in Asfa vincitore, il primo uscito dalla mia casa per venirmi incontro. Me, misero, figlia mia, unica figlia mia, tu m'hai ingannato, e così pure ingannasti te stessa.
1: Padre mio, se facesti voto per vincere i nemici di Israele, ecco, io, unica figlia, offro me stessa in olocausto per la tua vittoria. Una cosa soltanto ti prego di concedermi prima di morire.
0: Oh figlia, tra gli artigli della morte, cosa mai potrà consolare la dolente tua anima?
1: Consenti ch'io possa andare per 2 mesi con le mie compagne intorno per i monti a piangere la mia verginità.
0: Va, addio, figlia mia, va e piangi sui monti la tua verginità.

Piangete. Piangete, colli. Dolete-vi. Dolete-vi, montagne. Gridate alle stelle la disperazione del mio cuore. Ecco, morirà la Vergine e non potrà, nell'ora del trapasso, essere consolata dai propri figli. Gemete, o selve, sorgenti e fiumi, piangete la morte della Vergine. Ahimè, ahimè, dolente, il popolo esulta per la vittoria di Israele, la gloria di Jefte. Io, proprio per questo, senza figli, Vergine, dovrò morire e rinunciare alla vita. Fremete, o rocce, stupitevi, o colli, valli e caverne, risuonate di orrendi boati, piangete, piangete, figli di Israele, piangete la mia verginità. E per l'unica figlia di Jefte, sgorghi dalle vostre labbra un mesto canto di infinito dolore.

Di Giacomo Carissimi abbiamo ascoltato Jefte, oratorio per soli, coro, orchestra, voci in eco e voci recitanti. Revisione, orchestrazione e traduzione dei testi a cura di Alberto Peiretti. Solisti: Francesca Rotondo, soprano; Laura Rivolta, contralto; Mokjin Hock, tenore; Carlo De Bortoli, basso. Eco: prima voce, Gabriella Biratari; Olga Jimenez, Miriam Mazzoni, Gabriella Scaglia. Seconda voce, Tamara Bisi, Irene Crisafi, Cristina D'Eugenio, Graziella Mola. Voci recitanti, Antonio Tamburrano e Luisa Zigliotto. Coro e orchestra dell'Accademia Stefano Tempia. Maestro del coro, Massimo Peiretti. Direttore, Alberto Peiretti. Per i concerti di stagione abbiamo trasmesso il concerto di chiusura della stagione sinfonica pubblica 1998-1999 dell'Accademia Stefano Tempia, con la partecipazione del fagottista Mario Kopf. Registrazione effettuata il 7 giugno 1999.

0: Abbiamo trasmesso Buonanotte Classica, percorsi musicali e non tracciati da Anna Maria Molino. Il programma è offerto da RNC e Fondiaria SAI.
1: Nel ringraziarvi per l'ascolto, vi auguriamo un nuovo giorno sereno, perché col sereno si vede più lontano.

0: In blu, la radio con tante radio dentro.
1: RNC, note di classica. Friedrich Chopin, variazioni su un'aria nazionale tedesca, opera postuma. Pianista Nikita Magalov.

Di Frédéric Chopin abbiamo ascoltato variazioni su un'aria nazionale tedesca, opera postuma. Pianista Nikita Magalov. RNC, note di classica. Jean-Philippe Rameau. Da Les Indes Galantes, prologo, ascolteremo Ouverture, Entrée des Quatre Nations, Air pour les Esclaves Africains, Air Vif, Orchestra of the 18th Century, direttore Franz Bruggen.

RNC Note di Classica. Amilcare Ponchielli, Adele. Valzer per banda, opera 161. Banda civica musicale di Soncino. Direttore Luca Valenti. Tromba Gabriele Cassone.

Di Amilcare Ponchielli abbiamo ascoltato Adele, Walzer per banda, opera 161, banda civica musicale di Soncino, direttore Luca Valenti, tromba Gabriele Cassone. RNC, notte di classica.

0: Ogni finestra una canzone. Dischi di ogni genere e ogni tempo, scelti e presentati da Aldo.
1: Con la radio ogni finestra è una canzone.
2: Un invito per la puntata di oggi è un invito per l'ascolto di canzoni e musiche di tanti anni fa. Un invito che ci fa la sigla, che può capitare a tante persone che magari anche, perché no, si imbattono adesso sulle frequenze di Radio RNC oppure in internet con il nostro sito, che, nel quale parleremo ancora nel corso del programma di oggi. Ma voglio aprire il programma con il cordiale saluto, con il benvenuto, con ringraziare quanti si interessano di questo programma e che ascoltano volentieri le canzoni proposte da Aldo e anche le incisioni a 78 giri. Qualche volta le incisioni sono un po' logore, ma noi torniamo indietro nel tempo. E più di una volta ho pensato che c'è un grande silenzio, ci sono state tante manifestazioni di quadri, di sculture, eccetera, anche di scrittura, eccetera, eccetera, finché volete voi, ma nel 1878-79 con Edison c'è stata la prima riproduzione della voce umana. Incredibile, il tempo passa e la tecnologia si è evoluta, e si è evoluto anche per fare questo nostro programma, Radio RNC. Abbiamo incominciato con tanti sistemi abbastanza per allora all'avanguardia, però oggi come oggi rudimentale. Oggi abbiamo la tecnologia dei computer che ci aiutano anche a migliorare le incisioni grammofoniche. Lerner e Lowry hanno composto The Rain in Spain, La pioggia in Spagna, e la New Westminster Orchestra che vuole aprire la trasmissione di oggi, e noi apriamo il programma con questo brano e ci faremo canta compagnia per 40 minuti, così come tutti i giorni, due volte a Radio RNC.

In stereofonia potrebbe essere stato spettacolare questo brano. E abbiamo ascoltato La pioggia in Spagna di Lerner e Lowry con l'orchestra New Westminster Orchestra per questo disco, che per una parte di questa incisione, di questi dischi, erano anche dimostrativi dei primi tempi della stereofonia. Nell'esperienza che ho, so che molti non sanno bene come funzioni, quale sia il principio della stereofonia. Certo, la musica si ascolta bene, si ascolta meglio. Oggi siamo a quadrifonia, siamo a polifonia, se ne sono inventate di tutti i colori, ma ai primi tempi della stereofonia, noi l'aspiravamo già allora, ma molti non lo sanno. Vogliamo proseguire questo nostro programma qui a Radio RNC con la voce di Marilyn Monroe. Il fiume senza ritorno, The River or No Return, è una splendida voce, una canzone in lingua inglese con Marilyn Monroe, una delle famose interpretazioni di questa cantante ed attrice.

Una incisione grammofonica a 78 giri ci ha dato la voce di Marilyn Monroe in questa interpretazione di Il fiume senza ritorno. Lionel Woman Newman ha accompagnato la cantante ed attrice Marilyn Monroe in questa interpretazione, un brano molto noto e molto famoso come i film che questa attrice ha interpretato. Ha terminato la sua vita in una maniera non tanto elegante, però così può succedere a coloro che hanno tante speranze nelle cose di questo mondo. Noi non giudichiamo nessuno e non vogliamo mai giudicare nessuna operazione delle persone. Qualche volta mi azzardo a dire che una canzone è bella perché a me piace, però il giudizio è sempre delle ascoltatrici e degli ascoltatori. Il cielo è lontano, è un bolero di Venturi e Bonasca. La voce che vogliamo usare per questa canzone, che ci dice che il cielo è lontano, è la voce di Giorgio Consolini.

il cielo è lontano, ma la canzone è stata vicino a noi, come è stata vicino a noi per tanti anni la voce di Giorgio Consolini. È un bolero di Venturi e Bolasca, la voce di Giorgio Consolini e la canzone Il cielo è lontano. E avviciniamo il cielo con un sogno. Si dice infatti che ogni volta che nasce un bambino vuol dire che Dio non si è stancato degli uomini. Possiamo ascoltare La bambola rosa. La voce che vogliamo mettere in onda è, per questa esecuzione che è stata fatta anche da tanti altri cantanti, la voce è quella di Luciano Taioli.

0: avessio per la sposa piccolina come te.
1: Una canzone interpretata in maniera molto elegante ed è molto svelta e ritmata con la voce di Luciano Taioli per questa canzone che ha avuto molto successo come La bambola rosa. Abbiamo ascoltato Luciano Taioli e questa canzone che ci introduce a Madonna dell'Angeli, una canzone che si rifà al repertorio del dialetto romanesco. Alvaro Amici vuole interpretare questa canzone che è stata composta da Micheli e Rossi. Vi ricordo che questo è Radio RNC in compagnia di Aldo, un programma che va in onda tutti i giorni, due volte al giorno. Tutti i giorni, due volte al giorno, con le canzoni, le musiche del tempo passato e anche, come avete sentito, con le incisioni ancora a 78 giri, le incisioni del grammofono. Si può ascoltare questo programma anche in internet, il sito si trova facilmente www.rncweb.it. R come Roma, N come Napoli, C come Como, web.it, e cliccate su ascolta live o si ascolta dal vivo in alto a destra, di solito nei computers, e così potete ascoltare anche in streaming in internet questo nostro programma in compagnia di Aldo. Volevo mettere la voce di Alvaro Amici in questa canzone del repertorio romanesco, Madonna dell'Angeli.

invocazione finale per una canzone molto triste, una canzone che abbiamo messo in onda anche da altri cantanti. Per questa esecuzione era con Alvaro Amici. Micheli e Rossi hanno composto questa canzone in dialetto romanesco, peraltro molto comprensibile anche per noi. Il nostro programma a Radio RNC, come ho detto, va in onda tutti i giorni, due volte al giorno, e anche con incisioni a 78 giri, come Voce di strada, questo tango interpretato in duo da Luciano Taioli e Carla Stella. Accompagna l'orchestra diretta dal maestro Ceragioli. Una canzone che ha avuto molto successo come Voce di strada. Noi, il nostro programma si intitola Ogni finestra una canzone, e dalle strade e dalle finestre possono uscire le canzoni o rientrare, così come noi con la radio cerchiamo di mettere in onda tutti i giorni canzoni e musiche di anni fa, di tanti anche, di tanti anni fa, con il nostro programma quotidiano.

due voci e un'orchestra per questa canzone. Abbiamo potuto ascoltare questo brano dal titolo Voce di strada, una canzone a tempo di tango con la voce di Luciano Taioli e la voce di Carla Stella e l'orchestra Ceragioli. Radio RNC. Aldo ti consiglia, aiuta Radio RNC mediante conto corrente postale intestato a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042, Nichelino, Torino. Conto corrente postale 26 29 61 03 26 29 6103. E dopo questo stacchettino vogliamo proseguire questo nostro programma, dopo aver ascoltato la voce di strada, con Renato Carosone e una sua composizione e una sua esecuzione dal 1956. Questa canzone ha per titolo Buona Pasqua. La voce di Renato Carosone a RNC. Tante volte abbiamo messo in onda questa voce e anche oggi con questa canzone molto originale.

0: Buona Pasqua ai ragionieri, buona Pasqua anche agli usceri.
1: Chi è?
2: L'esattore del fisco.
1: Ah.
0: Beh, buona Pasqua pure a te.
2: Buone feste ai granatieri, buone feste ai bersaglieri, buone feste anche ai pompieri.
1: Chi è?
3: Lo caporale di giornata.
1: Ah.
0: Beh, buona Pasqua pure a te.
4: Vedi poi che in fondo fa la pace, tutto il mondo fa i capricci, fa i pasticci, ma alla fine devi dir.
0: Buona Pasqua mia sorella, buona Pasqua mio fratello, buona Pasqua ai miei cugini.
1: Chi è?
3: Tua suocera.
1: Uffa!

0: vigile urbano.
1: Ah. Beh, buona Pasqua pure a te. Vedi poi che in fondo fa la pace. Tutto il mondo fa i capricci, fa i pasticci, ma alla fine devi dire buona Pasqua a casa mia, buona Pasqua papà mio, buona Pasqua mamma mia.
2: Chi è?
0: Il padrone di casa.
1: Ah.

Pasqua al Polo Sud, buona Pasqua all'Occidente. Buona Pasqua pure a te, buona Pasqua al Polo Norski, buona Pasqua al Polo Sudski, buona Pasqua anche all'Oriente. Buona Pasqua pure.

Interessante Renato Carosone, che dopo aver augurato buona Pasqua a tantissime persone ha augurato buona Pasqua anche a se stesso. Carosone con buona Pasqua dal 1956, una canzone piena di speranza. E se facesse veramente Pasqua sarebbe bello forse per tutti, perché Pasqua vuol dire passaggio, passaggio soprattutto dalle tenebre alla luce, e la luce è gioia, la luce è vita, la luce è salute, la luce è colore, e la luce è quella che ci fa risplendere. Voglio anche portare un pensiero a coloro che magari la luce non la possono vedere, come sono tante ascoltatrici e ascoltatori di questo programma, e noi cerchiamo di far risplendere loro la luce delle canzoni e delle musiche del tempo passato, e come avete sentito anche di incisioni a 78 giri. Come questa con Orchestra Zeme, Ernesto Bonino, e una canzone che è stata inserita anche nel film Il Capitano degli Ussari. Cico Cita è il brano che ascoltiamo. Beh, Ernesto Bonino intanto aveva delle canzoni molto originali e spiritose come questa.

Con la canzone Torna al tuo paesello di Giuliani. Bruno Pallesi che dirige l'orchestra, e il complesso Bruno Pallesi perché è un'orchestra, e la voce è quella di Mauro De Gregorio. Un desiderio di tanti è ritornare alla semplicità, qui magari perché no, è ritornare al paesello. Una canzone che ha avuto molto successo all'epoca e spero che possa essere gradita anche al giorno d'oggi dagli ascoltatori di Radio RNC.

Abbiamo ascoltato questa interpretazione di Giuliani come composizione, e la canzone dal titolo Torna al paesello. Il complesso era di Bruno Pallesi e la voce era di Mauro De Gregorio. Un ascoltatore ama i tanghi e so che all'inizio della trasmissione magari lui non segue perché sarà occupato in faccende affaccendato, ma questo non ha importanza per noi. Un tango di Rodriguez molto famoso come La comparsita, per terminare la trasmissione di oggi. Vi ricordo che siamo sintonizzati su Radio RNC, programma che va in onda tutti i giorni, due volte al giorno, in compagnia di Aldo.

0: vecchi amici, amici d'oggi e di domani.
1: La speranza regaliamo,
2: per tutti la fortuna può bussare, può capitare a te.
3: Avete ascoltato? Ogni finestra una canzone. Dischi di ogni genere e ogni tempo, scelti e presentati da Aldo.
0: Con la radio.
4: E anche oggi qui da Radio LNC abbiamo terminato questo nostro programma Ogni finestra una canzone, programma che va in onda, come ho detto, tutti i giorni, due volte al giorno, con canzoni e musiche del tempo passato e, come sentite anche per queste nostre trasmissioni, con incisioni ancora a 78 giri, incisioni del grammofono. Aldo da Radio LNC saluta le ascoltatrici e gli ascoltatori. Vi aspetto tutti domani per un altro programma di canzoni e musiche di tanti anni fa. A risentirci.
5: RNC, Torino e provincia, 107 e 400, Cuneo e provincia, 107 e 300.

RNC Note di Classica. Giuseppe Verdi, dal lato primo di Ernani, dell'esilio nel dolor. O tu che l'alma adora, surta è la notte. Ernani, Ernani, involami. Fabio Armiliato, tenore. Daniela Dessì, soprano. Orchestra e coro del Teatro Regio di Torino. Direttore Bruno Campanella. Maestro del coro Claudio Marino Moretti. Registrazione dal vivo.

0: Di Giuseppe Verdi, dall'atto primo di Hernani, abbiamo ascoltato «Dell'esilio nel dolor», «O tu che l'alma adora», «Surta è la notte», «Hernani, Hernani involami». Fabio Armigliato, tenore, Daniela Dessì, soprano, orchestra e coro del Teatro Regio di Torino, direttore Bruno Campanella, maestro del coro Claudio Marino Moretti. Registrazione dal vivo. RNC, Note di Classica.
1: Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e all'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità, abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 61 03. Ripeto, 26 29 61 03. Noi siamo le vostre voci, la radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.
0: Ciprian Porumbescu, compositore romeno, nato nel 1853, compì studi musicali in Romania e andò a perfezionarsi a Vienna, dove fu allievo di Anton Bruckner. In Romania fondò la Scuola Nazionale Romena. Fervente patriota, per la sua attività politica fu arrestato e condotto in carcere, dove morì di tubercolosi a 29 anni nel 1883. Il villaggio dove morì porta oggi il suo nome, Ciprian Porumbescu. È del 1880 la ballada opera 29 per violino e orchestra, che ascolteremo nella versione per violino e chitarra. Duo d'Anzio, Bogdan Svoristeanu, violino, Alessio Nebbiolo, chitarra.

Di Ciprian Porumbescu abbiamo ascoltato la ballada opera 29 nella versione per violino e chitarra, duo Danzio, Bogdan Svoristeanu violino, Alessio Nebbiolo chitarra. RNC Note di classica. Georg Philipp Telemann, concerto in sol maggiore per flauto, archi e basso continuo. Jean-Pierre Rampal, flauto. Robert Véron Lacroix, clavicembalo. Orchestra da camera della Saar, direttore Karl Richtenpart.

Di Georg Philipp Telemann abbiamo ascoltato il concerto in sol maggiore per flauto, archi e basso continuo. Jean-Pierre Rampal, flauto. Robert Véron Lacroix, clavicembalo. Orchestra da camera della Saar, direttore Karl Richtenpart. RNC, note di classica. Martini de Florian, Plaisir d'amour.

Plaisir d'amour, voci parallele, voci di ieri e di oggi registrate dal vivo o in studio con la tecnologia del tempo, ancora i soprani per le voci parallele, Elisabeth Schwarzkopf, soprano tedesco naturalizzato inglese, Kathleen Battle, soprano americano.

Di Martini de Florian abbiamo ascoltato Plaisir d'amour e le voci parallele erano dei soprani Elisabeth Schwarzkopf e Kathleen Battle. RNC, Notte di Classica. Voci parallele, voci di ieri e di oggi registrate dal vivo o in studio con la tecnologia del tempo. Canzoni napoletane classiche, Cordiferro Cardillo, Coro Ingrato. Le voci parallele sono di Placido Domingo e Luciano Pavarotti.

0: Per canzoni napoletane classiche abbiamo ascoltato di Cordiferro Cardillo, Cora Ingrato. Le voci parallele erano di Placido Domingo e Luciano Pavarotti.
1: Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e all'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità, abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 61 03. Ripeto, 26 29 61 03. Noi siamo le vostre voci, la radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.

Notte di Classica. Camille Saint-Saëns, Menuet, Gavotte e Finale, da settimino in mi bemolle maggiore, opera 65, Ensemble Caradar Bertoldi.

0: di Camille Saint-Saëns abbiamo ascoltato Menuet, Gavotte e Finale dal settimino in mi bemolle maggiore opera 65. Ensemble, Cara Dar Bertoldi.
1: RNC, in blu.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

0: Ciao a tutti, io sono uno gnomo, sono lo gnomo Aspirino e vi do il benvenuto davanti al mio cassetto. Aprendolo insieme scopriremo tanti segreti e tanti modi per capire chi è diverso da noi. La mia missione dal 2011 è informare più persone possibili su che cos'è la sindrome di Asperger. Se non sapete cos'è, vi invito a rimanere su RNC con me e con i miei amici ogni sabato dalle 15:30 e in replica la domenica pomeriggio alle 17 per aprire insieme il cassetto dello gnomo Aspirino.
1: RNC in blu.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: Ciao a tutti, sono Carmelo Sacchi. Vi aspetto tutti i sabati a partire dalle 14 qui su RNC con Lambara Bacici Cocò, lo show alla radio. Parleremo di musica, notizie, appuntamenti, informazioni sul fine settimana. Vi aspetto numerosi dalle 14 alle 15.30 su RNC con Lambara Bacici Cocò, lo show alla radio, a cura di Carmelo Sacchi, che poi sarei io.
1: RNC, Torino e provincia, 107 e 400, Cuneo e provincia, 107 e 300.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

0: Buonanotte Classica, programma di Anna Maria Molino, offerto da RNC e Fondiaria Sai, ogni notte da 00:30.
1: RNC, in blu.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: mani, con i piedi, con le mani, con i piedi, con le mani, con i piedi, con le mani, get down, con i piedi,
1: con le mani. RNC 107.4.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
2: La tua

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Antonella Mitola. Massiccio attacco ucraino sulla regione di Mosca, ha preso di mira un impianto petrolifero. Circa 650 droni sono entrati simultaneamente nella regione russa da diverse direzioni in più ondate. L'attacco ha provocato la morte di due persone. In Ucraina un attacco aereo russo ha colpito il ponte sul fiume Dnipro, bloccando il traffico e ferendo 5 persone, riferisce l'amministrazione locale, precisando che fra i feriti ci sono anche due operatori della Croce Rossa che si stavano recando al lavoro. Offensiva degli Houthi sull'Arabia Saudita, colpito l'aeroporto di Riyadh e una raffineria Aramco, chiuso lo scalo dopo le nuove esplosioni, usati droni, missili balistici e missili da crociera. Nel mirino delle milizie yemenite appoggiate dall'Iran anche obiettivi militari in tutto il paese. Turchia e Pakistan intanto si dicono pronti a inviare truppe in aiuto di Riyadh. Le forze militari israeliane hanno effettuato un'incursione nel campo profughi di Balata, a est di Nablus, in Cisgiordania, e hanno arrestato un giovane dopo aver fatto irruzione nella sua abitazione. Il campo di Balata è il più grande della Cisgiordania e si trova alla periferia di Nablus. La Spagna andrà a elezioni politiche anticipate a fine novembre, lo ha annunciato ieri il premier iberico Pedro Sánchez.
2: Il primo ministro spagnolo Pedro Sánchez ha annunciato lo scioglimento delle Camere con 9 mesi di anticipo e la convocazione di elezioni anticipate il 29 novembre. La mossa era stata caldeggiata da molti esponenti e collaboratori del PSOE dopo la bocciatura venerdì in Parlamento dei decreti abitativi elaborati dal governo in risposta alla grande mobilitazione sociale seguita allo sfratto a Madrid dell'87enne Maria Carmen Abascal. Il premier punta a ottenere dai cittadini un nuovo mandato più forte per approfondire le riforme ancora da fare e infatti, annunciando dal Palazzo della Moncloa il ritorno anticipato alle urne, ha fatto appello alla cittadinanza a scegliere se unirsi all'ondata di estrema destra oppure dare alla Spagna una maggioranza progressista più ampia, perché continui a essere un baluardo di apertura e giustizia sociale. Giorgia Bresciani, linea allo studio.
1: Una violenta esplosione si è verificata ieri sera a Bergamo in via Longo all'interno di un'abitazione. Stando alla prima ricostruzione sembra che la deflagrazione sia derivata da una fuga di gas. 9 le persone ferite, 2 in gravi condizioni, 50 gli sfollati. Arrestati stamani la moglie e il nuovo compagno della donna per l'omicidio di Mikel Procu, il cittadino albanese di 55 anni trovato morto lo scorso 6 luglio nella sua abitazione a Torino. I due sono indagati per omicidio premeditato. È tutto, grazie per l'ascolto.
3: La tua firma è più di quanto credi anche a Varese.
4: Filippo Moroni, responsabile di questo progetto Happiness, un progetto che coinvolge la parrocchia del cuore di Varese, la cooperativa Pepita, la cooperativa che oltre alla parte pedagogica si preoccupa della sostenibilità economica di questa iniziativa.
5: Ma allora, Happiness è un progetto che nasce 5 anni fa dal desiderio della Chiesa cittadina di Varese di provare a intercettare ragazzi, adolescenti e giovani, ragazzi e ragazze che vivono, frequentano la città per vari motivi, sia perché vanno a scuola, sia perché diventa un po' ovviamente per la provincia il centro cittadino, un luogo di ritrovo per i ragazzi. Come oratori ci siamo un po' accorti che tanti adolescenti, tanti giovani non riuscivamo ad intercettarli, c'è tutta una fetta di ragazzi che era un po' esclusa dalle attività degli oratori, e quindi ci siamo detti proviamo a aprire un oratorio, un progetto che sia appunto a bassa soglia, che abbia delle porte aperte, che cerchi proprio di andare incontro un po' come Papa Francesco diceva, no? Con una chiesa in uscita e quindi aperta all'esterno il più possibile, andare incontro appunto a situazioni di ragazzi, a storie di ragazzi che difficilmente si riesce a intercettare, non solo che difficilmente riesce a intercettare la chiesa di oratori, ma che molto spesso non hanno altre occasioni educative, magari a livello scolastico, perché alcuni hanno anche lasciato la scuola, magari non hanno occasioni a livello familiare, e quindi si cerca di dare un po' uno spazio appunto molto, molto libero dove possano stare, dove possano incontrare adulti di riferimento, e insieme si cerca un po' di sostenerli nel riprendere in mano la propria vita o nel continuare il proprio percorso di crescita.
4: Quindi lo ripetiamo ancora una volta perché è fondamentale, è un'iniziativa totalmente gratuita che va nel segno dell'inclusione, aperta 11 mesi all'anno dal 2021, è un'iniziativa che anche gode del beneficio delle risorse dell'8 per 1000 della Chiesa Cattolica, Filippo Maroni.
5: Sì, esatto, in questi anni abbiamo avuto insomma il sostegno dell'8 per 1000. È un contributo che è una buona fetta, diciamo così, del contributo di quello che è il costo, diciamo, totale di un progetto di questo tipo, che essendo totalmente gratuito, quindi ai ragazzi non viene chiesta nessuna quota di iscrizione, di partecipazione, ovviamente richiede, per potersi sostenere, la necessità di andare a trovare delle risorse attraverso bandi, attraverso raccolte fondi, donazioni, attraverso ad esempio appunto anche i fondi dell'8 per 1000, perché i costi insomma di un progetto del genere comunque sono i costi delle figure educative,
4: certo,
5: sono i costi dei materiali, delle attività che si organizzano, della merenda gratuita che tutti i giorni offriamo. E quindi in questi anni sicuramente l'8 per 1000 è stato
4: uno strumento utile per garantire questa gratuità a tutti i ragazzi. Con la tua firma per l'8 per 1000 alla Chiesa Cattolica hai fatto più di quanto credi.
6: RNC in blu.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.

0: RNC presenta Sul pezzo con l'autore. Commenti e approfondimenti sugli articoli di Terza Pagina.
1: Buongiorno e ben ritrovati a Sul pezzo con l'autore. Da Marina Ferrero e da RNC, come sempre, siamo sui 107.4 per Torino, Asti, aree metropolitane, 107.3 per Cuneo e area metropolitana, in streaming al sito www.rncweb.it. Allora, per chi ci chiede perché dici sempre 106, perché siamo in FM, non siamo soltanto una web radio, ma siamo una radio in FM. Quindi, volete interagire con noi, lo potete fare inviando un SMS al 345-3233-124 oppure scrivendo all'indirizzo mail diretta @rncweb.it. Ma arriviamo subito alla puntata di oggi. È una puntata bella, frizzante, piena di notizie, perché oggi partiamo con la cronaca. Prima settimana del mese saranno con noi Leonardo Amanna e Giovanni Zerbi, ma oggi faremo, come dire, una prima panoramica di ciò che succede nel mondo e nella seconda parte focalizzeremo alcune notizie. Quindi una nuova veste per la cronaca, ma è meglio collegarsi subito. Ciao Leonardo Amanna, giornalista da Roma e blogger di Parlamento News, come stai?
2: Buongiorno, buongiorno a tutti gli ascoltatori di RNC, buongiorno a te, buongiorno a Federico, a tutti i tuoi collaboratori in studio. Stiamo bene, sto bene, è passata l'estate, si rientra, si ritorna di gran lena a occuparsi anche di cronaca e soprattutto di quello che sta succedendo nel mondo, perché di cose ne sono successe, di cose ne stanno succedendo, quindi mettiamo un po', come dire, un focus su quello che può essere un interesse generale, diciamo così, no? E direi, io partirei subito, se mi... Sì, dimmi.
1: Direi che le notizie che possiamo vedere sono tantissime, ce n'è una rosa, un ventaglio enorme. Parti pure, che noi ti ascoltiamo con grande attenzione.
2: Io allora partirei, se tu mi permetti, con il Brasile. Allora, in Brasile... sappiamo, no? Ci sono state le prime, un primo turno di elezioni, quindi il presidente uscente Lula da Silva ha sfidato il senatore Flavio Bolsonaro, no? a questo primo turno. Perché? Perché nessuno ha avuto il 50% più uno per essere eletto di nuovo presidente, no? Il nuovo presidente. Quindi adesso dovremo aspettare il 25 ottobre, dove si terranno il secondo turno delle elezioni, ma già questo è un risultato, come dire, abbastanza importante, non solo per il Brasile ma un po' per tutto il mondo. Ricordiamoci che il partito di Bolsonaro, che poi è il figlio, no, del ex presidente Bolsonaro, praticamente corre per la carica di presidente, e sappiamo molto bene che la famiglia Bolsonaro è appoggiata da Trump, quindi c'è questa come dire, questo anche questo risvolto un po' internazionale per quanto riguarda le elezioni in Brasile. Che cosa è successo? Allora, Flavio Bolsonaro ha ricevuto il 47% dei voti, questo secondo la Corte Suprema Elettorale del Brasile. Il presidente uscente invece, Lula da Silva, del Partito dei Lavoratori, ha ottenuto il 45%, quindi, come abbiamo detto precedentemente, nessuno dei due può essere considerato il nuovo presidente. Quindi la campagna elettorale è stata diversa per i due per i due contendenti, mentre Lula da Silva ovviamente ha potuto contare un po' sui risultati che ha raggiunto durante il suo mandato, no? Sulla riduzione della disoccupazione, ma anche per alcuni versi anche sulla riduzione delle disuguaglianze all'interno della società civile. Invece il senatore Flavio Bolsonaro si è concentrato soprattutto sull'ordine sociale, no? sulla mancanza di sicurezza, o comunque sul comune senso, no? Che riguarda la sicurezza all'interno della società, e quindi seguendo un po' anche la linea politica del suo predecessore, quindi di suo padre. Quindi queste elezioni, come molti specialisti ritengono, non è solamente una competizione fra individui, ma riflette proprio la scelta e comunque il prossimo futuro per il Brasile. Ricordiamo solo un dato ecco di tecnico. Solo da quando è stato istituito il sistema di elezioni presidenziali a doppio turno, questo è stato fatto nel 1988, solo Fernando Enrico Cardoso ha vinto al primo turno, sia nel 1994 che nel 1998.
1: Ecco, però ti chiedo scusa, queste primarie che si sono svolte, che dicono che comunque c'è una sfida in corso, c'è un testa a testa, ma non c'è una scelta decisiva. Ecco, questo dice anche qualcosa, che ci sono dei cambiamenti comunque a livello del paese, a livello sia sociale che comunque anche globale, se vogliamo, perché c'è un cambiamento in quello che sono le aspettative della gente, se ho capito bene, perché forse la società brasiliana non è più formata da solo qualche grande proprietario terriero e tanti campesinos e tanti contadini, quindi credo che ci sia proprio anche un cambio, no, sociale in questo, che va a incidere su questo voto.
2: Assolutamente sì. Allora, intanto il dato politico è quello che è un po' generale, è l'avanzata delle destre. Ma questo non solo a livello di voto politico per le presidenziali, ma anche in singoli stati della federazione ci sono stati dei candidati che hanno avuto veramente, soprattutto delle destre ovviamente, che hanno avuto degli slanci e degli avanzamenti notevoli. Ovviamente cambia, il Brasile ha dei punti ancora da risolvere per quanto riguarda l'economia, per quanto riguarda, dicevo prima, anche le disuguaglianze a livello sociale. Tuttavia però questo avanzare delle destre risulta essere molto importante. Tra l'altro bisogna anche ricordare che la battaglia per la prossima, il primo turno c'è stato come detto il 4, il prossimo ci sarà il 25 ottobre, e i due contendenti non faranno altro che, come dire, rivolgersi agli astenuti, che non sono stati pochi, sono oltre 33 milioni e circa più del 21% degli aventi diritto, e questi saranno l'ago della bilancia nella prossima tornata elettorale, quindi quella del 25. Chi sono questi astenuti? Questo è una bella domanda, perché, come dicevi tu, anche l'economia e la società brasiliana sta cambiando. Vedremo quale sarà la risposta, ecco, a questa campagna elettorale che si sta facendo.
1: E noi,
2: ovviamente,
1: Lea, ci premureremo di dirlo in diretta al 1° dicembre.
2: Assolutamente sì, assolutamente.
1: Comunque
2: sì,
1: ci saremo e racconteremo questa evoluzione.
2: Assolutamente, assolutamente. Passiamo un attimino nella nostra Europa, se vuoi.
1: Assolutamente, ecco,
2: qui,
1: andiamo.
2: Assolutamente, qui non possiamo non ovviamente parlare di queste manifestazioni, che sono soprattutto portate avanti da giovani, lo dobbiamo dire, in un caso come quelli della Francia sono studenti, nell'altro caso come quelli della Spagna sono giovani, anche giovani lavoratori, universitari, è comunque una generazione molto giovane. Che cosa succede? Allora, in Francia che cosa succede? Allora, in Francia ci sono stati studenti che hanno

0: pubblico ovviamente. Di che cosa si lamentano gli studenti francesi, soprattutto quelli delle scuole superiori ovviamente? La mancanza di insegnanti, le classi sovraffollate, gli edifici fatiscenti. Mi ricorda qualcosa anche qui, vabbè, però non volevo, no, qui stiamo parlando della Francia. Ovviamente ci sono state delle manifestazioni che, a detta di alcuni, anche di alcuni insegnanti, manifestazioni che sono state, come dire, dirottate da membri non della scuola, quindi qui qualcuno ci vede forse la manina di qualcuno, di qualcosa, ma non
1: diciamo,
0: si sa bene.
1: Allora, io ti posso raccontare una manifestazione perché l'ho vissuta in diretta, cioè ci sono finita in mezzo. Come tutti sapete, la mia altra attività è quella di tour leader, per cui ogni tanto mi capita di arrivare in qualche città francese su un bus. Mi è capitato questo un po' di tempo fa, non quest'anno, ecco. Parliamo in occasione di quando quel ragazzo francese fu ammazzato, insomma, quel minorenne, e ci furono manifestazioni praticamente in tutta la Francia. Quando noi arriviamo, ci troviamo lì in mezzo e ci segnalano una deviazione. Noi prendiamo la deviazione, a un certo punto c'era un gruppo che comincia a lanciare fumogeni, eccetera. Noi sul bus chiaramente cominciamo a vedere tutto questo colore rosso, questo fumo, non si capiva niente. E io tra l'altro ero con un gruppo di stranieri, non di italiani, stranieri che avevano vissuto da non molti anni comunque un colpo di Stato, quindi che si sono spaventati come non mai. E io a spiegare, no, ma guardate che questo è in occasione di... E cercavo un pochino, no, di aggirare l'ostacolo senza dare spiegazioni troppo giuste. Poi dopo, una volta usciti da questa bagarre, ho spiegato che cosa realmente stesse succedendo. Ho detto, ma subito ho preferito dirvi una cosa diversa perché ho visto che vi eravate spaventati, non dovete preoccuparvi, eccetera. Però queste cose... Ecco, cos'è che volevo dire? Questo, cioè, queste rivolte, questi danneggiamenti, questi danni rovinano l'economia, però hanno un altro vantaggio: fanno salire e scendere le borse a convenienza di chi? Questa è la mia domanda che rimane, ma è una domanda empirica, se vogliamo, per cui la rivolgo anche agli ascoltatori. Se qualcuno ha idea di chi faccia gioco questa situazione, scriveteci, mandateci un SMS o scriveteci con la mail, perché comunque ci piacerebbe saperlo.
0: Certo.
1: Ti ripasso la parola, perché condivido in pieno quello che stai che hai detto, che hai anche molto delicatamente sottolineato.
0: Assolutamente. In Spagna sta succedendo quasi la stessa cosa, per una ragione diversa, ma soprattutto le due nazioni sono legate appunto da questo disagio un po' sociale, ecco, diciamolo. Che cosa è successo in Spagna dopo lo sfratto? E queste sono immagini che sono state viste da tanti, perché sono state pubblicate online, nelle TV, quindi un'anziana abbastanza avanti con l'età, diciamo così, non potendo più pagare l'affitto nella sua casa dove era stata da tanti anni. L'affitto, diciamo, era stato gestito da questa società che oramai era proprietaria dell'intero complesso residenziale nel centro di Madrid. Allora, non potendo appunto pagare, era stata sfrattata proprio con le forze dell'ordine, che erano giunte a casa sua per portarla via proprio in barella. Quindi una scena veramente straziante. E che cosa è successo? Quindi, dopo questo episodio, tantissimi manifestanti, perché poi ovviamente la notizia si è diffusa e quindi si sono riuniti e hanno protestato contro questo sfratto, e quindi si è creato questo movimento in tutto il paese che ha chiesto appunto questa riforma per gli affitti accessibili, e protestando per i costi che sono aumentati notevolmente negli ultimi anni. La società ha provato, come dire, a negoziare, no, questo ritorno di questa persona anziana nel suo appartamento ad un canone più basso, a un canone ridotto, ma tuttavia era scattata la scintilla, le manifestazioni sono continuate. Pensa a te, hanno portato a convincere, o comunque anche preso dalla difficoltà, dalla difficoltà del momento, lo dobbiamo dire, ha portato

0: il governo a indire le elezioni anticipate. Pensa che cosa sono stati in grado di fare.
1: Perché beh, ma lì c'erano forse più di un problema, ovviamente c'era la questione di Ceuta e Melilla, eccetera, quindi è dell'altra exclave. Quindi.
0: Assolutamente.
1: Leonarda, noi ci dobbiamo fermare perché dobbiamo lasciare spazio a Giovanni che sta per raggiungerci.
0: Assolutamente sì, ascoltiamolo.
1: Grazie a Leonarda Manna, giornalista freelance da Roma e blogger di Parlamento News. Grazie per essere stata con noi.
0: Grazie a voi.
1: E adesso, you too, silenzio.

0: Rieccoci. Allora, adesso dobbiamo collegarci con Giovanni Zerbi. Giovanni Zerbi, abbiamo in questo momento un collegamento difficoltoso, ma credo qualche secondo e riusciremo ad averlo con noi. Giovanni, non disperare, noi ti stiamo chiamando e quindi vedrai che presto, presto riusciremo a essere in diretta insieme. Allora, con lei abbiamo fatto una panoramica che racconta un po' quello che è l'Europa, quello che è il Brasile, però c'è una narrazione che direi globale, perché tutto quello che succede in Europa, comunque in qualche altra modalità, sta succedendo un po' in tutto il mondo. Diciamo che non c'è esattamente una piazza che sia esente da tutto questo. Ecco, direi che ci sono dei cambiamenti, ci sono dei cambiamenti notevoli per quello che riguardano le borse. Noi ricordiamo che le borse c'è la borsa di Milano, la borsa di Londra, la borsa di New York, la borsa di Tokyo, che sono come dire i fari della nostra società. In tutti i casi abbiamo questo specchietto, no? Queste cartine di tornasole che ci danno un po' il senso di come stanno andando le cose. Allora, la domanda che ho fatto prima, che rievidenzio, ma questi continui dissapori, questo essere sempre comunque con qualcosa che si ferma, qualcosa che non funziona, qualcosa che non va, ecco, che cosa a chi fa gioco? Perché se guardiamo le borse, ogni volta che c'è un conflitto, ogni volta che c'è una diatriba, una contesa, la borsa sale e scende a favore di qualcuno e a sfavore di qualcun altro. La domanda è: questo è semplicemente casualità o è voluto? E finalmente abbiamo ripristinato il collegamento con Giovanni Zerbi, giornalista da Milano. Grazie per essere con noi, Giovanni.
1: Ciao Marina, ciao Federico, buongiorno a chi ci ascolta.
0: Eccoci. Allora, partiamo subito con il focus che ci stai per fare su quello che è.
1: L'ho detto prima, oggi facciamo qualcosa di nuovo, perché Leonardo prima ci ha fatto un quadro di alcuni eventi più importanti che sono capitati in giro per il mondo. Io faccio una cosa diversa, do un'occhiata a cosa è finito sui giornali degli ultimi giorni, per vedere se sono stati riportati questi eventi, quelli che ha illustrato prima Lea, oppure se ne sono stati riportati altri, aggiungo una cosa, oppure se proprio nessuno ha riportato niente, perché vale dirlo subito, agli elettori italiani cosa succede all'estero interessa poco. Si capisce bene perché proprio, specialmente nelle prime pagine, viene riportato molto poco su tutti i quotidiani. Piccola premessa, abbiamo tra le mani 60 quotidiani al giorno. Oggi ne prendiamo 30, perché tra questi 60 ci sono quelli locali che trattano sulle notizie locali, quindi non importa la cronaca estera, diciamo così. Seconda cosa che devo dire, do un'occhiata oggi solo alle prime pagine, cioè non vado a finire, perché spesso in prima pagina non finisce niente e poi si approfondisce le pagine. Vediamo solo quello che finisce nelle prime pagine. Ora, Lea prima ha parlato del Brasile e sul Brasile negli ultimi giorni non si è letto praticamente niente. Oggi è capitato qualcosa in più, ma proprio non ci sarà un riflesso minimo. Di qualcosa di ben diverso invece per quanto riguarda le manifestazioni che si stanno svolgendo in Francia e la crisi per la casa che c'è in Spagna. Sono stati fatti tantissimi articoli. Ricordo una cosa però, Francia e Spagna sono nell'Unione Europea, cioè sono sì all'estero, ma insomma sono a casa nostra, perché l'Unione è la stessa, quindi non è proprio estero vero e proprio, giusto per dirla così. Inizio e vado veloce, che è il caso. Venerdì scorso, 30 quotidiani che abbiamo, 4 non hanno pubblicato niente in prima pagina sull'estero. 18 hanno messo un articolo, hanno annunciato un articolo per quanto riguarda proprio la rivolta degli studenti di Francia, ben 18. Quello che stupisce di più è che ben 10 hanno messo in prima pagina qualcosa che deve aver colpito moltissimo, che è quello che è successo in America, a Christa Pike, quella ragazza che è sopravvissuta, si può dire così, alla pena di morte in Tennessee, su ben 10 quotidiani, in prima pagina. Su 7 quotidiani invece si è trattato di un'invasione che la Russia sta facendo in Ucraina e su 5 invece la vicenda dell'aereo che per fortuna non è precipitato, si fa per dire, volontariamente su una città israeliana. Rimangono due chicche, la prima, un editoriale sul Foglio che riflette sul film Nazza, che che è quello che tratta le tragedie che sono successe nella striscia di Gaza, che sta creando da parecchio tempo un dibattito. E la seconda chicca è che sul Sole 24 Ore c'era questo titolo: Elon Musk è tornato nel team di Donald Trump. Sarà vero, l'ho visto solo lì. Da venerdì a sabato abbiamo 26 quotidiani, perché sabato alcuni non pubblicano. Tra questi 26 quotidiani, ben 7 non hanno scritto niente sugli esteri in prima pagina, 11 hanno lanciato un articolo sulla crisi del governo in Spagna. Lo faccio velocemente, però uno così si fa un'idea di quello che è stato letto. 7 hanno trattato la rivolta degli studenti in Francia e 3 l'invasione della Russia in Ucraina. 2 chicche particolari. Una, di nuovo, una riflessione sul film Nazza. 22 giornali l'hanno fatto, la prima è La Stampa e un'altra sul Dubbio. Il titolo sul Dubbio era proprio Nazza non è Auschwitz, quindi si è creato un tono polemico su questo proprio. Anzi, potremmo quasi fare una puntata su quello, perché è un tema che sta facendo parlare parecchio.
0: Solo diciamo che di temi di cui parlare ce ne sarebbero tantissimi. Uno che sinceramente vorrei affrontare prima o poi è quello di quanto la cronaca nazionale e internazionale vada ad influire sulle borse e sui mercati e a chi faccia gioco. Questa è una domanda che sto lanciando in puntata, ma questo è un tema
1: l'ho anticipato prima, infatti.
0: Che mi piacerebbe affrontare per capire perché... le cose si devono fare con un obiettivo, con uno scopo, possibilmente per il bene di tutti e col buon senso, con la moderazione, eccetera. Quindi, però, capire invece perché questi eccessi, queste cose stravaganti, diciamo. Però, prego, continua.
1: Qualcosa di particolare, sempre sabato, era solo sul Manifesto, la notizia molto importante, è qualcosa che riguarda l'India. Narendra Modi, che è l'attuale premier, avrebbe vinto le elezioni scorse con dei veri e propri brogli elettorali. E si è riportato solo sul Manifesto, ma è un problema molto pesante che si sta verificando in India. Pare che sia un grossissimo guaio giudiziario. Vediamo come procederà. Domenica, 22 quotidiani e ben 7 non ha scritto niente in prima pagina sugli esteri. Prima posizione è rimasta sempre la Spagna, su ben 10 quotidiani. La rivolta poi degli studenti in Francia, in questo caso si finisce su un solo giornale, mentre l'invasione in Ucraina invece è cresciuta, è arrivata a 9 testate. Tornando a quello che diceva prima Lea, almeno su un giornale abbiamo visto qualcosa che trattava le elezioni in Brasile, solo su uno però. Un altro articolo particolare, in questo caso sull'Avvenire, titolo Il Centrafrica tra diamanti e deportazioni, sottotitolo Dittature, colpi di Stato e adesso succede che gli Stati Uniti stanno espellendo migliaia di immigrati che devono tornare in questa triste situazione. E quindi è un altro tema che è veramente pesante. Ultimamente spesso ci si interessa molto poco di cosa succede in Africa, l'Avvenire, lo seguo da tempo, se ne interessa molto di più, e questo è un problema molto grave. Procedo.
0: Allora, no, ti faccio, scusami, un piccolo... Scusi. Piccolo inciso, c'è una rivista, la rivista missionaria, che si occupa di quello che è sia Africa, America Latina, Asia, dove sono presenti i missionari. Questo va detto.
1: Certamente ci questo... ho lavorato, me la ricordo.
0: E poi ci sono anche i missionari del PIME, mi pare che abbiano.
1: Sono proprio i missionari del PIME, quindi, sì.
0: Ecco, che hanno.
1: Ti dice istituto di missioni estere.
0: Ecco. Ok. Prego.
1: Procedo. Siamo arrivati a ieri, 20 quotidiani, perché lunedì è il giorno in cui ne escono di meno. Grave situazione dell'Ucraina nella prima posizione, perché c'è stata la visita del premier tedesco Merz e intanto la Russia bombardava. Poi compare su 9 giornali, compare su 9 giornali. Su 2 è stato lanciato un articolo particolare, un rapporto creato dalle Nazioni Unite. È stato scritto nel rapporto che nel 2026 in Ucraina ci sono state 15.000 vittime e c'è qualcosa di un po' strano, perché io questo lo noto io. Il nostro ministro della difesa Crosetto ha fatto una relazione in Parlamento e poi ha scritto un libro con Bruno Vespa dicendo che in 4 anni di vittime ce ne sono state 520.000. Com'è possibile che nel 2026 ce ne siano state solo 15.000, come dice l'ONU? È un po' una contraddizione un po' strana, spero che venga un po' chiarita, perché le autorità sono entrambi importanti.
0: Potrebbe esserci uno sbaglio sulle cifre delle 500.000 vittime? Potrebbe esserci uno sbaglio.
1: Parlo del ministro della difesa, sarebbe un po' pesante.
0: Non lo so, ma no, magari un errore di stampa, non sto dicendo che abbia sbagliato lui.
1: Però appunto io ho colto, perché insomma bisognerebbe un po' metterla a posto. Dunque, procedo ancora, due quotidiani hanno messo in prima pagina un allarme grosso per gli Stati Uniti. Elezioni midterm, ci sono all'inizio di novembre, la strategia della paura. Trump vuole condizionare il voto. Stesso giorno il resto del Carlino. Midterm, Trump e la paura dell'effetto Carter, cioè in pratica andare a truccare le elezioni per vincere. Pare che questa cosa sta crescendo molto in America, è rimbalzato solo su due quotidiani, però siamo arrivati a oggi e quindi dico in fila pian pianino i giornali, poi si finisce il tempo, fermami. I giornali li abbiamo messi in fila in questa maniera, prima i moderati, poi quelli politici, poi quelli tecnici, per dire in breve. Corriere della Sera di oggi mette in prima pagina quello che sta vivendo proprio la Spagna, che è il primo titolo: Sanchez è in crisi, Spagna al voto. Anche se nel sottotitolo l'argomento è un altro: allarme degli 007 tedeschi, già guerra ombra con Mosca, l'Estonia sposta le truppe, e poi c'è un piccolo box, in questo caso sul Brasile, di cui parlava prima Lea. Dal Corriere alla Repubblica: l'onda nera di Bolsonaro, Lula, Letta intenta la rimonta, la seconda notizia. Poi un piccolo box ritorna in Ucraina con lo stesso allarme, di 007 tedeschi dicono che c'è una guerra possibile. Manca un lancio di articolo, sempre su Repubblica, che ricorda che domani è il 7 ottobre, cioè siamo a 3 anni della strage fatta da Hamas in Israele. Il titolo è questo: il 7 ottobre con gli allarmi che avrebbero fermato Hamas. Questo è il titolo. Stampa di oggi: le prossime elezioni in Spagna sono la seconda notizia in prima pagina. Titolo: la sfida di Sanchez. Il premier spagnolo Sanchez si avvia ad una prova elettorale che influenzerà gli equilibri politici di tutta l'Unione Europea.
0: Noi adesso, Giovanni, ci dobbiamo fermare.
1: No, mi spiace, ho dato i primi titoli dei primi giornali che erano più importanti. Ero troppo lungo, lo sapevo.
0: No, è che i problemi col collegamento e tutto hanno fatto sì che. Però questa formula per raccontare la cronaca è bellissima. Grazie Giovanni Zerbi, giornalista da Milano, per essere stato con noi. Sì, molto. Grazie. L'appuntamento di oggi termina qui. Sul pezzo con l'autore tornerà la prossima settimana, stessa ora, stesse frequenze. Vi ricordo lo streaming www.rncweb.it, la replica sabato alle 9. Infine i podcast che trovate al blog www.sulpezzoconlautore.blogspot.com, la pagina YouTube di Marina Ferrero e su Instagram come Tanto Mondo. Prima di salutarvi vi ricordo solo alcuni appuntamenti golosi piemontesi. Dal 9 all'11 ottobre a Carignano si svolge la 33esima fiera del Ciapinabò, 10-11 ottobre Fiera della Toma di Condove, e poi ancora per dall'8 al 13 ottobre a Faule c'è la 30esima edizione della Festa della Bagna Cauda, con un programma gustosissimo. Vi anticipo che nella prossima puntata ci saranno con noi gli artefici di questa golosa manifestazione. Grazie a tutti coloro i quali hanno partecipato alla realizzazione del programma, a tutti gli ascoltatori e dal nostro regista Federico. Alla prossima.
2: RNC ha presentato Sul pezzo con l'autore. Commenti e approfondimenti sugli articoli di Terza Pagina.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: Team Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Antonella Mitola. Massiccio attacco ucraino sulla regione di Mosca, incendiato il più grande deposito di petrolio della regione. Due le persone che hanno perso la vita, secondo le autorità russe si tratta del più grande attacco ucraino sulla Russia. Le forze di Mosca intanto hanno colpito un ponte sul fiume Dnipro a Zaporizhia, 5 i feriti. E nel Mar Nero, in acque bulgare, droni hanno colpito due navi commerciali, al momento non si sa ancora di quale nazionalità. Offensiva degli Houthi sull'Arabia Saudita, colpiti l'aeroporto di Riyadh e una raffineria del colosso petrolifero Saudi Aramco, chiuso lo scalo dopo le nuove esplosioni, usati droni, missili balistici e missili da crociera. Nel mirino delle milizie yemenite appoggiate dall'Iran anche obiettivi militari. Turchia e Pakistan intanto si dicono pronti a inviare truppe in aiuto di Riyadh. Raid aereo israeliano su Gaza City, almeno un palestinese è stato ucciso, un'altra persona è rimasta ferita, lo spiegano fonti sanitarie della Striscia. Le forze militari israeliane hanno effettuato un'incursione nel campo profughi di Balata, a est di Nablus, in Cisgiordania, e hanno arrestato un giovane dopo aver fatto irruzione nella sua abitazione. In Francia oggi giornata di mobilitazione nazionale dopo le proteste degli studenti dilagate nei giorni scorsi in tutto il paese, sfociati in scontri e disordini. A Parigi gli studenti stanno bloccando l'ingresso di alcuni istituti. La giornata di proteste è sostenuta da diversi sindacati, in particolare da un'alleanza sindacale del settore dell'istruzione. Il premier francese Sébastien Lecornu ha lanciato lunedì un appello a una mobilitazione pacifica. La politica, oggi le prime due fiducie alla Camera sulla legge elettorale, domani la terza e giovedì il via libera definitivo con l'incognita del voto segreto. Le opposizioni all'attacco parlano di schiaffo al Parlamento. A Bergamo nella notte una violenta esplosione si è verificata in via Longo all'interno di un'abitazione. Stando a una prima ricostruzione dei fatti, pare che la deflagrazione sia derivata da una fuga di gas. 9 le persone ferite, 2 sono in gravi condizioni, 50 le persone sfollate. Arrestati questa mattina la moglie e il nuovo compagno della donna per l'omicidio di Michael Roku, il cittadino albanese di 55 anni, trovato morto lo scorso 6 luglio nella sua abitazione a Torino. I due sono indagati per omicidio premeditato. La nave dell'ONG Ovion è attraccata la notte scorsa al porto di Reggio Calabria con 27 persone a bordo. Il gruppo è composto da 25 uomini, fra cui 7 minori non accompagnati, 2 donne provenienti dall'Etiopia, Eritrea, Senegal e Mali. Dopo i controlli, i migranti saranno trasferiti in vari centri secondo i programmi previsti dal Ministero dell'Interno. È tutto, grazie per l'ascolto.
2: RNC.
3: La tua radio.
4: La tua radio.
5: La tua radio.
2: RNC in blu.

0: RNC in blu.
1: Che differenza c'è tra religione e fede? Padre Alberto Maggi, nel suo libro Parabole come pietre, dice che Gesù lancia le parabole contro la religione del suo tempo. Oggi Gesù queste pietre le getterebbe anche contro di noi? RNC trasmette Parabole come pietre lunedì, martedì, mercoledì e venerdì alle 17:25.

0: RLC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
0: La tua radio.

Amiche ed amici di RNC, benvenuti, ben ritrovati. Anche quest'oggi, martedì 6 di ottobre, alle 10:11 minuti. In questo istante, insieme a me, Federico, quello del mattino, una buona giornata a tutti voi da passare insieme attraverso i 107.4 per Torino e provincia, 107.3 per Cuneo e provincia, e poi in diretta in streaming sul nostro sito rncweb.it. È con me fino a mezzogiorno, pronto per raccontarvi insomma tante notizie, tante novità di stretta attualità di giornata, come sempre. Tra poco la nostra panoramica è dettagliatissima sul tempo che dobbiamo aspettarci per i prossime ore e poi i prossimi giorni, con la notizia della pioggia in arrivo. Ce n'è anche bisogno, stante insomma questa situazione ancora siccitosa che ci portiamo avanti da un po' di tempo a questa parte, ancora dall'estate sicuramente, dal finire dell'estate 2026. Poi tanto altro ancora, le novità a livello internazionale, un po' di sport anche quest'oggi, con due belle notizie dal punto di vista calcistico, poi essenzialmente, che riguardano sia la nazionale maggiore che quella degli azzurrini, l'Under 21, entrambe vittoriose nelle sfide di questa pausa dedicata appunto agli impegni delle nazionali. Vedremo di raccontare il tutto nel corso della nostra diretta fino a mezzogiorno. Attivo anche il numero per tutti i vostri messaggi attraverso gli sms 345 3233 124, e poi per scriverci attraverso le email c'è diretta@rncweb.it.

0: signor Vecchio.
1: Attento, bambino, stai sbagliando l'accento. Mi chiamo signor Vecchio.

Ci siamo prontissimi con il dettaglio meteo per quanto riguarda la nostra regione, il Piemonte, dove il minimo di pressione quest'oggi si muove lentamente verso nord, fino poi ad unirsi con la saccatura presente sull'Europa centrale, mantenendo tempo instabile quindi sulla nostra regione, con fenomeni diffusi sui rilievi, e poi verso sera anche a carattere di temporale a ridosso della fascia pedemontana occidentale. Domani mercoledì maltempo diffuso su gran parte della nostra regione, con piogge anche moderate temporali al confine con la Liguria. Per giovedì la formazione di un nuovo minimo strutturato a tutte le quote sul nord-ovest italiano causerà un deciso rinforzo della ventilazione nella seconda parte di giornata. Allora, nel dettaglio per quest'oggi 6 ottobre, al mattino cielo soleggiato sulle pianure, nuvoloso invece in montagna. Dal pomeriggio generale aumento della nuvolosità sul Piemonte settentrionale e occidentale, possibili foschie sulle pianure al mattino, rovesci locali temporali sui rilievi a partire dalle ore centrali di giornata, generalmente deboli, localmente moderati. Poi in serata possibile formazione di temporali localmente forti tra biellese, torinese e cuneese. Venti generalmente deboli a tutte le quote, salvo rinforzi moderati in serata su Alpi e Piemonte orientale, da ovest in rapida rotazione e da sud ovest sulle Alpi, da sud-est in Appennino e sulla fascia pedemontana alpina, prevalentemente nord-orientali altrove. Per quanto riguarda le temperature previste per quest'oggi, ad Asti 13 gradi di minima, 24 il valore massimo, a Cuneo 15 gradi la minima, 22 la massima, e per Torino 14 gradi di minima, 25 gradi la temperatura massima. Domani, mercoledì 7 ottobre, cielo molto nuvoloso con residue schiarite sul Piemonte orientale al mattino, possibili foschie sulle pianure prima dell'alba, precipitazioni che risulteranno diffuse, moderate sul Piemonte sud-occidentale e meridionale, dove potranno essere a carattere temporalesco, deboli altrove, attenuazione poi nel corso della serata, venti inizialmente deboli, in intensificazione a moderati o localmente forti, sud-occidentali sulle Alpi, moderati sud-orientali in Appennino, moderati prevalentemente nord-orientali a quote collinari e lungo la fascia pedemontana alpina, deboli dai quadranti settentrionali sulle aree pianeggianti. Infine le temperature per la giornata di domani, con i 12 gradi di minima previsti per Asti, con 19 di massima, a Cuneo 15 gradi la minima, 18 la massima, per Torino domani 15 gradi di minima, 18 gradi la massima.

Alfa e Gigi D'Alessio con Genova e Napoli qui su RNC. Allora, bel tempo, arrivederci, piogge in arrivo sull'Italia. Nel corso delle prossime ore la circolazione atmosferica sulla nostra penisola sarà infatti interessata da un cambio di assetto, un primo nucleo instabile in discesa dalla Germania causerà rovesci anche intensi tra Liguria, Toscana, Lazio e Sardegna, con successiva estensione anche verso la Campania. Il meteo.it conferma che l'elevata temperatura presente sulla superficie del Mar Mediterraneo, che registra un'anomalia media di circa 3 gradi in più rispetto ai valori medi del periodo, favorisce un maggior rilascio di vapore acqueo nell'atmosfera, incrementando quindi l'acqua precipitabile disponibile lungo soprattutto le aree limitrofe, no? Quindi le aree costiere. In seguito al primo passaggio instabile, l'ingresso da domani sera di un cavo d'onda di origine atlantica determinerà un secondo e più esteso sistema perturbato a partire dalle regioni del nord e dai settori tirrenici centrali, interessando a tratti anche la Campania. Il versante adriatico risentirà in misura minore delle precipitazioni, risultando parzialmente protetto dalla barriera orografica appenninica. Tra giovedì e venerdì poi la struttura andrà ulteriormente ad approfondirsi. Nella giornata di giovedì si prevedono precipitazioni piuttosto abbondanti sulla Liguria di Levante, la Toscana, il Lazio, la Campania e poi ancora il Friuli Venezia Giulia, mentre venerdì i fenomeni più consistenti saranno concentrati al nord-est, sulle regioni del sud, in particolare lungo la fascia costiera del Basso Tirreno. Nel corso del fine settimana ci atteniamo un graduale ripristino di condizioni di una certa stabilità atmosferica. Il miglioramento interesserà prima le regioni centro-settentrionali per poi estendersi progressivamente anche al sud a seguito del definitivo allontanamento di questi due sistemi perturbati verso est.

0: RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.
1: Ciao radioascoltatori di RNC, sono Carmelo Sacchi. Volevo ricordarvi, l'appuntamento con me è Libera i colori dei tuoi pensieri. Tutti i giovedì, dalle ore 21, passeremo insieme un'ora accompagnati da aforismi, citazioni e poesie estrapolati da libri e dal mondo di internet. Vi aspetto con la dolcezza della musica e la mia voce su RNC. Non mancate!

0: RNC.
1: RNC.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
4: La tua radio.
5: La tua radio.
6: La tua radio.
7: Sembra strano anche a me.

Marco Rossi con una canzone d'amore buttata via qui su RNC, le 10:36 minuti, martedì 6 di ottobre, sui nostri 107.4 per Torino e provincia, 107.3 per Cuneo e provincia, e poi in diretta streaming sul nostro sito rncweb.it. Allora, parliamo di un tema sempre molto all'ordine del giorno, quello dei salari erosi dall'inflazione. In Italia i salari restano bassi, lo sappiamo, e l'inflazione rosicchia la busta paga più degli aumenti. A confermare la dura realtà ci sono questi nuovi dati sull'andamento retributivo da parte dell'osservatorio Job Pricing. Stando all'anteprima del primo semestre 2026, a fronte di una crescita moderata che attesta la retribuzione media nazionale intorno ai 34.000 euro annui, più 2,1%, il recupero del potere d'acquisto è piuttosto debole e le stime per quest'anno profilano un calo ulteriore dei salari reali, meno 0,9%, quasi l'1%. Ma è il confronto nel periodo tra il 2015 e il 2025 che va a certificare questa tendenza piuttosto drastica. Qual è questa tendenza? Che le retribuzioni sono aumentate del 14,2% contro un'inflazione cumulata del 22,6%, quindi nel complesso negli ultimi 10 anni i lavoratori italiani hanno subito una significativa perdita di potere d'acquisto. Secondo l'indagine, nel 2025 la retribuzione globale annua lorda, che include sia la quota fissa sia quella variabile, è in media di 33.798 euro, in salita del 4,3%, frutto anche di diversi rinnovi contrattuali. L'anno, evidenzia il monitoraggio, è stato terreno di recupero di potere d'acquisto per i dipendenti. Nel dettaglio però solo 8 regioni su 20 superano questa media nazionale, tutte al nord eccetto Emilia Romagna e Lazio. Il traino resta sempre la Lombardia in testa con 36.331 euro annui, a seguire il Lazio 35.222, poi troviamo in classifica Liguria, Trentino Alto Adige e Emilia Romagna. Al sesto posto c'è il Piemonte con un dato di 34.272 euro, che precede Valle d'Aosta e Veneto. Nelle altre regioni invece si guadagna meno della media nazionale, con Sicilia, Calabria e Basilicata 27.767 euro l'anno al fondo della classifica. In quest'ultima i dipendenti si ritrovano in tasca 6.031 euro in meno rispetto alla media nazionale, addirittura 8.564 rispetto a quelli delle regioni della pianura padana. In pratica prosegue quindi il divario fra punta e tacco della penisola. Il gap retributivo medio annuo tra nord e sud isole oscilla fra 4.300 e 5.000 euro a seconda della retribuzione considerata, mentre tra nord e centro si assottiglia all'incirca 1.400-1.500 euro di differenza. A livello provinciale, soltanto 17 delle 107 province esaminate assicurano un salario pari o superiore alla media nazionale. In tutte le altre, a fine mese si porta a casa uno stipendio più basso. La top 5 premia Milano, Trieste, Bolzano, Roma e Bologna. Superano la soglia anche Genova, Parma, Torino all'ottavo posto.

con una media di 35.191 euro all'anno, Monza, Brianza, Modena, Varese, Padova o Brescia. In generale le retribuzioni più alte sono concentrate in Lombardia ed Emilia-Romagna. 15 province emiliane e lombarde si posizionano nei primi 23 posti della classifica nazionale. Tra le province invece del centro, oltre a Roma, al quarto posto figurano nel primo terzo, diciamo, della graduatoria Firenze, Ancona e Lucca, mentre bisogna scendere fino al 42esimo posto per incontrare la prima provincia del sud. Si tratta di Cagliari, con un salario medio annuo a 32.095 euro. Rispetto all'anno precedente, i salari migliorano in modo più marcato a Fermo e Pescara, Pesaro e Urbino, Macerata e Catanzaro. Resta tuttavia che la distribuzione dei salari nel nostro paese appare fortemente sbilanciata. Sempre in base ai dati dell'osservatorio, il 70% dei lavoratori nel settore privato percepisce una retribuzione inferiore a 35.000 euro, mentre la distanza fra vertici aziendali e profili meno pagati, tenuto conto delle sole società non quotate, è costante negli ultimi 4 anni con un multiplo di circa 9 a 1. In pratica un manager guadagna 9 volte l'impiegato peggio retribuito in azienda. Dagli anni 90 i paesi europei hanno avuto un aumento dei salari reali, mentre l'Italia no, l'Italia ha voluto fare la pecora nera, è rimasta al palo. Lo dice anche Luca Moccarelli, che è ordinario di storia economica presso l'Università degli Studi di Milano Bicocca. A questo si aggiunge il pesante carico fiscale sui dipendenti italiani, anche per via dell'enorme sommerso lavoro in nero. Il nodo oggi è costituito dall'impennata dei prezzi energetici. Lo sappiamo, i rincari a cascata poi si trasferiscono su tutti i beni e servizi, e questo incide in maniera diretta sul costo della vita, e lo stesso stipendio non vale allo stesso modo a Milano o Catania. Ma chi vince e chi perde, se vogliamo, no, nel confronto fra salari e inflazione? Beh, a mantenere meglio il potere d'acquisto negli ultimi 10 anni considerati da questa indagine sono soltanto due regioni, il Molise e le Marche. A perdere di più, viceversa, sono Umbria, Veneto, Sicilia, nelle prime tre posizioni. L'incrocio fra retribuzioni e inflazione nell'ultimo decennio su un campione di 40 province rivela che le buste paga sono state mangiate dal caro vita praticamente ovunque. Ad avere il salario più alleggerito sono i lavoratori di Bolzano, meno 22,8%, Verona, meno 15,8% e Genova, meno 15,7%. La differenza è sempre negativa tra i capoluoghi di regione del nord Italia. Ben 6 su 8 si trovano nella parte bassa della graduatoria, uniche eccezioni Venezia e Torino, che fa meglio di tutti. La perdita del potere d'acquisto negli ultimi 10 anni è piuttosto contenuta nel capoluogo piemontese, meno 3,5%. Sostanziale allineamento fra inflazione e aumento retributivo si registra invece a Reggio Calabria, meno 0,1%, e a Potenza, meno 1,4%. Lo studio sottolinea che il fenomeno della perdita di potere d'acquisto risulta perciò diffuso sull'intero territorio nazionale. Gli aumenti salariali non hanno seguito in modo sistematico l'andamento dei prezzi nelle diverse aree del paese. Insomma, nonostante la fase di ripresa salariale rispetto agli anni precedenti, la crescita non è sufficiente a compensare il costo di beni e servizi, che invece corre più veloce. L'unica provincia a veder crescere il potere d'acquisto in Italia è Campobasso. Negli ultimi 10 anni qui il rapporto fra inflazione e retribuzioni è a favore dei lavoratori, più 3,5%, e per dirla con Fred Bongusto, che nella città sannita era proprio nato, i molisani possono ancora permettersi spaghetti, pollo, insalatina e una tazzina di caffè.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

qui su RNC. Allora, tra poco gli aggiornamenti con la nostra redazione nazionale di In Blu nel GR Flash. Delle 11 l'appuntamento di metà mattinata e poi la nostra seconda ora sempre insieme, sempre in diretta fino a mezzogiorno, con tanti altri temi da affrontare, tanta altra musica da ascoltare. Vi ricordo il 345 32 33 124 per i vostri messaggi e poi per le email diretta @rncweb.it.

0: Buongiorno da Antonella Mitola. La regione di Mosca è stata bersaglio di un attacco ucraino di eccezionale portata che ha coinvolto 650 droni, causando due vittime alla periferia della capitale russa, secondo quanto riferito dalle autorità locali. Le forze russe hanno colpito un ponte sul fiume Dnipro a Zaporizhia, 5 i feriti, e alcuni droni hanno colpito due navi mercantili al largo della costa bulgara sul Mar Nero. Lo annuncia il governo di Sofia. Una delle navi è affondata, il suo equipaggio risulta disperso. Sono in corso le operazioni di soccorso da parte delle autorità bulgare di Varna. Nel Golfo, offensiva degli Houthi dello Yemen sull'Arabia Saudita, colpiti l'aeroporto di Riyadh e una raffineria del colosso petrolifero Saudi Aramco, chiuso lo scalo dopo le nuove esplosioni. Attaccati anche gli aeroporti di Yazan e Nairan, 3 le persone ferite. Nel mirino delle milizie yemenite appoggiate dall'Iran anche obiettivi militari in tutto il paese. Turchia e Pakistan intanto si dicono pronte a inviare truppe in aiuto di Riyadh. In Francia, giornata di mobilitazione nazionale dopo le proteste degli studenti dilagate nei giorni scorsi in tutto il paese, sfociate in disordini e violenze. Le manifestazioni odierne sono indette da diverse sigle sindacali legate al mondo dell'istruzione. A Parigi il corteo è previsto per questo pomeriggio. A Lione i primi 8 arresti per vandalismo e possesso di Molotov. La legge elettorale a rush finale. Oggi e domani a Montecitorio si vota la fiducia sui primi 3 articoli del testo che sono stati modificati insieme all'articolo 8 al Senato. Giovedì 8 ottobre alle 12.30 ci sarà il voto finale sulla riforma a scrutinio segreto, un meccanismo che ha scatenato l'ira delle opposizioni che hanno parlato di schiaffo al Parlamento e mancanza di confronto. Le accise sul gasolio rincarano oggi di 6,1 centesimi senza che il meccanismo delle accise mobili compensi il termine dello sconto fiscale applicato fino ad oggi. In Gazzetta Ufficiale infatti non compare il decreto interministeriale che sarebbe stato necessario per utilizzare l'extragettito IVA per ridurre le accise. A Bergamo una 50 le persone che hanno dovuto lasciare la propria casa a seguito dello scoppio avvenuto ieri sera in Via Longo. La palazzina è stata dichiarata inagibile. Lo scoppio è partito dalla cucina di un appartamento a piano terra dentro il quale c'erano marito e moglie di origini romena. Entrambi sono feriti in modo grave e ricoverati in ospedale. A causare lo scoppio probabilmente una fuga di gas. In tutto 9 le persone rimaste ferite. È tutto, grazie per l'ascolto.
1: In blu, la radio con tante radio dentro. RNC, in blu.
2: Ciao a tutti, io sono uno gnomo. Sono lo gnomo Aspirino e vi do il benvenuto davanti al mio cassetto. Aprendolo insieme scopriremo tanti segreti e tanti modi per capire chi è diverso da noi. La mia missione dal 2011 è informare più persone possibili su che cos'è la sindrome di Asperger. Se non sapete cos'è, vi invito a rimanere su RNC con me e con i miei amici ogni sabato dalle 15.30 e in replica la domenica pomeriggio alle 17 per aprire insieme il cassetto dello gnomo Aspirino.
1: RNC.
3: La tua radio.
4: La tua radio.
5: La tua radio.
1: RNC in blu.

dei Vacuum dal 1996 aveva avuto un ottimo successo, questa canzone, questa band, con insomma un unico singolo, come spesso accade, no, nel panorama della musica pop. One Hit Wonder, così vengono definite insomma queste formazioni o cantanti insomma che raggiungono il successo soltanto con un brano. Le 11:08 minuti in questo martedì 6 di ottobre, di nuovo insieme qui in diretta su RNC con me, Federico, quello del mattino, fino a mezzogiorno. 107.4 per Torino e provincia, 107.3 per Cuneo e provincia, e poi ci potete seguire anche in streaming al meglio sul sito rncweb.it. Tra poco la panoramica a livello internazionale sul Medio Oriente, ma anche sulla guerra tra Russia e Ucraina, e poi tanto altro ancora, tra cui lo sport naturalmente, nella nostra ultima parte insieme fino a mezzogiorno. 345 3233 124 per i vostri messaggi, per le email diretta @rncweb.it.

Bambole di pezza con settembre, le 11 e 12 minuti in questo istante su RNC. Allora partiamo dal Medio Oriente con le notizie di giornata. Gli Stati Uniti hanno ritirato tutti i loro bombardieri B1 o B1 da una base aerea a Fairford in Gran Bretagna dopo aver ricevuto informazioni di intelligence su un potenziale attacco con droni da parte del corpo delle guardie rivoluzionarie islamiche iraniane. A riportarlo è il Wall Street Journal, citando funzionari statunitensi ed europei, secondo cui l'Iran aveva pianificato di colpire aerei e uccidere militari americani di stanza nella base della RAF di Fairford. Alcuni funzionari hanno dichiarato al New York Times di ritenere che l'attacco pianificato fosse vagamente ispirato all'attacco con droni lanciato dall'Ucraina lo scorso anno e che distrusse bombardieri strategici russi. L'Europa ha pagato le proprie importazioni di combustibili fossili 100 miliardi di euro aggiuntivi dallo scoppio del conflitto in Iran. Lo ha dichiarato la Presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, 100 miliardi in più, nel suo intervento nella plenaria del Parlamento Europeo a Strasburgo. Famiglie e industrie stanno pagando il prezzo di una crisi che nasce ben oltre i nostri confini. Da fine febbraio il prezzo del gas è salito del 140%, quello del diesel è raddoppiato. Nel complesso, le importazioni di combustibili fossili sono costate all'Europa 100 miliardi di euro in più dall'inizio della guerra in Iran, senza una sola molecola di energia aggiuntiva, ha dichiarato. Tutti noi avvertiamo questi rincari, ha aggiunto von der Leyen, le imprese sono sotto forte pressione, le persone faticano a pagare le bollette e la situazione rischia di aggravarsi con l'avvicinarsi dell'inverno. Dobbiamo quindi agire subito, ha sottolineato la Presidente della Commissione Europea, per proteggere chi ne ha più bisogno e per garantire che da questa crisi usciremo più forti di come ci siamo entrati, che affronteremo i problemi strutturali. Infine, almeno 3 persone sono rimaste ferite negli attacchi compiuti ieri dagli Houthi contro gli aeroporti di Yazan e Narian, vicino al confine con lo Yemen. Gli attacchi hanno provocato 3 feriti lievi e danni materiali, ha dichiarato l'Autorità Generale per l'Aviazione Civile in un comunicato. Nella tarda serata di ieri gli Houthi avevano annunciato che le loro forze avevano preso di mira diverse località nel sud dell'Arabia Saudita, inclusi aeroporti e siti militari.

The Time of My Life insieme a Benson Boone qui su RNC. Allora, veniamo ora al conflitto tra Russia e Ucraina con quanto accaduto nella notte. Circa 650 droni ucraini hanno preso di mira la regione di Mosca, la capitale, in un attacco di massa, mentre le difese aeree dell'area erano impegnate. I droni sono entrati simultaneamente nella regione russa da diverse direzioni e in più ondate. Avrebbero preso di mira un grande impianto petrolifero e colpito il centro di produzione e distribuzione lineare di Volodarsk, vicino al villaggio di Konstantinovo. L'attacco ha provocato la morte di un giovane di 20 anni in un villaggio alla periferia di Mosca. 6 i feriti. La Germania rischia di entrare in un conflitto violento con la Russia. Questo è quanto ha detto il presidente del Servizio Federale di Intelligence tedesco, il BND, Martin Jäger, durante un'audizione pubblica alla Commissione parlamentare di controllo dei servizi segreti al Bundestag, il Parlamento tedesco. Il confronto in cui ci troviamo con la Russia, ha detto, ha assunto una nuova e più pericolosa dimensione. La Germania rischia di entrare in un conflitto violento con la Russia. Queste sono state appunto le dichiarazioni di Martin Jäger. Intanto veniamo anche alle novità di giornata, le ultime notizie. Alcuni droni hanno colpito due navi mercantili al largo delle coste della Bulgaria, nel Mar Nero, ad annunciarlo il governo di Sofia. Una delle navi è affondata, secondo quanto riferito dal servizio di soccorso marittimo bulgaro. Entrambe sono state colpite da droni nella zona economica esclusiva della Bulgaria, nel Mar Nero, ha annunciato il governo, che ha convocato una riunione d'urgenza. Una delle navi è affondata, il suo equipaggio risulta disperso, secondo quanto riferito da Roman Nikolov, direttore del centro di coordinamento delle operazioni di soccorso marittimo di Varna, citato dall'emittente radiofonica pubblica BNR. Secondo quanto riferito dal Ministero della Difesa russo, la scorsa notte le forze di difesa aerea hanno intercettato e abbattuto 868 droni ucraini ad ala fissa sui territori delle regioni di Belgorod, Bryansk, Kaluga, Kursk, Lipetsk, Oryol, Ryazan, Smolensk, Tver, Tula, nella regione di Mosca, sulla Crimea, Repubblica di Crimea e sulle acque del Mar d'Azov. Questo è quanto riferisce il ministero russo attraverso la piattaforma Telegram. Infine, dichiarazioni di Ursula von der Leyen anche su questo tema. Dalla fine di febbraio i prezzi del gas sono aumentati del 140%, insomma quelli del gasolio sono raddoppiati, lo dicevamo già prima. La presidente ha invitato ad affrontare i problemi strutturali al fine di uscire da questa crisi più forti di quanto non lo fossimo all'inizio. Von der Leyen ha ricordato il caso della crisi energetica proprio legata alla guerra in Ucraina e ha affermato: abbiamo già avuto la meglio in passato, 4 anni fa, aggiunto, la Russia ha cercato di ricattarci. All'epoca il 45% delle nostre importazioni di gas a livello di Unione Europea proveniva proprio dalla Russia. Quasi dall'oggi al domani quasi tutto è stato interrotto, ma l'Europa ha fatto fronte comune, ne siamo usciti più forti, abbiamo diversificato le nostre fonti di approvvigionamento e abbiamo accelerato in modo massiccio gli investimenti nell'energia pulita prodotta internamente. Oggi le nostre importazioni di gas russo sono scese dal 45 al 12%, dice Ursula von der Leyen, e le ridurremo a zero entro la fine del prossimo anno. Inoltre, oltre il 70% della nostra elettricità proviene oggi da fonti locali e pulite, energie rinnovabili e nucleare. Grazie alle decisioni che abbiamo preso durante la crisi del 2022, oggi siamo meno vulnerabili e in una posizione migliore. Le decisioni che prendiamo oggi devono seguire la stessa logica, ha detto.

0: RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300.
1: Ciao a tutti, sono Carmelo Sacchi. Vi aspetto tutti i sabati a partire dalle 14 qui su RNC con Lambara Bacici Cocò, lo show alla radio. Parleremo di musica, notizie, appuntamenti, informazioni sul fine settimana. Vi aspetto numerosi dalle 14 alle 15.30 su RNC con Lambara Bacici Cocò, lo show alla radio, a cura di Carmelo Sacchi, che poi sarei io.
2: RNC 107.4.
3: La tua radio.
4: La tua radio.
3: La tua

Fix You con i Coldplay, ci hanno portato indietro fino al 2005, l'anno di questo loro successo. 11:34 i minuti in questo martedì 6 di ottobre, sempre in diretta con me Federico Quello del Mattino fino a mezzogiorno. 107.4 per Torino e provincia, 107.3 per Cuneo e provincia, in diretta streaming sul sito rncweb.it. Allora parliamo di sport, di calcio, perché l'Italia Under 21 guidata da Silvio Baldini vola agli europei 2027, quindi missione compiuta. Proprio ieri allo stadio Adriatico Giovanni Cornacchia di Pescara, dove gli azzurrini dovevano vincere con due reti di scarto e hanno preferito così abbondare. Punteggio tennistico, il finale contro la Polonia 6-2, una partita ricca di gol per la nostra Under 21, dominante nel primo tempo, chiuso avanti di due reti, quelle di Coleoscio che al quindicesimo ha concluso una bella azione corale e Ndu ha

1. All'85esimo Zevlakov accorcia con un gran tiro nel 7, ma dopo aver subito il 5-2 i nostri maidomi come Silvio Baldini segnano anche il 6° gol con Cherubini. L'Italia Under 21 di Silvio Baldini, legatissimo a Pescara, vince, convince e si stramerita sul campo gli europei 2027 che si giocheranno a giugno del prossimo anno in Serbia e in Albania. Tanti giovani calciatori che si mettono in mostra anche per la nazionale maggiore poi di Roberto Mancini.

e Shakira insieme, questa era Agua qui su RNC. Abbiamo detto allora dell'Under 21, ma ci occupiamo anche della nazionale maggiore, l'Italia di Roberto Mancini, che ha di nuovo battuto la Turchia di Vincenzo Montella. Ieri sera gli azzurri allo stadio Renato Dall'Ara di Bologna hanno chiuso con una vittoria il primo ciclo del Mancini bis. I gol di Scamacca al 26esimo, Calafiori al 64esimo e Pio Esposito all'87esimo valgono 3 punti importanti, complice il successo della Francia sul Belgio. La rete della bandiera per i turchi, il momentaneo 1-1, porta invece la firma di Aral Simsir. L'Italia di Roberto Mancini ora ha una lunghezza, un punto di vantaggio sul Belgio ed è padrona del suo destino in chiave qualificazione. In questa maxi sosta la nazionale non ha soltanto scongiurato aritmeticamente il pericolo di retrocessione in Nations League, ma dopo la sconfitta 2-0 contro il Belgio in casa, l'Olimpico di Roma ha saputo dare segnali concreti di rinascita con la netta vittoria in Turchia a Bursa per 4-1 e l'ottimo pareggio in Francia allo stadio Saint-Denis di Parigi con la rete di Bastoni. Anche ieri sera nuovamente sugli scudi Pio Esposito, che ha segnato il suo 7° gol in 13 partite con la nazionale. L'Italia cresce, insomma, guarda lontano, direzione prima Euro 2028 e poi al Mondiale 2030, là dove dovrà arrivare.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

Vuoto cosmico, la canzone di Giusy Ferreri ci porta al termine dell'appuntamento di oggi, delle nostre due ore insieme qui su RNC. Ci ritroviamo domani, sempre a partire dalle 10, per una nuova mattinata in diretta. Tra pochissimo invece tutta l'informazione con le ultime notizie con la nostra redazione nazionale di In Blu nel GR Flash di mezzogiorno. Grazie a tutti voi per l'ascolto di oggi, buon proseguimento di giornata e a domani. Ciao ciao!

0: RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300.
1: Non c'è un amore senza una ragazza che pianga, non c'è più telepatia.

0: In Blu 2000, news.
1: Buongiorno da Antonella Mitola. La regione di Mosca è stata bersaglio di un attacco ucraino di eccezionale portata che ha coinvolto 650 droni, causando due vittime alla periferia della capitale russa, secondo quanto riferito dalle autorità locali. Le forze russe hanno colpito un ponte sul fiume Dnipro a Zaporizhia, 5 i feriti. E sempre a Zaporizhia, nella parte controllata dai filorussi, sono riportate 3 persone uccise e 3 feriti in un attacco ucraino contro un minibus. Intanto alcuni droni hanno colpito 2 navi mercantili al largo della costa bulgara sul Mar Nero, lo annuncia il governo di Sofia. Una delle navi affondata, il suo equipaggio risulta disperso. Sono in corso le operazioni di soccorso da parte delle autorità bulgare di Varna. L'offensiva degli Houthi dello Yemen sull'Arabia Saudita, colpiti l'aeroporto di Riyadh e una raffineria del colosso petrolifero Saudi Aramco, chiuso lo scalo dopo le nuove esplosioni, attaccati gli aeroporti di Yazan e Narayan, 3 i feriti, nel mirino delle milizie yemenite appoggiate dall'Iran anche obiettivi militari in tutto il paese. Turchia e Pakistan si dicono pronte a inviare truppe in aiuto di Riyadh. Giornata di mobilitazione nazionale degli studenti in Francia, in piazza anche i sindacati degli insegnanti. Il corteo più atteso è quello di Parigi questo pomeriggio, che dovrebbe partire alle 14 da Place de la République fino a Place des Nations. Per il timore di nuovi scontri e devastazioni, alcuni negozi stanno blindando le vetrine. A Lione intanto i primi 8 arresti per vandalismo e possesso di Molotov. La legge elettorale a rush finale, oggi e domani a Montecitorio si vota la fiducia sui primi 3 articoli del testo che sono stati modificati al Senato. Giovedì alle 12.30 ci sarà il voto finale sulla riforma a scrutinio segreto, un meccanismo che ha scatenato l'ira delle opposizioni che parlano di schiaffo al Parlamento e mancanza di confronto. È scattato oggi il rincaro di 6,1 centesimi sulle accise del gasolio dopo la fine dello sconto e il mancato decreto interministeriale che sarebbe stato necessario per far avviare il meccanismo delle accise mobili. Oggi il prezzo medio del diesel in modalità self-service lungo la rete stradale nazionale è di 2,244 centesimi di euro al litro, sulla rete autostradale è di 2,267 centesimi di euro. L'Unione Europea lancerà una nuova task force per aggregare la domanda di energia in Europa, lo ha annunciato la Presidente della Commissione von der Leyen intervenendo alla plenaria dell'Europarlamento a Strasburgo. Secondo von der Leyen, complessivamente le importazioni di combustibili fossili sono costate all'Europa 100 miliardi di euro in più dall'inizio della guerra in Iran. Stagione finita per Jannik Sinner, su consiglio del suo staff medico il numero uno del mondo del tennis si sottoporrà a un trattamento per un'infiammazione al ginocchio. È stato deciso, informa il suo management, di effettuare il trattamento ora per dare a Sinner il tempo necessario per recuperare prima di iniziare la preparazione per il 2027. È tutto, grazie per l'ascolto.
2: RNC offre ai cari ascoltatori la recita dell'Angelus giornaliero a cura di Don Paolo Gariglio.
3: L'angelo del Signore portò l'annunzio a Maria.
4: Ed ella concepì per opera dello Spirito Santo.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
3: Ecco la serva del Signore.
6: Sia fatto a me secondo la tua parola.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
3: E il Verbo si è fatto carne
4: e abitò fra noi.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
3: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
7: perché siamo fatti degni delle promesse di Cristo.
3: Infondi, Signore, nelle nostre anime la tua grazia. E poiché con l'annuncio dell'angelo abbiamo conosciuto l'incarnazione di Cristo, tuo Figlio, concedi che per la sua passione e la sua croce giungiamo alla gloria della resurrezione. Per Cristo nostro Signore. Amen. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
5: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
5: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
5: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
3: Buona giornata con la carezza di Maria.
2: RNC ha offerto ai cari ascoltatori la recita dell'Angelus giornaliero a cura di Don Paolo Gariglio.
8: RNC è una radio di ispirazione cristiano-cattolica. Giorno e notte si rivolge a tutti con programmi di attualità, cultura, musica, informazione, intrattenimento e rubriche religiose. Nei nostri programmi, e specialmente in quelli a tematica religiosa, tutti possono trovare spunti di riflessione e confronto. Per continuare a offrire questo prezioso servizio abbiamo bisogno anche del tuo sostegno. Manda il tuo contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 6103. Ripeto, 26 29 6103. Perché la nostra forza siete voi.
9: RNC in blu.
10: Per tutti la fortuna può bussare, può capitare a te, può capitare a te.
11: Ogni finestra una canzone. Dischi di ogni genere e ogni tempo, scelti e presentati da Aldo.
12: Con la radio ogni finestra è una canzone.
13: Un invito per la puntata di oggi e un invito per l'ascolto di canzoni e musiche di tanti anni fa. Un invito che ci fa la sigla, che può capitare a tante persone che magari anche perché no si imbattono adesso sulle frequenze di radio RNC oppure in internet con il nostro sito, che, nel quale parleremo ancora nel corso del programma di oggi. Ma voglio aprire il programma con il cordiale saluto, con il benvenuto, con ringraziare quanti si interessano di questo programma e che ascoltano volentieri le canzoni proposte da Aldo e anche le incisioni a 78 giri. Qualche volta le incisioni sono un po' logore, ma noi torniamo indietro nel tempo. E più di una volta ho pensato che c'è un grande silenzio, ci sono state tante manifestazioni di quadri, di sculture, eccetera, anche di scrittura, eccetera, eccetera, finché volete voi, ma nel 1878-79 con Edison c'è stata la prima riproduzione della voce umana. Incredibile, il tempo passa e la tecnologia si è evoluta e si è evoluto anche per fare questo nostro programma Radio RNC. Abbiamo incominciato con tanti sistemi abbastanza per allora all'avanguardia, però oggi come oggi rudimentale. Oggi abbiamo la tecnologia dei computer che ci aiutano anche a migliorare le incisioni grammofoniche. Lerner e Lowry hanno composto The Rain in Spain, La pioggia in Spagna, e la New Westminster Orchestra che vuole aprire la trasmissione di oggi, e noi apriamo il programma con questo brano e ci faremo canto a compagnia per 40 minuti, così come tutti i giorni, due volte a Radio RNC.

In stereofonia potrebbe essere stato spettacolare questo brano. E abbiamo ascoltato La pioggia in Spagna di Lerner e Lowry con l'orchestra New Westminster Orchestra per questo disco, che per una parte di questa incisione, di questi dischi, erano anche dimostrativi dei primi tempi della stereofonia. Un'esperienza che io so che molti non sanno bene come funzioni, quale sia il principio della stereofonia. Certo, la musica si ascolta bene, si ascolta meglio oggi, facciamo a quadrifonia, siamo a polifonia, se ne sono inventate di tutti i colori, ma ai primi tempi della stereofonia noi la spiegavamo già allora, ma molti non lo sanno. Vogliamo proseguire questo nostro programma qui a Radio RNC con la voce di Marilyn Monroe. Il fiume senza ritorno, The River or No Return, è una splendida voce, una canzone in lingua inglese con Marilyn Monroe, una delle famose interpretazioni di questa cantante ed attrice.

Una incisione grammofonica a 78 giri ci ha dato la voce di Marilyn Monroe in questa interpretazione di Il fiume senza ritorno. Lionel Woman Newman ha accompagnato la cantante ed attrice Marilyn Monroe in questa interpretazione, un brano molto noto e molto famoso come i film che questa attrice ha interpretato. Ha terminato la sua vita in una maniera non tanto elegante, però così può succedere a coloro che hanno tante speranze nelle cose di questo mondo. Noi non giudichiamo nessuno e non vogliamo mai giudicare nessuna operazione delle persone. Qualche volta mi azzardo a dire che una canzone è bella perché a me piace, però il giudizio è sempre delle ascoltatrici e degli ascoltatori. Il cielo è lontano, è un bolero di Venturi e Bonasca. La voce che vogliamo usare per questa canzone che ci dice che il cielo è lontano è la voce di Giorgio Consolini.

Il cielo è lontano, ma la canzone è stata vicino a noi, come è stata vicino a noi per tanti anni, la voce di Giorgio Consolini. È un bolero di Venturi e Bolasca. La voce di Giorgio Consolini e la canzone Il cielo è lontano. E avviciniamo il cielo con un sogno. Si dice infatti che ogni volta che nasce un bambino vuol dire che Dio non si è stancato degli uomini. Possiamo ascoltare la bambola rosa. La voce che vogliamo mettere in onda è, per questa esecuzione che è stata fatta anche da tanti altri cantanti, la voce è quella di Luciano Taioli.

Una canzone interpretata in maniera molto elegante ed molto svelta e ritmata con la voce di Luciano Taioli per questa canzone che ha avuto molto successo come La bambola rosa. Abbiamo ascoltato Luciano Taioli e questa canzone che ci introduce a Madonna dell'Angeli, una canzone che si rifà al repertorio del dialetto romanesco. Alvaro Amici vuole interpretare questa canzone che è stata composta da Micheli e Rossi. Vi ricordo che questo è Radio RNC in compagnia di Aldo, un programma che va in onda tutti i giorni, due volte al giorno. Tutti i giorni, due volte al giorno, con le canzoni, le musiche del tempo passato e anche, come avete sentito, con le incisioni ancora a 78 giri, le incisioni del grammofono. Si può ascoltare questo programma anche in internet, il sito si trova facilmente www.rncweb.it. R come Roma, N come Napoli, C come Como, web.it, e cliccate su ascolta live o si ascolta dal vivo in alto a destra, di solito nei computers, e così potete ascoltare anche in streaming in internet questo nostro programma in compagnia di Aldo. Vogliamo mettere la voce di Alvaro Amici in questa canzone del repertorio romanesco, Madonna dell'Angeli.

invocazione finale per una canzone molto triste, una canzone che abbiamo messo in onda anche da altri cantanti. Per questa esecuzione era con Alvaro Amici. Micheli e Rossi hanno composto questa canzone in dialetto romanesco, peraltro molto comprensibile anche per noi. Il nostro programma a Radio RNC, come ho detto, va in onda tutti i giorni, due volte al giorno, e anche con incisioni a 78 giri, come Voce di strada, questo tango interpretato in duo da Luciano Taioli e Carla Stella. Accompagna l'orchestra diretta dal maestro Ceragioli. Una canzone che ha avuto molto successo come Voce di strada. Noi, il nostro programma si intitola Ogni finestra una canzone, e dalle strade e dalle finestre possono uscire le canzoni o rientrare, così come noi con la radio cerchiamo di mettere in onda tutti i giorni canzoni e musiche di anni fa, di tanti anche, di tanti anni fa, con il nostro programma quotidiano.

due voci e un'orchestra per questa canzone. Abbiamo potuto ascoltare questo brano dal titolo Voce di strada, una canzone a tempo di tango con la voce di Luciano Taioli e la voce di Carla Stella e l'orchestra Ceragioli. Radio RNC. Aldo ti consiglia, aiuta Radio RNC mediante conto corrente postale intestato a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042, Nichelino, Torino. Conto corrente postale 26 29 61 03 26 29 6103. E dopo questo stacchettino vogliamo proseguire questo nostro programma, dopo aver ascoltato la voce di strada, con Renato Carosone e una sua composizione e una sua esecuzione dal 1956. Questa canzone ha per titolo Buona Pasqua. La voce di Renato Carosone a RNC. Tante volte abbiamo messo in onda questa voce e anche oggi con questa canzone molto originale.

0: Pasqua ai ragionieri, buona Pasqua anche agli usceri.
1: Chi è?
2: L'esattore del fisco.
1: Ah.
0: Beh, buona Pasqua pure a te.
2: Buone feste ai granatieri, buone feste ai bersaglieri, buone feste anche ai pompieri.
1: Chi è?
2: Lo caporale di giornata.
1: Ah.
0: Beh, buona Pasqua pure a te.
3: Vedi poi che in fondo fa la pace, tutto il mondo fa i capricci, fa i pasticci, ma alla fine devi dir:
0: buona Pasqua mia sorella, buona Pasqua mio fratello, buona Pasqua ai miei cugini.
1: Chi è?
2: Tua suocera!
1: Uffa!

0: chi è?
1: Il vigile urbano.
2: Ah.
3: Beh, buona Pasqua pure a te.
2: Vedi poi che in fondo fa la pace. Tutto il mondo fa i capricci, fa i pasticci, ma alla fine devi dir.
3: Buona Pasqua a casa mia, buona Pasqua papà mio, buona Pasqua mamma mia.
0: Chi è?
1: Il padrone di casa.
2: Ah.

Pasqua al Polo Sud, buona Pasqua all'Occidente. Buona Pasqua pure a te, buona Pasqua al Polo Norski, buona Pasqua al Polo Norski, buona Pasqua al Polo.

Interessante Renato Carosone, che dopo aver augurato buona Pasqua a tantissime persone ha augurato buona Pasqua anche a se stesso. Carosone con buona Pasqua dal 1956, una canzone piena di speranza. E se facesse veramente Pasqua sarebbe bello forse per tutti, perché Pasqua vuol dire passaggio, passaggio soprattutto dalle tenebre alla luce, la luce è gioia, la luce è vita, la luce è salute, la luce è colore, e la luce è quella che ci fa risplendere. Voglio anche portare un pensiero a coloro che magari la luce non la possono vedere, come sono tante ascoltatrici e ascoltatori di questo programma, e noi cerchiamo di far risplendere loro la luce delle canzoni e delle musiche del tempo passato, e come avete sentito anche di incisioni a 78 giri. Come questa con Orchestra Zeme, Ernesto Bonino, e una canzone che è stata inserita anche nel film Il Capitano degli Ussari. Cico Cita è il brano che ascoltiamo. Beh, Ernesto Bonino ogni tanto aveva delle canzoni molto originali e spiritose come questa.

Come avete sentito, chiaramente incisione grammofonica, quindi a 78 giri, questa che è andata in onda, però piena di brio, come Cicco Cita e la voce di Ernesto Bonino e Orchestra Zeme. Il nostro programma vuole proseguire con la canzone Torna al tuo paesello dei Giuliani. Bruno Pallesi, che dirige l'orchestra, è il complesso Bruno Pallesi, perché è un'orchestra, e la voce è quella di Mauro De Gregorio. Un desiderio di tanti è ritornare alla semplicità, qui magari perché no, è ritornare al paesello. Una canzone che ha avuto molto successo all'epoca e spero che possa essere gradita anche al giorno d'oggi dagli ascoltatori di Radio RNC.

Abbiamo ascoltato questa interpretazione di Giuliani come composizione, e la canzone dal titolo Torna al paesello. Il complesso era di Bruno Pallesi e la voce era di Mauro De Gregorio. Un ascoltatore ama i tanghi e so che all'inizio della trasmissione magari lui non segue perché sarà occupato in faccende affaccendato, ma questo non ha importanza per noi. Un tango di Rodriguez molto famoso come La comparsita, per terminare la trasmissione di oggi. Vi ricordo che siamo sintonizzati su Radio RNC, programma che va in onda tutti i giorni, due volte al giorno, in compagnia di Aldo.

0: vecchi amici, amici d'oggi e di domani.
1: Ma tutti la speranza regalia,
2: per tutti la fortuna può bussare, può capitare a te.
3: Avete ascoltato? Ogni finestra una canzone. Dischi di ogni genere e ogni tempo, scelti e presentati da Aldo.
0: Con la radio.
4: E anche oggi qui da Radio LNC abbiamo terminato questo nostro programma Ogni finestra una canzone, programma che va in onda, come ho detto, tutti i giorni, due volte al giorno, con canzoni e musiche del tempo passato e, come sentite anche per queste nostre trasmissioni, con incisioni ancora a 78 giri, incisioni del grammofono. Aldo da Radio LNC saluta le ascoltatrici e gli ascoltatori. Vi aspetto tutti domani per un altro programma di canzoni e musiche di tanti anni fa. A risentirci.
5: In blu, la radio con tante radio dentro. RNC, in blu.

Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e all'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità, abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 61 03. Ripeto, 26 29 61 03. Noi siamo le vostre voci, la radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno, questi i titoli del notiziario. Legge elettorale al rush finale. Oggi alla Camera si vota la fiducia sui primi tre articoli del testo. Massiccio attacco ucraino nella regione di Mosca, due le vittime, droni colpiscono due navi nel Mar Nero al largo della Bulgaria, disperso l'equipaggio di un mercantile. L'offensiva degli Houthi su Arabia Saudita, colpiti l'aeroporto di Riyadh e una raffineria del colosso petrolifero Saudi Aramco. Pakistan e Turchia annunciano aiuti a Riyadh. A Bergamo 50 sfollati dopo l'esplosione di una palazzina, una coppia di origini rumene gravi in ospedale, si indaga sulle cause. Buongiorno da Antonella Mitola. La legge elettorale al rush finale, in corsa alla Camera le dichiarazioni di voto sulla fiducia posta sui primi tre articoli del testo. Noi ci colleghiamo in diretta con Augusto Cantelmi, buongiorno.
2: Buongiorno Antonella, si è in corso la dichiarazione di voto per quanto riguarda la prima fiducia, nel pomeriggio ci sarà la seconda fiducia, domani la terza, in attesa poi di giovedì

0: sempre alla Camera con il voto finale a scrutinio segreto sulla legge elettorale, un passaggio chiave per il futuro della legislatura. In caso di bocciatura, nell'ultimo atto la Presidente del Consiglio Meloni ha già annunciato che salirà al Colle per rassegnare le dimissioni. La maggioranza dunque fa quadrato e impone la presenza di tutti i deputati, oltre che di sottosegretari e ministri, evitare la trappola dei franchi tiratori, l'obiettivo primario per evitare quello che è accaduto a luglio sulle preferenze. Al contrario, le opposizioni si preparano all'assalto con
1: Configuration menu. Enter menu number followed by the pound key.
2: C'è un problema sul collegamento. Proseguiamo con il radiogiornale e passiamo agli esteri. Offensiva degli Houthi sull'Arabia Saudita, colpiti l'aeroporto di Riyadh e una raffineria del colosso petrolifero Saudi Aramco. Sentiamo Federico Plotti.
3: Un nuovo attacco nel cuore dell'Arabia Saudita. Abbiamo colpito con missili balistici da crociere e con droni l'aeroporto di Riyadh e una raffineria del colosso degli idrocarburi. Aramco, sul Mar Rosso, annunciano i guerriglieri yemeniti Houthi sostenuti dall'Iran. Voli sospesi nello scalo e passeggeri a terra. Al momento al King Khalid non si decolla e non si atterra. Nel frattempo sempre gli Houthi negano quanto rivendicato dalle truppe yemenite regolari, che con il supporto dei sauditi avrebbero ripreso possesso della città di Mocha, il porto più importante dello stretto di Bab el Mandeb, da oltre un mese nelle mani dei guerriglieri. Secondo quanto riporta un'agenzia di stampa cinese, le forze governative al momento non controllano né la città e né lo scalo portuale, ma starebbero comunque avanzando. Intanto, in virtù del patto di difesa reciproca siglato quest'estate, Pakistan e Turchia invieranno aiuti militari all'Arabia Saudita. Lo si legge in un comunicato congiunto di Ankara e Islamabad, uomini e mezzi che cominceranno ad arrivare nel regno già dai prossimi giorni. Federico Plotti, linea allo studio.
2: E i servizi segreti israeliani avvertono Hamas pronta ad attaccare a ridosso delle elezioni di fine ottobre. Sentiamo Alessandra Buzzetti.
4: I servizi segreti israeliani hanno alzato il livello di allarme per possibili attacchi prima o subito dopo le elezioni previste per il 27 ottobre. Hamas starebbe pianificando il rapimento di un soldato a Gaza o altri attacchi nei territori palestinesi, infuocati dai continui attacchi dei coloni estremisti contro palestinesi inermi, l'ultimo ieri sera, e sarebbero in corso alcuni sgomberi forzati di avamposti dei giovani coloni violenti da parte della polizia israeliana. Durante le cerimonie ufficiali di commemorazione del terzo anniversario del massacro nei kibbutz ieri, non sono mancate contestazioni al primo ministro israeliano da parte del padre di un soldato ucciso da Hamas. Vergognati, non ci hai protetto, ha detto interrompendo il discorso di Netanyahu. Tanti familiari delle vittime hanno disertato le cerimonie ufficiali. Domani a Reim, luogo del massacro dei giovani che stavano partecipando a un rave party, ci sarà la commemorazione più significativa di chi chiede un'inchiesta sulle responsabilità, inchiesta che Netanyahu è riuscito finora ad evitare. Da Gerusalemme, Alessandra Buzzetti, linea allo studio.
2: Siamo al conflitto in Ucraina. Nella notte nuovi pesanti attacchi, ancora vittime civili, mentre l'Europa guarda est con preoccupazione. Sentiamo Clara Iatosti.
5: La Moscova scorre placida dopo una notte sotto attacco di centinaia di droni ucraini. Due le vittime alla periferia della capitale russa, 9 i feriti nella regione. Al quinto anno di guerra, Kiev risponde come può ai massicci raid del Cremlino. Colpito un ponte a Zaporizhia, mentre Kharkiv piange la perdita di esseri umani tra le macerie di case e palazzi, come pure le altre città sul confine orientale. L'esercito russo ha avvertito che avrebbe ulteriormente intensificato i raid contro le infrastrutture del paese invaso in risposta alle dichiarazioni del presidente Zelensky, che aveva promesso di incrementare le azioni di Kiev contro le raffinerie russe. La Bulgaria intanto è in allerta per 2 sue navi colpite da droni sulle coste del Mar Nero. I servizi segreti di Berlino parlano apertamente di guerra ombra di Mosca contro la Germania. L'Estonia sposta le truppe al confine con la Russia. La NATO prepara risposte ad un eventuale attacco russo. Clara Iatosti, linea allo studio.
2: E ora torniamo a collegarci con Augusto Cantelmi a Montecitorio, dove sono in corso le dichiarazioni di voto. A te, Augusto. C'è un problema ancora sulla linea. Niente, continuiamo con il nostro radiogiornale e ci spostiamo in Francia, dove oggi è in corso la mobilitazione generale, dove la protesta degli studenti prosegue con il cosiddetto terzo atto, sostenuto anche dagli insegnanti e da diversi sindacati. Sentiamo Giorgia Bresciani.
6: Oggi sono state indette manifestazioni in grandi città come Parigi, Lione, Marsiglia e molti altri comuni. Il ministro dell'istruzione, Edouard Geffrey, ha denunciato l'infiltrazione di estremisti ultraviolenti all'interno dei movimenti studenteschi e ha avvertito che la violenza illegale verrà sanzionata. Per favorire il dialogo ha inoltre deciso di avviare una consultazione nazionale sulle scuole superiori tramite una piattaforma che resterà aperta dal 5 al 23 ottobre. Dalla fine di settembre gli studenti bloccano gli ingressi di centinaia di scuole, lamentando la mancanza di insegnanti, orari eccessivamente pesanti, aule fatiscenti ed edifici inadeguati a gestire l'aumento delle temperature. Molte manifestazioni si sono svolte pacificamente, ma in alcune altre ci sono stati scontri con la polizia e atti vandalici. Secondo fonti governative si sono registrati 215 feriti tra gli studenti e 715 tra gli agenti di polizia. Ieri un quindicenne ha perso una mano dopo aver raccolto una granata stordente lanciata dagli agenti. 8 gli arresti stamani a Lione. Giorgia Bresciani, Lina allo studio.
2: L'Unione Europea lancerà una nuova task force per aggregare la domanda di energia in Europa. Lo ha annunciato la Presidente della Commissione Europea von der Leyen intervenendo alla plenaria dell'Europarlamento a Strasburgo. Secondo von der Leyen, complessivamente le importazioni di combustibili fossili sono costate all'Europa 100 miliardi di euro in più dall'inizio della guerra in Iran. Ed è scattato oggi il rincaro di 6,1 centesimi sulle accise del gasolio dopo la fine dello sconto e il mancato decreto interministeriale che sarebbe stato necessario per far avviare il meccanismo delle accise mobili. Oggi il prezzo medio del diesel in modalità self-service lungo la rete stradale è di 2,244 euro al litro, sulla rete autostradale è di 2,267 euro. A Bergamo hanno trascorso la notte fuori casa i 50 sfollati della palazzina di Via Longo, inagibile dopo l'esplosione di ieri sera. Lucia.
7: È un'esplosione che ha completamente deflagrato l'appartamento dal quale è partita, ha sfondato anche tutte le pareti interne e quindi tutto il piano terra l'ha completamente deflagrato e allo stesso tempo anche parte dei piani superiori.
8: Nelle parole del capo di gabinetto della questura di Bergamo, Marco Cadeddu, tutta la gravità della deflagrazione che ieri sera ha reso inagibile la palazzina al civico 9 di Via Longo nel quartiere Borgo Santa Caterina a Bergamo. 9 le persone rimaste ferite, 2 in gravissime condizioni al Niguarda, 2 trasportate in ospedale in codice giallo e 5 in codice verde. Una cinquantina sono i residenti che hanno perso la casa, alcuni sfollati hanno trovato riparo da familiari e amici, per altri la notte è trascorsa in un albergo messo a disposizione dal comune. Via Longo è stata chiusa tutta la notte per la presenza di vetri e detriti che hanno raggiunto anche le adiacenti via Suardi e via Noli. Secondo le prime ricostruzioni, la fiammata è scaturita all'interno della cucina di un appartamento situato al piano rialzato dello stabile. Lucia Ascione, linea allo studio.
2: Stagione finita per Jannik Sinner. Su consiglio del suo staff medico, il tennista si sottoporrà ad un trattamento per un'infiammazione al ginocchio. È stato deciso, informa il suo management, di effettuare il trattamento ora per dare a Sinner il tempo necessario per recuperare prima di iniziare la preparazione per il 2027. Di conseguenza, il numero uno del mondo non potrà più gareggiare nel corso della stagione 2026. Ha segnato oggi il Nobel per la fisica ed è stato assegnato allo scienziato belga Francis Hansen per la scoperta dei neutrini ad alta energia che arrivano dal cosmo. Grazie a questa scoperta, inseguita in tutto il mondo per decenni, le ricerche di Hansen hanno gettato le basi per un tipo di astronomia completamente nuovo. E questa era l'ultima notizia. Vi ricordiamo che potete riascoltare questa edizione del Radio Giornale e tutta la programmazione della nostra radio sull'app Play 2000, disponibile gratuitamente su tutti gli store. Grazie a Davide Dedè in regia, ad Antonella Mitolo, una buona giornata.
9: RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

RNC. Torino e provincia 107.400. Cuneo e provincia 107.300. RNC.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
1: La tua

0: In Blu 2000, news.
1: Edizione delle 14, buonasera da Franco Rossi al microfono. Riforma della legge elettorale a rush finale, oggi e domani alla Camera. A Montecitorio si vota la fiducia sui primi tre articoli del testo che sono stati modificati insieme all'articolo 8. In corso le dichiarazioni di voto e poi il voto. Intanto è scattato oggi il rincaro di 6,1 centesimi sulle accise del gasolio dopo la fine dello sconto, il mancato decreto interministeriale che sarebbe stato necessario per far avviare il meccanismo delle accise mobili. Protestano i consumatori. Mobilitazione generale oggi in Francia, dove la protesta degli studenti prosegue con il cosiddetto terzo atto, sostenuto da insegnanti e da diversi sindacati.
2: Oggi sono state indette manifestazioni in grandi città come Parigi, Lione, Marsiglia e molti altri comuni. Il ministro dell'istruzione, Edouard Geffrey, ha denunciato l'infiltrazione di estremisti ultraviolenti all'interno dei movimenti studenteschi e ha avvertito che la violenza illegale verrà sanzionata. Per favorire il dialogo ha inoltre deciso di avviare una consultazione nazionale sulle scuole superiori tramite una piattaforma che resterà aperta dal 5 al 23 ottobre. Dalla fine di settembre gli studenti bloccano gli ingressi di centinaia di scuole, la mancanza di insegnanti, orari eccessivamente pesanti, aule fatiscenti ed edifici inadeguati a gestire l'aumento delle temperature. Molte manifestazioni si sono svolte pacificamente, ma in alcune altre ci sono stati scontri con la polizia e atti vandalici. Secondo fonti governative si sono registrati 215 feriti tra gli studenti e 715 tra gli agenti di polizia. Ieri un quindicenne ha perso una mano dopo aver raccolto una granata stordente lanciata dagli agenti. 8 gli arresti stamani a Lione. Giorgia Bresciani, Lina allo studio.
1: Una notizia dell'ultima ora: la giunta esecutiva del CONI ha votato all'unanimità il commissariamento della Federcalcio, con l'incarico di commissario all'attuale presidente Giovanni Malagolo. Sprende l'agenzia ANSA. Ora il provvedimento passa alla ratifica del Consiglio nazionale convocato per questi minuti. Ucraina, la regione di Mosca è stata bersaglio di un attacco ucraino di vasta portata che ha coinvolto ben 650 droni, provocando almeno 2 morti alla periferia di Mosca. Le forze russe hanno poi colpito un ponte sul fiume Dnipro a Zaporizhia. L'Accademia Reale Svedese delle Scienze ha deciso di assegnare il premio Nobel per la fisica a Francis Alsen per i contributi decisivi all'osservatorio neutrino Ice Cube e per la scoperta dei neutrini ad alta energia di astrofisica. Infine cala il sipario sul 2026 di Sinner. Con il mio staff abbiamo deciso che il ginocchio ha bisogno di un ulteriore trattamento. Devo pensare alla mia carriera a lungo termine e tornare al 100%. È tutto, grazie per l'ascolto.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: RLC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
0: La tua radio.

0: In Blu 2000 News.
1: Edizione delle 15, buongiorno da Franco Rossi al microfono. Francia, giornata di mobilitazione nazionale degli studenti, in piazza anche i sindacati degli insegnanti e in parte anche i genitori. Il corteo più atteso è quello di Parigi, intanto si registrano già gruppi contro la polizia, idranti e lacrimogeni nelle città di Lione, Marsiglia e Strasburgo. Riforma della legge elettorale, oggi e domani a Montecitorio si vota la fiducia sui primi 3 articoli del testo che sono stati modificati, insieme all'articolo 8 che sarà votato al Senato. La regione di Mosca è stata avversario di un attacco ucraino di vasta portata che ha coinvolto quasi 650 droni, provocando almeno 2 vittime alla periferia di Mosca. Le forze russe hanno colpito un ponte sul fiume Dnipro a Zaporizhia. Medio Oriente, offensiva degli Houthi dello Yemen sull'Arabia Saudita, ha colpito l'aeroporto di Riyadh ed una raffineria del colosso petrolifero Saudi Aramco.
2: Un nuovo attacco nel cuore dell'Arabia Saudita. Abbiamo colpito con missili balistici da crociere, con droni, l'aeroporto di Riyadh e una raffineria del colosso degli idrocarburi. Aramco, sul Mar Rosso, annunciano i guerriglieri yemeniti Houthi sostenuti dall'Iran. Voli sospesi nello scalo e passeggeri a terra. Al momento al King Khalid non si decolla e non si a terra. Nel frattempo sempre gli Houthi negano quanto rivendicato dalle truppe yemenite regolari che con il supporto dei sauditi avrebbero ripreso possesso della città di Mocha, il porto più importante dello stretto di Bab el Mandeb, da oltre un mese nelle mani dei guerriglieri. Secondo quanto riporta un'agenzia di stampa cinese, le forze governative al momento non controllano né la città e né lo scalo portuale, ma starebbero comunque avanzando. Intanto, in virtù del patto di difesa reciproca siglato quest'estate, Pakistan e Turchia invieranno aiuti militari all'Arabia Saudita. Lo si legge in un comunicato congiunto di Ankara e Islamabad. Uomini e mezzi che cominceranno ad arrivare nel regno già dai prossimi giorni. Federico Plotti, linea allo studio.
1: Jessica Moretti, proprietaria del locale a Cran Montana, dove scoppiò il rogo a Capodanno, in cui morirono 41 persone, ha chiesto indennità giornaliera per la perdita di guadagno a causa di danni alla salute per la strage. La procura ha accordato all'assicurazione il risarcimento. L'Accademia Reale Svedese delle Scienze ha deciso di assegnare il premio Nobel per la fisica a Francis Alsen per i contributi decisivi all'osservatorio neutrino Ice Cube e per la scoperta dei neutrini ad alta energia di origine astrofisica. Cala il sipario sul 2026 di Sinner. Con il mio staff abbiamo deciso che il ginocchio ha bisogno di un ulteriore trattamento. Così Sinner dichiara in un video pubblicato sui social media. È tutto, grazie per l'ascolto.
3: RNC, Torino e provincia, 107 e 400. Cuneo e provincia, 107 e 300.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: RLC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
1: La tua

0: Ciao a tutti, sono Carmelo Sacchi. Vi aspetto tutti i sabati a partire dalle 14 qui su RNC con Lambarabacicicocò, lo show alla radio. Parleremo di musica, notizie, appuntamenti, informazioni sul fine settimana. Vi aspetto numerosi dalle 14 alle 15.30 su RNC con Lambarabacicicocò, lo show alla radio, a cura di Carmelo Sacchi, che poi sarei io.
1: RNC in blu.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e all'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità, abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 61 03. Ripeto, 26 29 61 03. Noi siamo le vostre voci. 103. Noi siamo le vostre voci. La radio siete voi.

0: RLC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.

0: Buonanotte Classica, programma di Anna Maria Molino, offerto da RNC e Fondiaria Sai, ogni notte da mezzanotte e 30.
1: In blu, la radio con tante radio dentro. RNC, in blu.

0: Edizione delle 16, buonasera da Franco Rossi al microfono. Francia, sono iniziate le manifestazioni di Parigi e in decine di altre città per la terza giornata di mobilitazione degli studenti. Si segnalano tafferugli a Lione, dove gruppi di giovani hanno sfidato la polizia nelle strade e sono stati respinti con lacrimogeni e idranti. A Marsiglia, dove è partito un corteo selvaggio non autorizzato, e a Strasburgo, a Lione, dei casseurs hanno lanciato sassi contro un commissariato. Il conflitto in Ucraina, nella notte nuovi pesanti attacchi e ancora vittime civili. L'Europa guarda preoccupata ad est.
1: La Moscova scorre placida dopo una notte sotto attacco di centinaia di droni ucraini. Due le vittime alla periferia della capitale russa, 9 i feriti nella regione. Al quinto anno di guerra, Kiev risponde come può ai massicci raid del Cremlino. Colpito un ponte a Zaporizhia, mentre Kharkiv piange la perdita di esseri umani tra le macerie di case e palazzi, come pure le altre città sul confine orientale. L'esercito russo ha avvertito che avrebbe ulteriormente intensificato i raid contro le infrastrutture del paese invaso in risposta alle dichiarazioni del presidente Zelensky, che aveva promesso di incrementare le azioni di Kiev contro le raffinerie russe. La Bulgaria intanto è in allerta per 2 sue navi colpite da droni sulle coste del Mar Nero. I servizi segreti di Berlino parlano apertamente di guerra ombra di Mosca contro la Germania. L'Estonia sposta le truppe al confine con la Russia. La NATO prepara risposte ad un eventuale attacco russo. Clara Iatosti, linea allo studio.
0: Ed ora in Turchia, dove una studentessa di una scuola media è morta dopo essere stata coltellata da un'altra studentessa alla periferia di Istanbul. 7 altre studentesse sono rimaste ferite e si trovano ricoverate in ospedale. 3 sono in condizioni gravi. La presunta assalitrice, fermata dalla polizia, è una 15enne studentessa in un liceo dello stesso quartiere della scuola media. L'aula della Camera ha approvato con 226 voti a favore e 147 contrari la fiducia posta dal governo sull'articolo 1 della riforma della legge elettorale. Sono iniziate a Montecitorio le dichiarazioni di voto sulla fiducia posta dal governo sull'articolo 2 della legge relativo al nuovo sistema di elezione nel Senato. La giunta esecutiva del CONI ha votato all'unanimità il commissariamento della Federcalcio, affidando l'incarico di commissario straordinario all'attuale presidente Malagò. Il provvedimento è stato poi ratificato dal Consiglio nazionale. Malagò dovrà indire entro il 31 gennaio nuove elezioni alla guida della FIGC. Cala il sipario sul 2026 di Yannick Sinner. Con il mio staff abbiamo deciso che il ginocchio ha bisogno di un ulteriore trattamento. Devo pensare alla mia carriera a lungo termine e tornare al 100%. Così il tennista azzurro in un video pubblicato sui social media. È tutto, grazie per l'ascolto.
2: State ascoltando RNC. A Torino e provincia 107.400. Cuneo e provincia 107.300. www.rncweb.it.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: my sugar.
1: RNC,
2: la tua radio,
3: la tua radio,
4: la tua radio.
1: RNC in blu.

Ciao radioascoltatori di RNC, sono Carmelo Sacchi. Volevo ricordarvi, l'appuntamento con me è Libera i colori dei tuoi pensieri. Tutti i giovedì, dalle ore 21, passeremo insieme un'ora accompagnati da aforismi, citazioni e poesie estrapolati da libri e dal mondo di internet. Vi aspetto con la dolcezza della musica e la mia voce su RNC. Non mancate!

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: RNC in blu.
1: Siamo quelli appesi al muro di un appartamento, chiuso in un rettangolo di quel tramonto, dentro i tuoi capelli.

0: Di quel tramonto, dentro i tuoi capelli si fermava il vento.
1: RNC Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

Che differenza c'è tra religione e fede? Padre Alberto Maggi, nel suo libro Parabole come pietre, dice che Gesù lancia le parabole contro la religione del suo tempo. Oggi Gesù queste pietre le getterebbe anche contro di noi? RNC trasmette Parabole come pietre lunedì, martedì, mercoledì e venerdì alle 17:25.

0: In Blu 2000, news.
1: Edizione delle 17, buonasera da Franco Rossi al microfono. Manifestazioni a Parigi e in decine di altre città francesi per la terza giornata di mobilitazione degli studenti. Tafferugli a Lione, scontri tra la polizia e i giovanissimi nelle strade, lacrimogeni e idranti. A Marsiglia è partito un corteo selvaggio non autorizzato. A Lione, casseur hanno lanciato sassi contro un commissariato. Dall'inizio delle proteste, feriti 215 studenti, 85 dipendenti scolastici ed oltre 700 agenti. La guerra in Ucraina, la regione di Mosca è stata bersaglio di un attacco di vasta portata che ha coinvolto 650 droni, causando almeno due vittime alla periferia della capitale. Da aggiungere che due navi bulgare sono state colpite nel Mar Nero, una è affondata e l'equipaggio sarebbe disperso. Medio Oriente, offensiva degli Houthi nello Yemen, sull'Arabia Saudita, ha colpito l'aeroporto di Riyadh, una raffineria del colosso petrolifero Saudi Aramco. Chiuso lo scalo dopo le nuove esplosioni, attaccati anche gli aeroporti di Jazan e Najran, tre i feriti. Torniamo in Italia, l'Aula della Camera ha approvato con 226 voti a favore la fiducia posta dal governo sull'articolo 1 della legge elettorale. A Montecitorio le dichiarazioni di voto sulla fiducia posta dal governo sull'articolo 2 della nuova legge elettorale relativa al nuovo sistema di elezione del Senato. La giunta esecutiva del CONI ha votato all'unanimità il commissariamento della Federcalcio, affidando l'incarico di commissario all'attuale presidente Malagò. Malagò dovrà indire entro il 31 gennaio nuove elezioni per la guida della FIGC. Jessica Moretti, proprietaria del locale a Crans Montana, dove scoppiò il rogo a Capodanno, in cui morirono 41 ragazzi, ha chiesto una indennità giornaliera per la perdita di guadagno a causa dei danni alla salute per la strage. Il marito Jacques è in cella, accusato di averla picchiata, lei agli arresti con l'obbligo di firma. Cala il sipario sul 2026 di Yannick Sinner. Con il mio staff abbiamo deciso che il ginocchio ha bisogno di un ulteriore trattamento. Devo pensare alla mia carriera a lungo termine e tornare al 100%. Così Sinner ha dichiarato in un video pubblicato sui social media. E infine Nobel per la fisica a Francis Alzen per la scoperta dei neutrini ad alta energia che arrivano dal cosmo, una sorta di messaggeri fantasma capaci di attraversare la materia quasi alla velocità della luce senza lasciare traccia. È tutto, grazie per l'ascolto.
2: RNC a Torino e Asti sui 107 e 400.

0: più naturale.
1: RNC Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: RLC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
1: La tua radio.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

0: Tutti i martedì alle 9 RNC presenta Sul pezzo con l'autore. Commenti e approfondimenti sugli articoli di Terza Pagina e non. Ogni settimana argomenti di attualità in compagnia di un ospite. Anche tu puoi partecipare. Cogli l'occasione per dire la tua. Sul pezzo con l'autore, curato e presentato da Marina Ferrero. Ogni martedì alle 9 su RNC.
1: In blu, la radio con tante radio dentro. RNC, in blu.

RNC presenta Parabole come pietre di padre Alberto Maggi, edito da Cittadella Editrice. Letture di Carla Sprinzeles. Riprendiamo la parabola del figlio al prodigo e siamo al punto dove dice che il padre ebbe compassione e correndo. Questa parola correndo dobbiamo sottolinearla perché in Oriente nessuno corre. Da che cosa si riconosce che uno è occidentale? Dalla classica espressione non ho tempo. E noi siamo sempre quelli che non hanno tempo. Là sono poveri dal punto di vista economico, ma hanno ricchezza di tempo. Là quindi il tempo è valutato in maniera differente, non si corre mai. Non si ha mai fretta. E l'atteggiamento del correre è un atteggiamento di grave maleducazione per le persone. È disdicevole e disonorevole per una persona sposata. Un uomo sposato, un padre, non corre mai. Una persona che corre va incontro al disonore. Ebbene l'Evangelista, mettendo questa espressione, ci vuol far capire la fretta che ha il padre. Per il padre restituire l'onore al figlio disonorato è più importante che mantenere il proprio onore. Il padre accetta di essere disonorato pur di restituire al più presto l'onore al figlio. Quindi il figlio con il suo atteggiamento ha disonorato il padre. Il padre con il suo atteggiamento restituisce l'onore al figlio. Allora, questa è un'indicazione importante nella concessione del perdono. La prima delle azioni che Dio fa, e il perdono del cristiano, deve essere migliore di quello di Dio, è la restituzione dell'onore perduto.

e correndo gli si gettò al collo. Se non sapessimo come va a finire la parabola, come ci piacerebbe che continuasse? Probabilmente gli si gettò al collo e lo strozzò, perché come minimo un figlio così va strozzato. Invece ecco la sorpresa, e lo baciò. Cosa significa questo? L'Evangelista si rifà al primo grande perdono che c'è nella storia biblica, contenuto nel libro del Genesi, riguardante anch'esso una squallida storia di eredità, il perdono che Esaù ha avuto nei confronti di Giacobbe. Sapete a grosse linee la storia: Giacobbe, figlio minore, approfittando del fatto che il padre Isacco era anziano e che ormai non ci vedeva più niente, si traveste da fratello maggiore, da Esaù. Come fa a travestirsi da Esaù? Esaù era una persona molto pelosa. E allora lui si mette dei peli addosso e carpisce al padre la benedizione che consisteva nel dono dell'eredità. Quindi il figlio minore, Giacobbe, va dal padre Isacco e ruba, perché è un furto, l'eredità del fratello maggiore. Quando arriva Esaù e viene a sapere che il fratello Giacobbe gli ha rubato l'eredità, succede un finimondo. Esaù prende un gruppo di persone armate. Giacobbe nel frattempo era scappato via perché sapeva che quando sarebbe tornato il fratello sarebbe successo un disastro, e va all'inseguimento del fratello. A un certo momento Giacobbe vide da lontano Esaù con 400 cavalieri. È fatta, è la fine.

Allora Esaù corse incontro a Giacobbe e gli si getta al collo e lo baciò. Il bacio è l'espressione del perdono. Questa è la grande novità che ha portato la scrittura nel mondo della religione, perché è la novità alla quale poi Gesù si riallaccia ed è la novità caratteristica del perdono cristiano, che purtroppo è dimenticato ed è spesso assimilato al perdono delle altre religioni. Qual è il perdono nella religione? Nella religione c'è il peccato, poi c'è il pentimento e quindi c'è il perdono. Nella religione l'uomo pecca e si pente, chiede perdono e si converte. C'è la concessione del perdono. Ebbene Gesù, ecco perché ha portato a compimento la speranza dell'Antico Testamento, in linea con l'insegnamento profetico. Ha annunziato e dimostrato che il perdono viene concesso prima che venga richiesto. Il perdono precede ed eventualmente è causa del pentimento. Nella religione l'uomo si pente e poi eventualmente viene perdonato. Con Gesù tutto questo è finito. C'è il perdono all'uomo, quando ancora è nel peccato, senza alcuna garanzia di pentimento e di conversione. Il pentimento può essere una possibilità, ma non ce n'è la sicurezza. E l'Evangelista, per far comprendere tutto questo, ha usato le espressioni che adopera il profeta Osea nella composizione della sua tragica storia personale. Osea è un profeta che ha sposato una donna che, pur avendogli dato dei figli, continua a tradirlo allegramente. Allora, di fronte all'ennesimo tradimento da parte della moglie, Osea perde la pazienza, la rincorre, la rintraccia, le elenca tutte le sue malefatte e, arrivato alla sentenza, sapete che per le donne adultere era prevista la pena di morte. Le adultere venivano lapidate o soffocate. Arrivato il momento della sentenza, dice perciò: il povero Osea era troppo innamorato della moglie e l'amore è più forte del senso di giustizia o dell'umiliazione dell'amore perduto. E ci si aspetta perciò: io ti condanno alla lapidazione. E invece Osea dice alla moglie: andiamo a fare un altro viaggio di nozze, andiamo nel deserto noi due soli. E finalmente Osea capisce e dice: là non mi chiamerai più padrone mio, ma marito mio.

In ebraico il termine Baal significa sia signore che padrone che marito. La donna è una serva del marito e l'uomo è il padrone della moglie. Osea finalmente capisce: ecco perché questa donna mi scappa sempre. Non c'è un rapporto con un marito, c'è un rapporto con un padrone, perché la cultura dell'epoca prevedeva che la donna fosse la serva del marito. L'uomo era il padrone della moglie, ma Osea capisce: ecco perché mi scappa sempre questa donna. Ecco, dice, facciamo di nuovo questo viaggio di nozze e non mi chiamerai più padrone mio, ma marito mio. Osea non ha nessuna garanzia che la donna gli sia fedele, ma Osea ha capito che il perdono va concesso prima del pentimento, della conversione e della promessa di cambiamento. È un perdono rischioso perché non si sa mai come la persona si comporta. Comunque Osea è il primo che ha compreso tutto questo, essendo il primo profeta che ha proiettato il rapporto tra marito e moglie e come quello tra Dio e Israele. Osea è il primo profeta che descrive il rapporto tra Dio e il suo popolo come quello di una sposa e di uno sposo. Vuol far comprendere che per quanto Israele possa essere infedele, l'amore di Dio non sarà mai battuto dall'infedeltà del suo popolo. Gesù allora, nel suo insegnamento, come in questa parabola e negli Atti, dimostra che il perdono va concesso prima che venga richiesto.

Così fa Dio, ed ecco perché abbiamo detto in questi giorni che chiedere perdono a Dio è la cosa più inutile che un cristiano possa fare. Noi siamo già perdonati prima ancora che pecchiamo, e mentre e addirittura mentre pecchiamo. Allora l'azione del padre gli si gettò al collo e lo baciò è quella di perdonare prima che il figlio abbia avuto tempo di fiatare. Abbiamo visto che il figlio, per ringraziarsi il padre, si è preparato l'atto di dolore, ma il padre non glielo lascia fare. Gli corre incontro, gli si getta al collo e lo bacia. Il bacio è il segno del perdono. Sei già perdonato. Non importa perché sei tornato, non importa quello che hai fatto. Guarda come ti volevo, ti voglio bene. Il figlio però non si fida. Non si sa mai. È vero che l'ha perdonato, ma è meglio essere sicuri. E disse il figlio, cerca ma non ci riesce, di dire al padre quell'atto di dolore che si era preparato. Padre, ho peccato contro il cielo e contro di te, non sono più degno di essere chiamato tuo figlio. Ma il padre gli disse, oh, ma ci sei? Il padre non gli lascia terminare l'atto di dolore che lui si era preparato e soprattutto non gli permette quell'espressione «trattami come uno dei tuoi salariati».

Il perdono tra i cristiani sono azioni importanti. Il perdono è già stato concesso. Il Padre lo ha già perdonato. Adesso c'è da restituire vita, amore, dignità e libertà a questo figlio che aveva perso tutto e per prima cosa chiama i servi. Presto, portate la veste, quella migliore, e rivestitelo. Cos'è la veste? Non è perché uno immagina quello faceva il porcaio, era sporco, e quindi il padre gli ha fatto fare il bagno e lo ha rivestito. La veste era un'onorificenza che nella Bibbia significava il ripristino della dignità perduta. Qui l'Evangelista si rifà a tutta la storia dell'Antico Testamento. Conoscete tutti nell'Antico Testamento la storia di Giuseppe, che per colpa della moglie del famoso Putifarre era stato messo in carcere. Quando finalmente gli viene riconosciuta la sua innocenza, il faraone lo chiama e scrive: «Lo rivestì di abiti di lino finissimo. Ecco, ti restituisco quella dignità che avevi prima». Quindi il fatto che il padre ordini di portare la veste, quella migliore, è un'onorificenza che restituisce al figlio quella dignità che aveva perduto.

Abbiamo visto quindi che la caratteristica del perdono di Dio è la restituzione dell'onore, la restituzione della dignità e qui il Padre fa una pazzia, ma la pazzia dell'amore di Dio. Dategli un anello nella mano. L'anello non era semplicemente un monile, ma era l'equivalente della nostra carta di credito, del libretto degli assegni. Era un anello con impresso il sigillo del casato che serviva per fare acquisti, per fare le compere. Anche qui c'è un richiamo all'Antico Testamento, al libro di Ester, dove un economo era stato accusato e gettato ingiustamente in prigione. Quando viene riammesso a corte, il re cosa fa? Dice: il re si tolse l'anello che aveva fatto ritirare ad Aman e lo diede a Mardocheo. Ester affidò a Mardocheo l'amministrazione della casa che era stata tolta ad Aman.

Quindi dategli l'anello, mettetegli l'anello, è qualcosa di folle, perché è come dire dategli l'amministrazione della casa. Ma come si fa? Questo che in poco tempo ha sperperato tutto quanto ed è un incapace, ha dimostrato di non avere nessuna competenza nell'amministrazione e tu gli vai a mettere in mano l'amministrazione della casa? Cosa vuol dire questo? Gli restituisce la fiducia più grande di quella che c'era prima. Il padre con questo gesto dice: guarda, è vero che hai combinato un disastro, ma io ho tanta fiducia in te che non ti do più i tuoi beni da amministrare, ma ancora meglio, sei l'amministratore di tutta la casa. Quindi, caratteristica del perdono, abbiamo visto, è la libertà, la dignità e anche la piena fiducia. E ancora un gesto, e i sandali ai piedi. Qual è il significato dei sandali ai piedi? Nelle case dell'epoca di Gesù i servi andavano tutti scalzi. Gli unici che potevano portare i sandali erano i padroni di casa. Il padre gli vuol far capire: tu volevi essere messo

sto qui come un servo. Ma che servo? Tu sei il padrone, cioè una persona completamente e pienamente libera.

0: Poi ecco la festa. Portate il vitello, quello ingrassato, uccidetelo e mangiatelo. Festeggiamo. Perché questo mio figlio era morto. Ed ecco il gesto del padre che lo vede a compassione ed è tornato in vita. Era perduto ed è stato ritrovato e incominciarono a far festa. Questa è la buona notizia. Non c'è persona che viva una situazione di peccato, una situazione di lontananza da Dio, una situazione di discriminazione, di emarginazione, alla quale non possa aggiungere questa buona notizia. L'amore di Dio è rivolto a tutti e soprattutto l'incontro dell'uomo peccatore con Dio non è sempre quello umiliante dell'elenco delle proprie malefatte, ma quello sempre arricchente ed esaltante della grandezza dell'amore di Dio. Il padre non ha chiesto al figlio cosa hai fatto, quante volte da solo in compagnia, ma il padre gli ha tappato la bocca e gli ha detto: senti quanto ti voglio bene. Questa è la buona notizia. Il padre concede il suo perdono prima che il perdono gli venga richiesto. Ma se il messaggio di Gesù è una buona notizia per i peccatori, è una disgrazia per le persone pie, per le persone devote, per quelle che pretendono di meritare l'amore di Dio con i propri sforzi. E nella seconda parte vedremo che entrerà in scena il vero protagonista della parabola, perché Gesù l'ha raccontata proprio per gli scribi e i farisei nella figura del figlio maggiore. RNC ha presentato Parabole come pietre, di padre Alberto Maggi, edito da Cittadella Editrice, letture di Carla Sprinzeles.
1: RNC, Torino e provincia, 107.400, Cuneo e provincia, 107.300.
2: RNC.
3: RNC,
4: la tua radio,
5: la tua radio,
6: la tua radio,
7: la tua radio,
8: la tua radio.

0: Team Blu 2000 News.
1: Francia, terza giornata di manifestazione degli studenti, tafferugli a Lione con la polizia, Lione Sassi contro un commissariato, Macron convoca una riunione straordinaria. La guerra in Ucraina, Mosca bersagliata da un attacco, almeno due le vittime alla periferia, due navi bulgare affondate nel Mar Nero, disperso un equipaggio. Legge elettorale, ok della Camera anche alla fiducia sull'articolo 2, 227 sì. In precedenza era arrivato il via libera dell'Aula alla fiducia sull'articolo 1. Cramontana, Jessica Moretti, titolare del locale dove a Capodanno morirono 41 persone, chiede un'indennità giornaliera per perdita di guadagno a causa dei danni alla salute provocati dalla strage. Buongiorno da Franco Rossi al microfono. Come avete sentito, è la terza giornata di mobilitazione studentesca, una giornata di tafferugli e manifestazioni contro la polizia in tutta la Francia. Macron, come avete sentito in questi minuti, ha convocato un summit straordinario. Antonio Soviero.
2: A Strasburgo, sede del Parlamento europeo, i poliziotti sparano gas lacrimogeni per disperdere i manifestanti. Stessa scena a Parigi, Lione e in decine di altre città francesi. Il paese transalpino sembra un teatro di guerriglia urbana. La giornata di sciopero generale sta bloccando la Francia. Agli studenti liceali si sono aggiunti i dipendenti pubblici del settore energetico e gli insegnanti. Oltre 260.000 persone in strada, scontri un po' ovunque. Segnalata la presenza di gruppi violenti infiltrati. Quasi 900 le scuole chiuse oggi per i blocchi. Dall'inizio delle proteste, oltre 60.000 i giovani fermati dalla polizia, un migliaio i feriti, 700 gli agenti. E la sensazione è che le proteste, nate contro i tagli all'istruzione nella finanziaria, sfocino in una rivolta nazionale. Il governo ferma le elezioni per 3 giorni, ma valuta anche misure d'emergenza e una linea dura contro i violenti. La Francia è a ferro e fuoco. Antonio Soviero, linea allo studio.
1: Ed ora parliamo della guerra in Ucraina, perché la regione di Mosca è stata bersagliata da un attacco di vasta portata, quasi 650 droni, due le vittime alla periferia della capitale e due navi bulgare sono state colpite nel Mar Nero. Vito De Torre.
3: Il primo ministro bulgaro ha convocato d'urgenza il Consiglio dei Ministri dopo l'attacco con droni che ha colpito due navi commerciali turche nella zona economica esclusiva della Bulgaria, nel Mar Nero. Una delle imbarcazioni è affondata, l'equipaggio risulta disperso, salvi i 18 membri dell'altra nave. Sofia non ha chiarito l'origine dei droni e nessuno ha rivendicato l'attacco. Nella notte, massiccio lancio di droni ucraini sulla regione di Mosca, 3 persone sono morte. Secondo il sindaco della capitale, oltre 600 droni erano di diretti verso Mosca, colpito anche il più grande deposito di petrolio della regione. Intanto Mosca accusa la NATO di preparare un piano di guerra contro la Russia, ipotesi sempre smentita dall'alleanza. Secondo gli 007 ucraini, invece, la Russia starebbe preparando un attacco su vasta scala contro le retrovie ucraine. Preoccupa soprattutto la vulnerabilità delle centrali elettriche di Kiev con l'avvicinarsi dell'inverno. Vito De Torre, linea allo studio.
1: Ed ora in Medio Oriente, il 7 ottobre del 2023, con l'attacco terroristico di Hamas, è stato uno spartiacque per la storia del Medio Oriente. Ce ne parla Massimiliano Cocchi.
4: 3 anni dopo, Israele arriva all'anniversario più doloroso della sua storia recente con una rabbia, una paura che non passano. La rabbia perché nessuno ancora ha spiegato come sia stato possibile, la paura di aver imparato troppo poco da quel terribile giorno. Alla vigilia dell'anniversario il paese è stato di massima allerta. Lo Shin Bet ha lanciato l'allarme su un possibile nuovo attacco di Hamas per le celebrazioni di domani o per le elezioni previste il prossimo 27 ottobre. Se dovessero farlo, reagiremo con una forza schiacciante, ha minacciato Netanyahu. Ma intanto il paese che 3 anni fa si era stretto attorno al suo dolore oggi si scopre lacerato e diviso. Lo dimostrano le commemorazioni, ieri quella di Stato, domani quella dei parenti delle vittime. Sullo sfondo le conseguenze devastanti della guerra a Gaza con oltre 70.000 morti, l'isolamento dell'opinione pubblica internazionale e la concreta possibilità che il governo, ormai nelle mani della destra religiosa, lanci un'operazione militare su vasta scala anche contro la Cisgiordania. Massimiliano Cocchi, linea allo studio.
1: Dibattito al Parlamento europeo in vista del prossimo Consiglio europeo. La presidente della Commissione, von der Leyen, ha annunciato il lancio di una nuova task force per aggregare la domanda di energia in Europa. Elena Seno.
5: 100 miliardi di euro in più di costi per l'Europa per i combustibili fossili da quando è scoppiata la guerra in Iran. A quantificare la cifra la presidente della Commissione Ursula von der Leyen, che davanti agli eurodeputati a Strasburgo ha ricordato il ricatto subito dalla Russia 4 anni fa, quando il 45% delle forniture di gas proveniva da Mosca, un dato ora sceso al 12% e in azzeramento entro la fine del prossimo anno. L'Europa ha saputo restare unita e ne è uscita rafforzata, una strategia che ha funzionato secondo von der Leyen, da portare ora a un livello più alto aggregando la domanda di energia, incaricando un operatore di mercato di gestire l'acquisto congiunto. In prospettiva serve poi per la Presidente della Commissione sostituire i combustibili fossili con elettricità pulita prodotta in Europa. Ancora, di fronte agli elevati costi dell'energia che impattano su imprese e cittadini più vulnerabili, von der Leyen ha detto sì ai sussidi, ma non a pioggia, che siano invece mirati ed efficaci per chi ne ha realmente bisogno. Elena Seno, linea allo studio.
1: Ed ora parliamo del caro carburanti, scattato oggi rincaro di 6,1 centesimi sulle accise del gasolio dopo la fine del periodo di sconto. Ce ne parla Giuseppe Caporaso.
6: Da oggi prezzo del gasolio più alto di 6,1 centesimi senza il meccanismo delle accise mobili in grado di compensare la fine dello sconto fiscale applicato finora. Eni precisa che il taglio del prezzo del carburante preannunciato nei giorni scorsi resterà ma non assorbirà il ripristino delle tasse sul diesel. Per il Codacons, con lo stop allo sconto sulle accise si interrompe l'ondata di ribassi sul gasolio e l'osservatorio del Ministero delle Imprese sui prezzi dei carburanti registra lungo la rete stradale il costo della benzina medio di poco superiore ai 2 euro. In pratica scende lievemente il prezzo della benzina rispetto al giorno precedente, ma sale quello del gasolio. Intanto le proteste continuano da parte di autotrasportatori e agricoltori, soprattutto nell'area calabrese. E la regione Calabria ha approvato la legge di bilancio inserendo un emendamento presentato dal presidente Occhiuto, che destina 15 milioni di euro per calmierare il caro carburante. Criteri e modalità per i contributi verranno indicati nei prossimi giorni. Giuseppe Caporaso, linea allo studio.
1: E allora parliamo della politica italiana. Si parla di riforma di legge elettorale, ok della Camera, anche alla fiducia sull'articolo 2, ma ne sa di più, in diretta da Montecitorio, il nostro Augusto Cantelmi. Buonasera Augusto.
7: Eccoci, buonasera Franco. Sì, a Via Libera della Camera i primi due voti di fiducia posti dal governo sulla legge elettorale. Domani ci sarà il terzo voto di fiducia in attesa poi di giovedì, sempre alla Camera, con il voto finale a scrutinio segreto sulla legge elettorale. Un passaggio chiave per il futuro della legislatura in caso di bocciatura. Nell'ultimo atto la Presidente del Consiglio Meloni ha già annunciato che salirà al Colle per rassegnare le dimissioni. La maggioranza dunque fa quadrato e impone la presenza di tutti i deputati, oltre che di sottosegretari e ministri, evitare la trappola dei franchi tiratori, l'obiettivo primario per evitare quello che è accaduto a luglio, ricordiamo, sulle preferenze. Al contrario, le opposizioni si preparano all'assalto di giovedì, convinti che si è di fronte ad una riforma palesemente incostituzionale. Ricordiamo che la riforma prevede il premio di maggioranza per la coalizione che raggiunge il 42%, l'indicazione del candidato premier, ma non sulle schede, preferenze con capi di lista bloccati e raccolta di 6.000 firme per partiti che non sono già in Parlamento. Da Montecitorio, Augusto Cantelmi, nello studio.
1: Grazie Augusto. Sarà Papa Leone a chiudere l'incontro internazionale dal 25 al 27 ottobre promosso ad Assisi per la pace dalla comunità di Sant'Egidio. Cristiana Caricato.
8: 40 anni di lavoro per la pace, celebrati dove tutto è iniziato ad Assisi. La comunità di Sant'Egidio ha presentato oggi il prossimo incontro internazionale dal 25 al 27 ottobre con un'unica incrollabile certezza: la pace è possibile. A chiudere l'evento, in un momento che vedrà oltre 80 tra leader religiosi, intellettuali ed esponenti di varie tradizioni sulla piazza della Basilica Inferiore, sarà Papa Leone, pontefice della pace disarmata e disarmante, così come 4 decenni fa fu San Giovanni Paolo II a far spirare lo spirito di Assisi, raccolto dalla comunità che si è impegnata concretamente in sforzi di riconciliazione. Come ricorda Marco Impagliazzo, presidente di Sant'Egidio.
9: Ha dato quello spazio alla pace che non si credeva più possibile nel tempo della guerra fredda, così come oggi, nel tempo della terza guerra mondiale a pezzi, non sembra più possibile.
8: 384 rappresentanti da 153 paesi, 24 forum, 155 relatori e 5.000 persone attese, con ospiti di spicco dal patriarca di Costantinopoli Bartolomeo I all'arcivescova di Canterbury Sara Mullalli, perché il cantiere della pace è aperto a tutti. Cristiana Caricato, linea allo studio.
1: Jessica Moretti, titolare del locale dove a Capodanno morirono 41 persone a Crans-Montana, chiede un'indennità giornaliera per perdita di guadagno a causa dei danni alla salute subiti per la strage. Alessio Orlandi.
10: Una perdita di guadagno causata dai danni alla salute dovuti al rogo di Crans-Montana è la motivazione con cui Jessica Moretti, proprietaria del bar Constellation, ha chiesto alla propria assicurazione di ricevere un'indennità giornaliera. A sua volta la compagnia Zurich si è rivolta agli inquirenti del Canton Vallese, che stanno indagando sulla strage di Capodanno, chiedendo loro dove versare l'eventuale indennizzo considerato il blocco dei conti correnti della donna. Stiamo attualmente valutando, scrive l'assicurazione ai magistrati, se l'incapacità lavorativa della signora Moretti possa essere coperta ai sensi della legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni. La donna e il marito Jacques sono accusati di omicidio, lesioni e incendio colposo per il rogo di 9 mesi fa in cui morirono 41 adolescenti, tra cui 6 ragazzi italiani, altri 115 giovani rimasero feriti. La richiesta di Jessica Moretti lascia sconcertati le parole dell'avvocato Ventimiglia, visto che, sottolinea, i feriti e i familiari delle vittime attendono ancora verità e giustizia, oltre al risarcimento dei danni subiti. Alessio Orlandi, linea allo studio.
1: Ed ora parliamo di sport, perché cala il sipario sul 2026 del nostro Jannik Sinner. Con il mio staff, in un video social, ha detto: abbiamo deciso che il ginocchio ha bisogno di un ulteriore trattamento. Devo pensare alla mia carriera a lungo termine e tornare al 100%. Il punto di Federico Plotti.
11: La mia stagione è finita qui, devo curarmi per tornare al 100% l'anno prossimo. È proprio Sinner ad annunciarlo sui social in un video mostrando un sorriso a dir poco di circostanza. I problemi al ginocchio persistono e lo terranno fuori anche dalle ATP Finals di Torino di metà novembre e dagli ultimi tornei dell'anno. Secondo quanto si apprende, tutti i medici che lo hanno visitato in questi mesi hanno escluso l'ipotesi dell'operazione. L'infiammazione acuta al ginocchio destro, di cui Sinner soffre da quasi 3 mesi, può e deve essere curata con le terapie farmacologiche conservative che sta adottando. Evitare carichi eccessivi tra palestra e campo per rinforzare i muscoli senza però compromettere la convalescenza. Serve tempo ed è quello che il campione italiano si prenderà per tornare in forma, si spera, già nel primo slam della stagione a Melbourne il prossimo gennaio. Ma in Australia Sinner non arriverà da numero uno del mondo. Visto la sua assenza prolungata, sarà il tedesco Zverev, il re della classifica, già alla fine di questo 2026. Federico Plotti, linea allo studio.
1: La borsa di Milano chiude in rialzo la seduta, il FTSE MIB ha guadagnato lo 0,87% a 51.261 punti. In chiusura ricordiamo che potete riascoltare questa edizione del Radio Giornale e tutta la programmazione della nostra radio sull'app Play.
12: Notte di classica.

Un cordiale saluto ai radioascoltatori di Radio Nichelino Comunità. In collegamento con la chiesa Sant'Edoardo Re Nichelino trasmettiamo la Santa Messa, martedì della 27ª settimana del tempo ordinario. Presiede l'Eucarestia Don Alberto Vergnano. Canto iniziale numero 19, libretto giallo. Cantiamo te.

0: In nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il Signore sia con voi. Siamo qui per incontrare il Signore, per chiedere che possa entrare sempre di più nella nostra vita, che possa prendersi cura di noi. Mentre proviamo a metterci in ascolto, a riconoscere che la Sua parola è quella che dà senso a tutta la nostra vita, alle cose belle, alle cose difficili, affidiamo il cuore, chiedendo al Signore che si prenda cura. Confesso a Dio onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e professioni, per mia colpa e anche e supplico la Beata sempre bene, gli angeli e i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.
0: Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Cristo, pietà.
1: Cristo, pietà.
0: Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Preghiamo. Dio onnipotente ed eterno, che esaudisci le preghiere del tuo popolo oltre ogni desiderio e ogni merito, e fondi su di noi la tua misericordia. Perdona ciò che la coscienza teme e aggiungi ciò che la preghiera non osa sperare. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.

Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Galati. Fratelli, avete certamente sentito parlare della mia condotta di un tempo nel giudaismo, come io perseguitassi fieramente la Chiesa di Dio e la devastassi, superando nel giudaismo la maggior parte dei miei coetanei e connazionali, accanito com'ero nel sostenere le tradizioni dei padri. Ma quando colui che mi scelse fin dal seno di mia madre e mi chiamò con la sua grazia, si compiacque di rivelare a me suo figlio perché lo annunziasse in mezzo ai pagani, subito, senza consultare nessun uomo, senza andare a Gerusalemme, da coloro che erano apostoli prima di me, mi recai in Arabia e poi ritornai a Damasco. In seguito, dopo 3 anni, andai a Gerusalemme per consultare Cefa e rimasi presso di lui 15 giorni. Degli apostoli non vidi nessun altro se non Giacomo, il fratello del Signore. In ciò che vi scrivo io attesto davanti a Dio che non mentisco. Quindi andai nella regione della Siria e della Cilicia, ma ero sconosciuto personalmente alle chiese della Giudea che sono in Cristo. Soltanto avevano sentito dire: colui che una volta ci perseguitava va ora annunziando la fede che un tempo voleva distruggere, e glorificavano Dio a causa mia. Parola di Dio.

Signore, tu mi scruti e mi conosci. Tu sai quando seggo e quando mi alzo. Penetri da lontano i miei pensieri. Mi scruti quando cammino e quando riposo. Ti sono note tutte le mie vie.

Sei tu che hai creato le mie viscere e mi hai tessuto nel seno di mia madre. Ti lodo perché mi hai fatto come un prodigio. Sono stupende le tue opere.

Tu mi conosci fino in fondo, non ti erano nascoste le mie ossa quando venivo formato nel segreto, intessuto nella profondità della terra.

Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo Gesù entrò in un villaggio e una donna di nome Marta lo accolse nella sua casa. Essa aveva una sorella di nome Maria, la quale, sedutasi ai piedi di Gesù, ascoltava la sua parola. Marta invece era tutta presa dai molti servizi. Pertanto fattasi avanti, disse: Signore, non ti curi che mia sorella mi ha lasciata sola a servire. Dille dunque che mi aiuti. Ma Gesù le rispose: Marta, Marta, tu ti preoccupi e ti agiti per molte cose, ma una sola è la cosa di cui c'è bisogno. Maria si è scelta la parte migliore, che non le sarà tolta. Parola del Signore. La prima lettura ci riporta l'inizio della lettera ai Galati di San Paolo, dove in qualche riga racconta in sintesi la sua storia, da quel passaggio iniziale in cui è uno accanito contro i cristiani, fedelissimo al giudaismo, al momento in cui, incontrando il Signore, cambia vita. E la lettura di oggi si concludeva con questa espressione. Dice che gira in alcuni luoghi, in Siria e in Cilizia, e dice che quelli che lo incontravano glorificavano Dio a causa mia. Potrebbe già essere un criterio per noi, no? Riconoscere che Paolo, questo grande apostolo, fin dall'inizio della sua esperienza di conversione, a un certo punto inizia a capire che c'è un unico criterio, che è Dio, e che se tutto quello che fa permette agli altri di glorificare Dio, allora è il criterio giusto. E potrebbe quasi diventare una domanda anche per noi, se da credenti, da cristiani, riconosciamo che il nostro essere in mezzo ad altre persone aiuta gli altri a glorificare Dio, oppure no. E da lì in poi ci possiamo attivare in qualche modo, riconoscere che forse sempre abbiamo bisogno di immergerci nella preghiera, perché sempre di più possiamo diventare trasparenti, no? Che uno vede noi e intuisce qualche cosa di Dio. Il salmo che abbiamo pregato forse ci aiuta a riconoscerne un passaggio, il salmo 138-139, che ricorda nella preghiera come il Signore ci conosce da sempre, sai tutto di noi, tu mi scruti e mi conosci, penetri da lontano i miei pensieri, mi scruti quando cammino e quando riposo, sei tu che mi hai creato, mi hai tessuto nel seno di mia madre. Forse ogni tanto abbiamo bisogno di pregare questo salmo o qualche cosa di simile per riconoscere questa relazione con Dio che è nata fin dall'inizio, e dal giorno in cui siamo stati creati Lui ci conosce in profondità, e che in fondo tutto della nostra vita è già scritto lì in qualche modo, che sa tutto di noi, del nostro passato, del nostro presente, ma che in qualche modo ha anche dei desideri sul nostro futuro, e che quando noi possiamo immergerci lì dentro ritroviamo chi siamo. Forse è proprio quello che ci suggerisce il Vangelo conosciutissimo, questo di queste due sorelle, Marta e Maria. Potremmo fare il sondaggio di chi si ritrova più in una o più in l'altra, nell'altra. Di solito vince Marta, che sembra essere più simpatica, che fa un sacco di cose, è superattiva, e però si fa peggiore, se la prende con la sorella, ha scelto la parte migliore, non le sarà tolta. In realtà forse dentro ognuno di noi ci sono sia Marta che Maria, e forse l'esempio di Maria dice di una che ha capito qual è la cosa importante, la cosa fondamentale, che è quella di mettersi in ascolto, e che ogni volta che ti metti in ascolto di Dio tu sei te stesso e riesci a esprimere al massimo ciò che sei. E tutte le volte in cui invece fai altre cose, anche buonissime, ma quell'ascolto non è più attivo, Marta semplicemente si è persa dentro delle cose essenziali. Chiedere al Signore ci aiuti a non perderci mai, riconoscere qual è l'essenza più vera che ha messo dentro la nostra vita, e in fondo riconoscere che quella parte migliore di cui parla il Vangelo, la parte migliore di Maria, è Gesù.
dire sei tu, Signore, la parte migliore. E se io non sto attaccato a te, se non ti ascolto, mi perdo la parte migliore, non so più chi sono. Forse abbiamo bisogno tutti quanti noi, no? Di stare sempre in ascolto e riconoscere che in lui abbiamo il senso di tutto.

0: al Signore le nostre preghiere, le nostre invocazioni, a ogni intenzione. Insieme ascoltaci, Signore.
1: Ascoltaci, per la Santa Chiesa, lasciandosi permeare e trasformare dalla parola viva ed efficace del Signore, renda visibile nel mondo il miracolo della santità. Preghiamo.
0: Ascoltaci,
1: per il Papa, i Vescovi, i Presbiteri e i Diaconi, illuminati e sostenuti dallo Spirito Santo, sappiano discernere i segni dei tempi e guidare la Chiesa sulle vie della volontà di Dio. Preghiamo.
0: Ascoltaci, Signore.
1: Per tutti i paesi del mondo, siano liberati dal flagello della guerra e da ogni fermento di violenza. Preghiamo.
0: Ascoltaci, Signore.
1: Per quanti hanno perso il lavoro e per i giovani alla ricerca di una prima occupazione, le istituzioni favoriscano nuove possibilità di impiego nel rispetto della dignità e delle attitudini di ogni persona. Preghiamo.
0: Ascoltaci, oh Signore.
1: Per noi tutti, condividendo ora nella comunione fraterna la mensa della parola e del pane di vita, possiamo diventare testimoni credibili del Vangelo e partecipare un giorno al banchetto delle nozze eterne. Preghiamo.
0: Ascoltaci, Signore. Preghiamo anche per i nostri defunti. Vogliamo ancora ricordare nella trigesima i Bellinzieri Concetta e Arduino Rosa Margherita, negli anniversari Fazzari Domenico, D'Agostino Rosario, Liguori Rosaria, Molina Girolama Teresa e Caterina, Richard Giacomo, Fulci Isabella, Gian Lorenzi Angelo, e preghiamo anche per Marti Maria Teresa, Peirash Giuseppe, Saccomanno Francesca. Per tutti loro preghiamo. Queste preghiere che abbiamo presentato, quelle che portiamo nel cuore, te le affidiamo, Padre, per Cristo nostro Signore.

Thank you.

Pregate, fratelli e sorelle, perché portando all'altare la gioia e la fatica di ogni giorno, ci disponiamo a offrire il sacrificio gradito a Dio, Padre Onnipotente. Accogli, Signore, il sacrificio che Tu stesso ci hai comandato di offrirti. E per questi misteri che celebriamo con il nostro servizio sacerdotale, porta a compimento la tua opera di santificazione. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie in ogni tempo e in ogni luogo a Te, Padre Santo, Signore del Cielo e della Terra, per Gesù Cristo, Signore nostro. Per mezzo di Lui, Tua parola vivente, hai creato il mondo e governi con giustizia ogni cosa. Fatto carne, lo hai dato a noi come mediatore. Egli ha detto a noi le Tue parole e ci ha chiamati a seguirlo. E la via che a Te conduce, la verità che ci fa liberi, la vita che ci riempie di gioia. Per mezzo di Lui, Tuo Figlio, raccogli in una sola famiglia gli uomini creati per la gloria del Tuo nome, redenti con il sangue della Sua croce e segnati dal sigillo dello Spirito. Per questo mistero di salvezza, con tutti gli angeli proclamiamo la Tua gloria, ora e nei secoli eterni, cantando con gioia.

Hosanna, Hosanna.

Veramente santo sei tu e degno di gloria, Dio che ami gli uomini, sempre vicino a loro nel cammino della vita. Veramente benedetto è il tuo Figlio, presente in mezzo a noi ogni volta che siamo radunati dal suo amore. Egli, come un tempo ai discepoli, ci svela il senso delle scritture e spezza il pane per noi. Ti preghiamo, Padre Clementissimo, manda il tuo Spirito Santo a santificare il pane e il vino, perché questi doni diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro, Gesù Cristo. La vigilia della sua passione, nella notte dell'ultima cena, egli prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi».

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: sacrificio pasquale di Cristo che Egli stesso ci ha consegnato e che noi ti presentiamo. Concedi che, comunicando al suo corpo e al suo sangue, per la potenza del tuo spirito di amore, diventiamo ora e per l'eternità membra vive del tuo Figlio.
1: Per la partecipazione a questo mistero, Padre Onnipotente, rinnova la nostra vita con il tuo Spirito. Rendici conformi all'immagine del tuo Figlio. Confermaci nel vincolo di comunione insieme con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Roberto, l'ausiliare Alessandro, con tutti i Vescovi, i Presbiteri, i Diaconi e l'intero tuo popolo. Fa che tutti i figli della Chiesa, nella luce della fede, sappiano discernere i segni dei tempi e si impegnino con coerenza al servizio del Vangelo. Rendici attenti alle necessità di tutti gli uomini, perché condividendo i dolori e le angosce, le gioie e le speranze, portiamo loro fedelmente l'annuncio della salvezza e camminiamo insieme nella via del tuo regno.
2: Ricordati anche dei nostri fratelli e delle nostre sorelle che si sono addormentati nella pace del tuo Cristo e di tutti i defunti dei quali tu solo hai conosciuto la fede. Ammettili a godere la luce del tuo volto e dona loro la pienezza di vita nella risurrezione. Concedi anche a noi, al termine del pellegrinaggio terreno, di giungere alla dimora eterna, dove vivremo sempre con te e in comunione con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, gli Apostoli e i Martiri, Sant'Edoardo e tutti i Santi. Per Gesù Cristo, tuo Figlio, loderemo e proclameremo la tua grandezza.
0: Per Cristo, con Cristo e in Cristo. A te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Guidati dalla sapienza del Vangelo, diciamo insieme: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi.
3: E con il tuo spirito.
0: Scambiamoci un segno di pace.

Yes, all the earth, all the earth.

ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati.

casi del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello. Oh, Signore,

Dio!

Thank you.

0: Preghiamo. Concedi a noi, Padre Onnipotente, che inebriati e nutriti da questi sacramenti, veniamo trasformati in Cristo, che abbiamo ricevuto come cibo e bevanda di vita. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Vi ricordo che da sabato pomeriggio qui a Sant'Edoardo riapre l'oratorio per i bambini delle elementari e che invece la domenica successiva, 18 ottobre, sarà la festa parrocchiale qui a Sant'Edoardo. Ci sarà come tutti gli anni il pranzo, se qualcuno volesse iscriversi può passare in ufficio parrocchiale quando è aperto oppure domenica dopo la messa. Il Signore sia con voi. Ci benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Nel nome del Signore andiamo in pace.
1: Andiamo.
0: Buonasera a tutti.
1: Thank you.

dalla chiesa Sant'Edoardo Re Michelino abbiamo trasmesso la Santa Messa martedì della 27ª settimana del tempo ordinario. Ringraziamo Don Alberto che ha presieduto l'Eucaristia, Don Davide e Don Edward per la loro presenza e a tutti i nostri radioascoltatori, le persone sole, chi ci ascolta dalle case di riposo e dagli ospedali, l'augurio di una serena e buona serata. La linea torna allo studio. Grazie.

0: Di Franz Schubert abbiamo ascoltato Credo Sanctus Benedictus da Messa in Sol maggiore di 167 per soli, coro, orchestra e organo. Barbara Boni, soprano. Jorge Antonio Pita, tenore. Andreas Schmidt, basso. Katrine Bründorf, organo. The Chamber Orchestra of Europe era diretta da Claudio Abbado.
1: In blu, la radio con tante radio dentro.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: RLC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
0: La tua radio.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

0: C'è un progetto che da anni, grazie ai fondi dell'8 per 1000, dona un futuro concreto agli studenti provenienti da paesi in via di sviluppo. Sono i corridoi universitari che a Palermo vedono attivamente impegnata la Caritas diocesana. All'interno della sede, in piazza Santa Chiara all'Albergheria, i giovani stranieri che vivono l'esperienza del progetto Unicore per il diritto allo studio e all'istruzione superiore trovano la loro casa. E Anna Cullotta, referente area promozione umana della Caritas diocesana di Palermo, a prendersi cura di loro.
1: L'opportunità che loro hanno è sostenuta dall'8 per 1000, quindi è un po' il contributo che tutti noi diamo, quindi questi ragazzi sono un po' fratelli, figli, compagni, amici di tutti noi. Si tratta di un'immigrazione forse a cui non siamo abituati, siamo più abituati ad un'immigrazione che fa riferimento solo alla povertà e alle guerre. È vero, questi ragazzi vengono da campi profughi, quindi conoscono la povertà, conoscono le privazioni, però sono dei ragazzi che vogliono investire sul loro futuro.
0: Dal 2022 ad oggi 9 sono stati gli ospiti accolti dalla Caritas diocesana di Palermo. Alcuni si sono laureati e continuano con il tirocinio come David.
2: È stato un grande piacere trovare questa opportunità di studiare, perché quando ero in Africa, in Malawi, avevo sempre voglia, avevo ambizione di studiare, di fare la laurea magistrale, perché mi trovavo che manco le competenze. Allora è stato un grande piacere, una grande opportunità.
0: Altri sono appena arrivati, come Joyce.
3: Vengo dal Sud Sudan, sono arrivata in Italia 4 mesi fa. Io ho una studentessa all'università. Io studio corso magistrale, si chiama Migrazione, Integrazione e Diritti.
0: Ed ognuno di loro ha un progetto ben chiaro, quello di Lasu è tornare nella sua terra.
4: Perché io devo cambiare tutta la condizione del mio paese, non è solo per me, ma per anche altri.
0: In questa rete di solidarietà, primario è il ruolo dell'Ateneo Palermitano che ha in Bijou Furaha Nisirane la sua referente.
5: È un progetto concreto in cui stiamo vedendo i risultati, perché fino ad oggi tutti i ragazzi si sono laureati con una media di 2 anni e mezzo. Quindi questa è una cosa concreta che funziona e che ci dà speranza. Questo progetto continua a funzionare perché l'università non è da solo. Ci sono la rete dei partnership con cui collaboriamo molto bene, in cui lo studente non è lasciato solo quando finisce l'università oppure dopo che ha finito l'orario di lezione. Ha la rete dove l'ha accolto, dove vive, dove tutti noi ci mettiamo insieme per cercare la crescita di questi ragazzi.
0: Con la tua firma per l'8 per 1000 alla Chiesa Cattolica hai fatto più di quanto credi.
6: Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e all'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 61 03. Ripeto, 26 29 61 03. Noi siamo le vostre voci. La radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.

0: Ciao a tutti, io sono uno gnomo, sono lo gnomo Aspirino e vi do il benvenuto davanti al mio cassetto. Aprendolo insieme scopriremo tanti segreti e tanti modi per capire chi è diverso da noi. La mia missione dal 2011 è informare più persone possibili su che cos'è la sindrome di Asperger. Se non sapete cos'è, vi invito a rimanere su RNC con me e con i miei amici ogni sabato dalle 15:30 e in replica la domenica pomeriggio alle 17 per aprire insieme il cassetto dello gnomo Aspirino.
1: RNC in blu.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

Sempre così. Quante volte ho pensato è finita, poi mi risvegliavo il lunedì. Quante volte ho pensato nella vita, voglio fare quello che mi va. Poi le cose mi sfuggivano tra le dita e arrivava la realtà.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
1: La tua radio.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

0: Ciao a tutti, sono Carmelo Sacchi. Vi aspetto tutti i sabati a partire dalle 14 qui su RNC con Lambara Bacici Cocò, lo show alla radio. Parleremo di musica, notizie, appuntamenti, informazioni sul fine settimana. Vi aspetto numerosi dalle 14 alle 15.30 su RNC con Lambara Bacici Cocò, lo show alla radio, a cura di Carmelo Sacchi, che poi sarei io.
1: RNC a Torino Asti sui 107 e 400.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC.

0: Buonanotte Classica, programma di Anna Maria Molino, offerto da RNC e Fondiaria Sai, ogni notte da 00:30.
1: RNC, Torino e provincia, 107 e 400, Cuneo e provincia, 107 e 300.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: In blu, la radio con tante radio dentro.
1: Trasmettiamo Favola Ninna, Favola Nanna. Voce narrante di Patrizia Bossoni. Sottofondo musicale di Giuseppe Serafino.

L'avventura di quel giorno tormentò indicibilmente Tom nei suoi sogni. 4 volte egli afferrò con la mano il tesoro e 4 volte si svegliò a mani vuote. La mattina, a letto, ripensando a ciò che aveva visto, ogni cosa gli sembrò lontana, successa in un altro mondo o in un tempo remoto. Quell'incredibile avventura non doveva essere che un sogno. Era troppo grande la quantità di monete che egli aveva viste per essere reale. Fino a quel giorno non gli era mai riuscito di vedere ammucchiate insieme una somma su di vedere ammucchiate insieme una somma superiore ai $50.

0: Una frittata andò in cerca di Huck. Lo trovò seduto sul bordo di una barca a dondolare i piedi sull'acqua con aria malinconica. Tom non volle affrontare per primo l'argomento. Per convincersi che non si trattava di un sogno, bisognava che ne parlasse prima Huck.
1: Ciao Huck.
2: Ciao.
0: Un minuto di silenzio.
2: Tom,
1: se avessimo lasciato gli arnesi vicino all'albero, quel denaro sarebbe stato nelle nostre mani. Siamo disgraziati. Sicché non è un sogno. Non è un sogno. Quasi quasi preferirei che lo fosse.
3: Di che sogno parli?
1: Dei fatti di ieri. Credevo di averli sognati. Sogno? Se quegli scalini non si fossero rotti, avresti visto che sogno.
3: Tutta la notte me li son visti davanti con quell'indiavolato spagnolo che mi raggiungeva. Potesse morire.
1: No, che non muoia. Prima dobbiamo ritrovarlo e ritrovare le monete.
2: Mai più lo ritroveremo, Tom.
1: Se lo rivedessi, morirei di paura.
3: Anch'io sento così. Eppure bisogna ripescarlo al suo numero 2.
2: Al numero 2. Ci ho pensato anch'io. Ah, non ne capisco nulla. Dove credi che sia?
1: Non lo so. È troppo difficile. Che sia il numero di una casa?
2: Ma no, Tom, non è possibile. Almeno non è una casa del villaggio.
3: Fammi pensare. Sarà il numero di una camera in una locanda.
2: Allora è facile.
1: Non ci sono che 2 locande in questo paese.
3: Tu resta qui, Huck. Torno subito.
0: Tom s'allontanò svelto. Preferiva non mostrarsi in compagnia di Huck nei luoghi pubblici. Dopo mezz'ora di ricerche, sapeva che la camera numero 2 dell'albergo migliore era occupata da un giovane avvocato, mentre nella locanda più modesta la camera aveva un'aria di mistero. Il figlio del locandiere gli disse che quella stanza era sempre chiusa e solo raramente, di notte, qualcuno vi entrava o vi usciva. Aveva cercato di indagare, ma non era riuscito a scoprire nulla. Si era persuaso che dovevano esserci degli spiriti perché la notte precedente aveva visto dentro un lumicino che appariva e spariva.
1: Abbiamo trovato Huck! Io credo che sia quello il numero 2 che stiamo cercando.
2: Hai ragione.
3: E ora che faremo?
1: Aspetta, che ci penso.
0: Ci pensò un momento, poi disse:
3: senti, il portone posteriore di quella casa si apre sul vicolo cieco che sta fra la locanda e il magazzino di mattoni. Tu devi procurarti tutte le chiavi che puoi trovare e io prenderò tutte quelle della zia. La prima notte buia andremo lì a provarle. Ricordati di stare attento se vedi Joe l'indiano. Egli ha l'intenzione di fare un giro nel villaggio per compiere la sua vendetta. Se lo vedi, devi seguirlo. Se non va quel numero 2, vuol dire che quello non è il luogo.

0: Oh, signore, ma io non voglio seguirlo. Ho paura.
1: Sarà di notte. Non ti riconoscerà, sta certo.
0: Ecco, se sarà completamente buio, lo seguirò. Ma non lo so ancora. Non te lo prometto. Preferisco dirtelo.
1: Io lo pedinerei al buio di notte. Può darsi che non possa compiere la sua vendetta e allora andrà a riprendere il denaro. È così, Tom, è così. Lo seguirò. Lo seguirò, sì, a qualunque costo.
0: Ora sì, parli bene. Non essere debole, Huck.
1: Anch'io cercherò di essere forte.
2: RNC in blu.
3: Tolti i filtri sotto gli occhiali, facciamo i ricchi, non siamo umani. Sopra i jet, troppe missioni,

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
1: La tua radio.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

0: Ciao radioascoltatori di RNC, sono Carmelo Sacchi. Volevo ricordarvi, l'appuntamento con me è Libera i colori dei tuoi pensieri. Tutti i giovedì, dalle ore 21, passeremo insieme un'ora accompagnati da aforismi, citazioni e poesie estrapolati da libri e dal mondo di internet. Vi aspetto con la dolcezza della musica e la mia voce su RNC. Non mancate!
1: RNC, in blu.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
0: La tua radio.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: Che differenza c'è tra religione e fede? Padre Alberto Maggi, nel suo libro Parabole come pietre, dice che Gesù lancia le parabole contro la religione del suo tempo. Oggi Gesù queste pietre le getterebbe anche contro di noi? RNC trasmette Parabole come pietre lunedì, martedì, mercoledì e venerdì alle 17:25.
1: In blu, la radio con tante radio dentro.

0: RNC.
1: RNC,
2: la tua radio.
3: La tua radio.
4: La tua radio.
5: La tua radio.
6: La tua radio.
7: It's your top selector.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

0: RNC presenta
1: Vocazioni, a cura di Daniela Lami.
2: Ben trovati all'ascolto di Vocazioni, Paola Corona in regia. Questo è il nostro spazio settimanale dove le storie umane si intrecciano con i progetti di Dio. In ogni puntata ci mettiamo in ascolto di chi ha scelto di donare tutta la vita e a qualcosa di più grande, evidentemente. Oggi ho il grande piacere di accogliere, lo accolgo con il sorriso ai nostri microfoni, perché lui è un sacerdote che indossa sempre un meraviglioso sorriso. Don Samuele Le Donne, ben arrivato.
3: Grazie, buongiorno a tutti.
2: Questa cosa mi ha colpito, hai sempre il sorriso.
3: È importante presentarsi bene e soprattutto manifestare un po' quello che abbiamo dentro, quindi il sorriso è un buon biglietto da visita, veramente.
2: Concordo, anche perché poi a un sorriso non si può che rispondere con un altro sorriso.
3: Esatto, soprattutto penso anche all'ordinarietà, no? di tutti i giorni, e soprattutto quando una giornata magari non va, ho notato come un sorriso può cambiare, un sorriso può anche svoltarti la giornata. Succede con me e può succedere anche con altri e con altre.
2: Don Samuele, partiamo dall'oggi, prima di raccontare un po' la tua storia e la tua storia di vocazione. Che cosa fa Don Samuele?
3: Io attualmente svolgo due ruoli. Uno è essere amministratore parrocchiale nell'isola di Vulcano, nelle Eolie in Sicilia, e sono anche vice rettore del seminario a Messina, nella diocesi di Messina. Il seminario San Pio X, e quindi insomma mi divido in questi due ruoli apparentemente un po' distanti tra di loro, ma che in un certo qual modo mi completano un po' il mio vivere, il mio ministero, il mio servizio, perché da un lato, ecco, sono pastore di una comunità, di un'isola fondamentalmente, e dall'altra parte sono un formatore, e quindi ho l'onore di accompagnare anche dei ragazzi verso il sacerdozio. Oltre ad essere uno studente, continuando un po' col mio studio di dottrina sociale della Chiesa.
2: Quante cose che fai!
3: Sì.
2: Giornate piene, pienissime.
3: Cerchiamo di dividerci un po' in queste versioni, però meno male, sono tutte versioni che possono veramente completare è quello che è il mio ministero.
2: E che probabilmente, insomma, viste, tu sei giovane, diciamo la verità, quindi se ti guardi indietro di strada ne hai fatta tanta, però tanta altra ne farai. Però insomma credo che diano veramente un senso al tuo percorso, lo hai detto molto bene, sembrano dei servizi molto diversi ma sono veramente complementari, quindi credo ti arricchiscano tantissimo e tu sia molto grato per tutto quello che la vita ti sta riservando.
3: Diciamo di sì, lo confermo veramente, perché da un lato ho il privilegio di vivere a contatto 4 giorni a settimana con questi ragazzi che si formano appunto a diventare sacerdoti, oltre al grande lavoro di pastorale vocazionale che svolge il seminario in diocesi. Quindi siamo sempre a contatto con i ragazzi, e sempre più vedere ragazzi e anche ragazze, comunque, perché è ampio raggio a 360 gradi, che come dire, scoprono un po' cosa il Signore vuole nella loro vita, e vedere dei passaggi, dei cambiamenti, delle conversioni, a me arricchisce tantissimo. Dall'altra parte, oltre appunto a stare accanto ai ragazzi, formare i ragazzi e diventare sacerdoti, ho l'onore sempre di stare accanto a tantissimi bambini, a Vulcano, ai ragazzi, le famiglie, le giovani coppie, gli anziani, e quindi veramente posso confermare che io sono molto fortunato. Il vescovo mi ha dato, nonostante magari le fatiche di tutti i giorni, ma mi ha dato veramente l'opportunità di crescere, e praticamente nel dare allo stesso tempo è il più il ricevere, quindi mi formo anche io, nonostante appunto tu hai detto bene, io sono giovane, io ho 31 anni e ancora tantissima strada da fare, tantissima strada da compiere, quindi ho veramente l'opportunità di crescere e crescere a 360 gradi.
2: Tantissimi incontri, tantissimi sorrisi che incrocerai nella tua strada. Stavo pensando appunto al tuo impegno con i ragazzi che incontrano il Signore. Immagino per te ogni volta sia come, tra virgolette, un déjà vu, ogni storia è diversa, però ti rivedrai a quei momenti lì in cui tu hai incontrato per la prima volta davvero nella tua vita il Signore. La tua vocazione quando è arrivata?
3: Allora, io ho sempre frequentato la mia comunità parrocchiale. Io vengo da Messina, da un quartiere di nome Camaro San Paolo, e la parrocchia e in particolare l'esperienza dell'oratorio è sempre stato un faro all'interno di quel quartiere. È un quartiere popolare di 9.000 abitanti, dove tantissimi sono i ragazzi, tantissimi erano i bambini e tantissime sono le famiglie che appunto ruotavano intorno alla parrocchia, con tantissime anche ferite all'interno. E quindi ho visto sempre l'oratorio come se fosse un luogo e una realtà che poteva dare luce, poteva dare tanti stimoli oltre a crescere. E io ho sempre frequentato la parrocchia, ho sempre frequentato l'oratorio, e da lì dico sempre che è un po' stato il terreno da dove il Signore mi ha attinto. Io non avevo la minima idea di essere sacerdote, di diventare prete, ma dopo il diploma, cominciando un po' a pregarci anche, come dire, secondo i suggerimenti dei miei catechisti, di Suor Emanuela, che è stata la suora che un po' ha cresciuto me, ha cresciuto tutti i miei ragazzi dell'oratorio, ci siamo veramente messi in gioco tanti davanti al tabernacolo, pregando mediante tanti ritiri spirituali, campi scuola, esperienze con i Grest, mettendoci veramente alla prova. Gradualmente nella preghiera soprattutto è stato il mio, diciamo così, il mio cammino graduale nella comprensione, e mi sono accorto sempre mediante la preghiera che il mio sguardo verso le persone che incontravo era diverso, cioè veniva illuminato il mio sguardo, e magari nel crescere, magari quando riceviamo qualche torto o c'è qualcosa che non va, uno lo affronta in maniera diversa, anche in maniera più matura e soprattutto anche di fede, cioè cerchiamo soprattutto di vedere l'altro e le situazioni che ci circondano con l'ottica dell'amore. Io mi sono accorto di questo cambiamento, e forse appunto qualcosa nel mio cuore stava cambiando, oltre a uno stare bene mentre si pregava, cioè quando si entra in relazione con il Signore è quello stato di pace che non è semplicemente una alienazione dal mondo, ma in realtà quel nutrirsi di un amore, di uno sguardo che poi ti fa vivere quotidianamente la vita e tutti i problemi che comunque ne corrispondono.
2: E quindi è stato tutto, in fondo mi sembra, un processo naturale, no? Graduale, nulla di improvviso, insomma ti è maturato dentro lentamente fino a che tu hai avuto la consapevolezza che era questa la tua strada.
3: Esattamente. E un altro, diciamo così, fondamento di questa gradualità è stata certamente la Sacra Scrittura. Io mi chiamo appunto Samuele e sono partito anche dalla storia del profeta Samuele, che si racconta da quando siamo al catechismo, no? Il piccolo Samuele che viene chiamato da Dio, ma lui pensa fosse il maestro, il sacerdote Eli, ed Eli invece lo guida verso l'ascolto della parola di Dio, no? Che lo sta chiamando in quel momento. E io pure ho avuto appunto questi maestri, innanzitutto questa Suor Emanuela che ci ha cresciuto in oratorio, ma poi anche il mio parroco di allora, che mi suggerì nel momento in cui ero anche fidanzato di mettermi in gioco e di semplicemente di pregare e perseverare. Questo mi diceva, non mi ha detto fatti prete, vieni in seminario, abbiamo bisogno, no, assolutamente, mi ha detto proprio Samuele, mettiti davanti al tabernacolo e prega. E certamente la Sacra Scrittura e questa storia in particolare mi ha veramente illuminato e mi ha messo in condizioni di ascoltare, per poi far nascere un po' tutta la curiosità, la sana curiosità di scoprire la vita di Gesù. Noi tante volte penso che pensiamo a Gesù, no? Tanto per sentito dire, o andiamo tante volte per sensazioni, invece la fonte è il Vangelo, e comprendere ciò che lui ha fatto, ciò che lui ha compiuto e come lui camminava in mezzo agli uomini. E questo, leggendo il Vangelo, lo si scopre proprio in maniera effettiva, in maniera molto pratica, ed è quello che più di tutti mi ha incuriosito: chi è Gesù per me? E da lì nasce un po' tutto quello che ho già detto, tutta la preghiera e lo sguardo che va a cambiare.
2: E poi quel senso di pace interiore che appunto ci raccontavi, che ti fa capire, no? Che è proprio la strada giusta. Pace che è stata infranta nel momento in cui hai dovuto comunicare alla tua famiglia la tua scelta, oppure no? Non sono rimasti sorpresi?
3: No, in realtà no. Ecco, questa è una cosa molto, molto bella e mi ritengo fortunato. Oggi, avendo a che fare con, appunto, con tanti ragazzi che entrano in seminario, e ho notato veramente come a volte la famiglia potrebbe essere appunto un po', permettetemi tra virgolette, un ostacolo, nel senso che si rimane un po' basiti davanti a questa scelta molto forte e molto radicale. Io, grazie a Dio, no, non ho avuto questo ostacolo, anzi mio padre in particolare era felicissimo. Io vengo da una famiglia dove siamo tre maschi, tre fratelli, uno più grande sposato, poi io sono il mezzano e poi uno più piccolo che in questo momento è a Milano. Quindi io semplicemente ho comunicato a giugno, ecco, della mia scelta, a settembre poi sarei entrato in seminario. Mio padre è felicissimo, mia madre, che le mamme si sa, scoprono tutto prima e se ne accorgono sempre prima, ha da subito un po' notato, ecco, il mio cambiamento. Lei si può dire che è stata la prima che ha capito che qualcosa in me stava cambiando e mi stuzzicava, potremmo dire, dicendomi: sai, forse c'è l'opportunità di lavoro, forse c'è l'opportunità di imbarcarsi, perché io ho studiato al nautico e quindi il mio sogno era quello di imbarcarmi e fare il capitano di lungo corso. E quando lei spuntava in stanza chiedendomi: sai, forse c'è l'opportunità, manda il curriculum, allora lei capiva lì, dal mio rifiuto potremmo dire, che qualcosa stava cambiando.
2: Ti metteva alla prova, voleva capire se eri proprio determinato.
3: Sanno sempre una del diavolo, quindi lei mi metteva molto alla prova, ma lei da subito ha capito che le mie intenzioni erano altre. Ma lei felicissima, dicendomi, appunto, guardando al mio sguardo, guardando un po' alla mia felicità. E quindi questo veramente è stato per me motivo anche di orgoglio, perché mi hanno già da subito sostenuto, tutta la famiglia, anche i miei fratelli.
2: Che bello, un orgoglio reciproco, immagino, perché saranno veramente tanto tanto orgogliosi di te. Ti va se ci ascoltiamo una canzone?
3: Sì.
2: Anche perché le scelte tu. Da cosa vogliamo partire? Quale delle due?
3: Allora, possiamo partire da Le radici di Jake La Furia e Fabri Fibra.
2: Oh, allora, qui ce la spieghi un po' ora e un po' dopo che l'abbiamo ascoltata. È una scelta inusuale, spiegaci un po'.
3: E allora, la scelta di questa canzone, anche appunto se magari il testo appunto contiene un po' di parolacce, un po' di qualcosa un po' più di volgare, in realtà racchiude un po' un significato molto importante, secondo me, perché io, appunto, come ho già detto, vengo da un quartiere popolare, Camaro San Paolo, dove è pieno comunque di ragazzi che provengono da famiglie ferite da tanti problemi sociali come l'alcol, la droga, lo spaccio. E quando dicevo che giocavo in oratorio con loro, sono cresciuto in questo contesto, oppure ho fatto da animatore a questi ragazzi in oratorio, i ragazzi che avevo davanti c'erano anche questi, provenienti da questi tipi di famiglie, e quindi il mio sguardo è cambiato anche con loro. Alle radici rappresenta un po' questo ponte, dove ci sono delle radici, dove appunto c'è il quartiere che io non dimentico, dove io ho imparato anche a vivere, dall'altra parte ci sono le ali che ci pongono davanti delle scelte, che ci fanno appunto volare, ci portano avanti nel

0: E poi alla fine il testo di questa canzone, io me lo sono anche stampato, Don Samuele, ha veramente dei passaggi belli e forti, quindi al di là poi insomma di qualche parolina di troppo, quindi una scelta più che ragionata, di cui ti ringrazio, ti ringrazio tantissimo. Senti, quando un po' ci raccontavi del tuo presente in cui ti dividi tra tante cose diverse, insomma, ci ricordavi questa tua esperienza nell'isola di Vulcano, se non sbaglio sei proprio il primo parroco residente sull'isola.
1: Io sono esattamente sì, in questo momento ho anche la residenza lì, viaggio comunque appunto dividendomi tra Messina e Vulcano. Nel passato purtroppo l'isola ha sempre avuto un po' dei parroci che andavano soltanto nel fine settimana, sabato e domenica, oppure solo la domenica. Questo ha fatto sì che l'isola, non vi dico che è stata trascurata, ci mancherebbe altro, ma richiedeva, ecco, una presenza più massiccia, una presenza più significativa. Forse è questo quello che l'isola aveva bisogno e che l'arcivescovo Giovanni Accolla ha captato, dove ha iniziato fondamentalmente un processo anche di missione, ecco, dove i giovani sacerdoti potevano andare alle Eolie a dare una mano ai più anziani, ai più grandi. Quindi sì, fondamentalmente io sono il primo residente, nonostante comunque io continuo a viaggiare.
0: Certo, però so che ti spendi tantissimo per la comunità, e sicuramente la comunità che vive su un'isola è insomma una comunità diversa, no? Da quella di altre parrocchie, di altri luoghi. Quali sono le esigenze che hai sentito più forti, la solitudine, cosa hai trovato, cioè cosa ti sei proposto?
1: Partiamo dal presupposto che l'isola fondamentalmente ha due volti, un volto invernale e un volto estivo. Tanti isolani vivono fondamentalmente d'estate e quindi possono appunto guadagnare attraverso le loro attività commerciali in estate. Come comunità parrocchiale siamo vicini nel senso in entrambi i volti. In uno, quello invernale, fondamentalmente i parrocchiani sono lì, ce li ho accanto a me e costantemente, mentre invece in estate sono io che vado verso le loro attività commerciali, io mi rendo più presente possibile. Le esigenze quali sono? Certamente ho notato un alto, un'alta tendenza, ecco, a isolarsi, perché l'isola, ecco, non offre chissà quali attività o distrazioni sane fondamentalmente. Quindi pensate un po' anche al grande mondo del turismo in estate, che porta anche delle conseguenze, tra virgolette, permettetemi di dire, negative, quindi molto alcol che gira anche tra i giovani, tra le discoteche, i lidi, anche la droga, lo spaccio della droga. Anche ho notato questo, però nel periodo più invernale, appunto un isolamento all'interno anche del mondo dei social, all'interno del mondo dei videogame, soprattutto tra i giovani. Oltre a certi, chiamiamo così, anche retaggi, potremmo dire culturali, anche un certo stile patriarcale, ecco, possiamo curare, ecco, queste ferite mediante dei momenti innanzitutto di fraternità, dove le persone si possono incontrare, possono vivere dei momenti di gioia, possono vivere anche dei momenti di confronto, e questi momenti di confronto, quando sono, come dire, dettate anche da un fondamento che è Cristo, quindi lo stare con gli altri, lo stare con lui, allora trova tutto un altro significato. Ho notato che c'erano poche occasioni di incontro oltre alla messa domenicale, quindi ho voluto incentivare innanzitutto l'incontro tra di loro e con me, con Cristo fondamentalmente.
0: E sempre con quel tuo bel sorriso contagioso. Certo, tu sei sempre circondato dal mare, ma tu, se ti mandassero in un luogo dove il mare non c'è?
1: Allora, certamente in seminario siamo stati formati a tutto. Se veramente uno accoglie quello che sono gli insegnamenti dei nostri formatori, oggi io mi ritrovo formatore, quindi è quello che dico ai seminaristi, la nostra arcidiocesi Messina Lipari Santa Lucia del Mela è un territorio molto variegato, però è chiaro che faticherei, con molta onestà lo dico, faticherei all'inizio, ma certamente la consapevolezza di essere in missione anche in un paese di collina o di montagna, questo certamente magari ci si abitua alla fine.
0: Ma sì, ma certo, scusa, era una domanda un po' così, ma insomma immagino quanto sia importante per te avere lo sguardo verso
1: fondamentale, ecco. è fondamentale. Vulcano poi ha, c'è una spiaggia che è un po' la più grande, la più famosa, si chiama Baia Negra, e lì ci sono dei bellissimi tramonti. Io finivo la Santa Messa, me ne andavo in estate dopo in spiaggia a vedere il tramonto pregando i vestri lì. Quindi pensate un po', ecco, la bellezza e la ricchezza che il
0: Davvero.
1: Signore ci offre.
0: Della prossima canzone, che adesso andiamo ad ascoltare, c'è una strofa che secondo me è proprio tua. Da giovane volevo una vita speciale, qualcosa che mi desse la spinta a continuare. Di certo non pensavo a questa missione, ma ora tutto ha un senso, mi dono per amore, quello che fai tu.
1: Sì, cioè, almeno ci provo a donare in tutto e per tutto, e sono molto contento, sono felice della vita che il Signore mi ha chiamato e che io comunque ho scelto, perché ho risposto a questa chiamata. Ripeto, nonostante veramente le tante le difficoltà anche che qualcuno può provare, in realtà penso che non potevo desiderare vita migliore.
0: La strofa che citavo è da una canzone che hai scelto proprio tu. Di che brano si tratta?
1: La leggenda dei The Sun. questa canzone è una canzone a cui sono particolarmente legato, perché fondamentalmente per un motivo bello, nel senso che un'amica in un momento, ecco, di sconforto, ecco perché parlo di pesi, parlo di sfide, parlo di difficoltà, me l'ha dedicata in passato in un momento un po' di sconforto all'interno del mio cammino in seminario. È bello quando anche una relazione, un fidanzamento si mette un po' in crisi, si mette un po' in gioco, ed è bello, altrettanto bello, quando ci sono delle persone che si mettono accanto e che ti vogliono appunto aiutare, sostenere, senza influenzare un po' la nostra scelta di vita. In un momento un po' particolare della mia vita qui in seminario, un'amica è venuta incontro e mi ha detto: Samuele, ascolta questa canzone dei The Sun, un gruppo che ho anche conosciuto dal vivo, è bellissima testimonianza tra l'altro di questo gruppo. E allora tramite questa canzone ho scoperto, o meglio, ho rivissuto anche la mia chiamata vocazionale. E quindi ogni qualvolta, ecco, mi sento un po' giù, potremmo dire, e ho bisogno un po' di coraggio, questa è una di quelle canzoni che prendo sempre e che ascolto, perché a parte, vabbè, la musicalità è un po' di energia, come dire, ma soprattutto il testo e anche la strofa che tu hai citato è sempre una strofa che dà coraggio, dà vitalità e ci ricorda perché siamo qui e qual è lo scopo della nostra vita.

0: Don Samuele, noi siamo praticamente alla fine di questa chiacchierata bella che ci ha permesso di conoscerti e ne sono veramente tanto felice. L'ultima domanda che faccio ai miei ospiti, che è più o meno sempre la stessa, molto banale, ma la risposta è sempre diversa, è: la nostra trasmissione si intitola Vocazione, abbiamo parlato della tua vocazione, ma secondo te qual è il modo per definirla, la vocazione? Che cos'è una vocazione?
1: La vocazione, fondamentalmente, io la metto sempre accanto alla parola relazione. Vocazione è relazione, perché è una chiamata ed è una risposta, e mette sempre in relazione, appunto in contatto, due persone. Nel primo caso ovviamente è il Signore che chiama, nel secondo caso siamo noi che rispondiamo, se effettivamente abbiamo quella predisposizione di metterci appunto in gioco e di rispondere. Quindi da qui parte la relazione e quindi la conoscenza, per poi via via gradualmente trasformarsi in innamoramento e per poi consolidare attraverso appunto l'amore. Quindi vocazione uguale
0: mi
1: relazione.
0: Mi piace moltissimo. Grazie per tutto questo tempo che ci hai regalato nelle tue giornate strapiene.
1: Grazie a voi dell'invito, grazie dell'opportunità, come sempre, di dare una testimonianza della vita, e chissà appunto se qualcuno ci sta ascoltando, può nascere un qualcosa dentro, quella sensazione bella di curiosità e conoscere sempre più il Signore Gesù Cristo. Quindi veramente grazie dell'opportunità.
2: Vocazioni.
0: E anche questa settimana ci portiamo a casa una testimonianza molto bella, anche la vocazione come relazione, poi il sorriso di Don Samuele Le Donne, il suo sguardo verso il mare, questo elemento che fa parte della sua vita, e tutte le parole che ci ha regalato. Io in chiusura vorrei ringraziare Paolo Accorona, che era in regia, tutti voi che ci avete seguito, vi invito a seguirci e riascoltarci anche su Play 2000, nella sezione podcast trovate tutte le puntate anche della scorsa stagione di Vocazioni, quindi se avete delle testimonianze da recuperare, condividere, fatelo in serenità. Noi ovviamente ci ritroviamo qui tra 7 giorni.
2: Vocazioni. A cura di Daniela Lami.
3: RNC in blu.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
1: La tua

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: Siamo sempre indaffarati, sempre di corsa. Chiediamoci cosa c'è di importante nella vita, ma qual è il nostro primo bisogno? Essere amati così come siamo. Ecco perché sabato alle 17:15 va in onda Domenica è il giorno del Signore. Carla cerca di trasmettere il messaggio d'amore delle letture della domenica. Se lo perdeste, la replica la potrete ascoltare domenica alle 14:30. Avete qualcosa di meglio da fare che essere amati dal Dio di Gesù?
1: RNC in blu.

0: RNC a Torino e Asti sui 107.400.
1: RNC, note di classica.

Onora tuo padre e tua madre. Ve lo dico col cuore. Questo comandamento lo si capisce quando papà e mamma non c'è più, quando non ci sono più i genitori e tu li ripensi e rivedi i momenti della vita, la loro esistenza, la loro presenza, e rivedi anche quando non li hai onorati, quando sei stato aspro con loro. Io ricordo così bene certi momenti in cui sono stato o sobrio o addirittura aspro, come vorrei tornare indietro. Ma se papà e mamma sono in mezzo a noi, costituiscono quella beata trinità, papà, mamma, figlio, che produce la vita, e allora è il momento di onorarli, per non piangere dopo. Onorarli con tutto il cuore, onorarli con l'ubbidienza, onorarli con rispetto, onorarli con la lealtà, onorarli con la preghiera, onorarli con l'assistenza. C'è un momento in cui papà e mamma ci tengono per mano e ci trascinano avanti per il sentiero della vita. Poi viene un momento in cui siamo noi a tenerli per mano e trascinarli lungo il viale del tramonto. Riflettiamo davvero circa il rapporto che abbiamo con nostra madre e con nostro padre. E se sentiamo qualche responsabilità, determiniamoci di non ripetere più questi sbagli. E suppliamo, circondandoli di amore fattivo, vero, autentico, reale, fatto di cose. Non un amore platonico soltanto. Per le volte in cui papà e mamma sono stati il fanalino di coda e non li abbiamo onorati, chiediamo misericordia al Padre, che è madre e che è nei cieli e che è dentro il nostro cuore. Chiediamolo pregando insieme il confesso. A Dio Onnipotente e a voi, fratelli, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere, omissioni, per mia grandissima colpa, e supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.

0: Non nascondermi il tuo volto, perché in te confido, Signore. Signore, ascolta la mia preghiera, porgi l'orecchio alla mia supplica. Tu che sei fedele, e per la tua giustizia rispondimi.
1: Non chiamare in giudizio il tuo servo, nessun vivente davanti a te giusto. Il nemico mi perseguita, calpesta a terra la mia vita, mi ha relegato nelle tenebre, come i morti da gran tempo. In me languisce il mio spirito, si agghiaccia il mio cuore. Ricordo i giorni antichi, ripenso a tutte le tue opere, medito sui tuoi prodigi. A te protendo le mie mani, sono davanti a te come terra riassa. Risponimi presto, Signore, vieni meno il mio spirito.
2: Non nascondermi il tuo volto, perché non sia come chi scende nella fossa. Al mattino fammi sentire la tua grazia.

0: Signore, a te mi affido.
1: Insegnami a compiere il tuo volere, perché sei tu il mio Dio, Dio. Il tuo spirito buono mi guidi in terra piana.
0: Per il tuo nome, Signore, fammi vivere. Liberami dall'angoscia per la tua giustizia.

0: siate temperanti, vigilate. Il vostro nemico, il diavolo, come leone ruggente va in giro, cercando chi divorare. Resistetegli saldi nella fede.
1: Signore, nelle tue mani affido il mio spirito.
2: Signore, nelle tue mani affido il mio spirito.
1: Dio di verità, tu mi hai redento.
2: Nelle tue mani affido il mio spirito.
1: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Signore, nelle tue mani affido il mio spirito.
1: Nella veglia salvaci, Signore. Nel sonno non ci abbandonare. Il cuore vegli con Cristo e il corpo riposi nella pace.
2: Ora lascio, Signore, che il tuo servo vada in pace secondo la tua parola.
3: Perché

0: Illumina questa notte, oh Signore, perché dopo un sonno tranquillo ci risvegliamo alla luce del nuovo giorno per camminare lieti nel Tuo nome. Per Cristo nostro Signore. Il Signore ci conceda una notte serena e un riposo tranquillo.
1: Amen.
0: E ci benedica nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.

0: di Jean-Philippe Rameau, da Les Indes Galantes, prologo. Abbiamo ascoltato Musette en Rondeau, Air pour les amants et les amantes, Air pour les deux polonais, Menuet premier et second, contredanse. Orchestra of the 18th century, direttore Franz Bruggen.
1: Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e all'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità, abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 61 03. Ripeto, 26 29 61 03. Noi siamo le vostre voci, la radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.

RNC, Notte di Classica. Giovanni Paesiello, concerti per pianoforte e orchestra. Rondò moderato dal concerto numero 6 in si bemolle maggiore e allegro assai dal concerto numero 2 in fa maggiore. Solista Maria Clara Monetti, English Chamber Orchestra. Direttrice Stephanie Gunley.

Di Giovanni Paisiello, dai concerti per pianoforte e orchestra, abbiamo ascoltato il rondò moderato dal concerto numero 6 in si bemolle maggiore e allegro 6 dal concerto numero 2 in fa maggiore. Solista Maria Clara Monetti, English Chamber Orchestra, direttrice Stephanie Gonley. RNC, note di classica. Parroci cantori, Irlanda del Nord. Padre Eugene e padre Martin sono fratelli. Con padre David sono insieme dal tempo del college. Ognuno ora ha due parrocchie. Formano un trio e si chiamano semplicemente The Priests, i preti. Nel 2010 hanno vinto il premio Brit Awards per la musica classica. Hanno venduto centinaia di milioni di dischi e si sono esibiti in tutto il mondo. Tutti i proventi della loro attività artistica vanno in beneficenza. Non trascurano le loro parrocchie, i loro parrocchiani li adorano. Ascolteremo The Priests in Amazing Grace. Divenuto celebre a metà 800 come canto negro spiritual, il brano in realtà è di origine irlandese. Autore John Newton, capitano di navi che trasportavano schiavi e che ebbe la straordinaria, amazing, grazia della conversione. A seguire di Franz Schubert ascolteremo l'Ave Maria. E infine, nessuno si sdegni, ascolteremo questi incredibili preti cimentarsi con la parlata napoletana. Dal sacro al profano, funiculi, funiculà.

Nella esecuzione di The Priest abbiamo ascoltato Amazing Grace, L'Ave Maria di Schubert e Funiculi Funicula. RNC Note di Classica. Giuseppe Verdi, La battaglia di Legnano, Sinfonia, direttore Lu Jia, omaggio dell'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI per il 150° anniversario dell'Unità d'Italia, registrazione effettuata presso il Teatro Regio di Parma il 5 ottobre 2000.

Di Giuseppe Verdi abbiamo ascoltato la Sinfonia dalla Battaglia di Legnano. Direttore Lugia alla guida dell'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI nell'omaggio reso a Giuseppe Verdi nel 150° anniversario dell'Unità d'Italia. Registrazione effettuata presso il Teatro Regio di Parma il 5 ottobre 2000. RNC, Notte di Classica. Franz Liszt, Rapsodia ungherese numero 2, nell'arrangiamento di Franz Doppler. Filarmonia ungarica, direttore Willy Boskowski.

Di Franz Liszt abbiamo ascoltato la Rapsodia Ungherese numero 2, versione per orchestra, arrangiamento Franz Doppler, Filarmonia Ungarica, direttore Willy Boskowski. Note di classica. Franz Schubert, improvviso numero 2 in mi bemolle maggiore di 946, pianista Alfred Brendel.

Di Franz Schubert abbiamo ascoltato l'improvviso numero 2 in mi bemolle maggiore di 946. Pianista Alfred Brendel. RNC, note di classica. La romanza da salotto in Italia. Voci parallele. Voci di ieri e di oggi, registrate dal vivo o in studio, con la tecnologia del tempo. Quarto appuntamento con Francesco Paolo Tosti e l'ultima canzone. Le voci parallele sono quelle dei baritoni Ettore Bastianini e Juan Pons.

Di Francesco Paolo Tosti abbiamo ascoltato l'ultima canzone. Per questo quarto appuntamento dedicato ai baritoni, le voci parallele erano di Ettore Bastianini e Juan Pons. RNC, Note di Classica.

RNC e Fondiaria SAI vi invitano all'ascolto di Buonanotte Classica, percorsi musicali e non tracciati da Anna Maria Molino.

Und Gott sprach, e Dio disse, sia la luce. E poi fu il cielo e la terra, con i mari, le isole, i monti, i fiumi, i boschi, e gli animali, e le piante, e l'uomo. Darius Miu, La création du monde, Mario Marzi, sassofono. Orchestra Sinfonica di Milano Giuseppe Verdi, direttore Hans-Jörg Schellenberger.

Di Darius Milhaud abbiamo ascoltato La création du monde. Mario Marzi, sassofono. Orchestra Sinfonica di Milano, Giuseppe Verdi. Direttore Hans-Jörg Schellenberger. Cantata della natura. Musica di Domenico Clapasson. Per soprano, quartetto vocale maschile, violino, pianoforte, orchestra d'archi e percussioni. Su testi di Alcmane, Baudelaire, Seneca e antichi testi della tradizione irlandese. Soprano Ling Ling Hui. Cenobium vocale diretto da Maria Dal Bianco. Ensemble instrumental Arbos. Violino solista Ettore Begnis. Dirige l'autore Domenico Clapasson.

0: Abbiamo ascoltato Cantata della Natura, musica di Domenico Clapasson, per soprano, quartetto vocale maschile, violino, pianoforte, orchestra d'archi e percussioni, su testi di Alcman e Baudelaire, Seneca e antichi testi della tradizione irlandese. Soprano Ling Ling Hui. Cenobium vocale, diretto da Maria Dal Bianco. Ensemble Instrumental Arbos, violino solista Ettore Begnis. Direzione dell'autore, Domenico Clapasson.
1: State ascoltando Buonanotte Classica, sulle frequenze di RNC.
0: Gustav Mahler, Das Lied von der Herde, Il canto della terra, sinfonia per contralto, tenore e grande orchestra. Il canto bacchico della desolazione della terra, Il solitario in autunno, Della giovinezza, Della bellezza, L'ebro in primavera, L'addio, Brigitte Fassbender, contralto, Francisco Araiza, tenore, Orchestra Berliner Filarmonica, direttore Carlo Maria Giulini.